odori di fumo e foschia, fanghiglia di periferia, distesa di foglia marcita che cade in silenzio lasciando per sempre la vita.

La verità è un sentimento. Chi tiene tutto e chi non tiene niente. Ma chiedo curio luogo sconfinato. A do grida che la città fornisce. A do invece a commenci nemica. Ma migliaia vota. Cuponda labirinto di una sterrata. Arete amareggiate e grattacieli che nascondono gli orizzonti. A dove si perde la sera e un colore perso. A dove? Sa da essere assai forte, oppure bene la solitudine.

La verità non è un solo suon, ma tanti suon. E giove, giove, cir, con pasta faccia rosa e mir. In tasti terre e fuoco, a bruciare i confini, re quartiere. E coccheruno canta e morte, coccheruno canta, canta. L'anima diventa nuvole, ma può venire

This is, we don't play this tune, but, could be fucked up.

Four.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: 167. I stai casaccio già.
1: Acciavi
0: io 140.
1: Acciavi
0: io 140. Cacita ma passa che c'è quella con bastolini.
1: Mina clicca.
0: Ma fa malaga.
1: Pula me.
0: Ma fa malaga. Ma fa malaga.

Provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace.

Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini, i belli e i brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo e i santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

together as one united.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

aveva un segno, prese un agnello, il figlio e il suo coltello. Quello con la fionda nella fronte lo centrò e per la nera, nera terra scappò. Il reverendo col suo calesse, il suo stipendio e la sua moglie altera.

sigaretta, la bocca e la maestra. Un fuoco vivo dentro, tutto lo accese sulla nera, nera terra, pregò. Rimetti

Og hvis det... Og tutti bella mia andar via lungo le strade che non portano mai a niente cercare il sogno che conduce alla pazzia.

avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

E invece nel mio letto sto flippando e adesso so che innamorarsi troppo di morfina non si può.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

tardi, si va vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fare per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

chiuso tutti gli usci all'avventura. Non perché ne trovo la testa a posto, ma per noia.

come un tempo le osterie di fuori porta. Ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta

stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta.

0: aspetta, vedi. Con l'audistia il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava e le...
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso,

tanto tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Non si dorme. Un vicino d'orecchio ti ha sentita volare dall'ingresso al balcone per guardare giù se c'ero io. Ero venuto ma dall'alto con un grande salto

vita. Ho preso vento, tempesta e spavento per venire da te. Mi è innamorato.

0: con el egreso.
1: Per vedere se c'è da svuotare sempre lo stesso rimpostiglio segreto, con i fantasmi che non hanno mai visto inquilini. Come bambini dietro la porta e per la via, loro che ci credono, dei pazzi fantasmi di bella, bella presenza.

0: lei. Quando c'è lei. Quando c'è lei.
1: Anche se la redazione si dissocia da questo tipo di trasmissione.
2: No, dai, stai serio, ti prego, un attimo. Sei una volta sola, dai.
1: Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda, presenta...
3: Un carcamagno!
1: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

0: E infine,
1: forza, infine... signor Coniglio.
2: Good morning, Redona. Madonna, sento nelle cuffie. Esplosa nella cuffia. Forse è un po' troppo alta, magari l'abbasso un po'. Ecco. Comunque, good morning, Redona. Siamo ancora qui.
3: In compagnia di Massimo.
2: E Gus, naturalmente. E non so se avete notato. Hai notato pure tu una
3: Ho notato che siamo abbastanza puntuali.
2: Esatto, per due motivi fondamentali. Il primo motivo è perché c'è il grande Claudio
4: alla regia.
2: Diciamo il sovrintendente tecnico della radio,
3: il gran sacerdote
2: della tecnologia di Redonere. Quindi oggi perché oggi è l'altro motivo perché siamo così puntuali è perché oggi, ragazzi, signore e signori, posso dirlo in Technicolor, oggi è il compleanno del nostro mitico Gus, il presidentissimo della radio. E niente, quindi sono anche un po' emozionato.
3: È stato presto per essere un po' più emozionato.
2: Ma tu pensa che questa cosa di Ucar Camagno, no? Cioè, lo scorso anno, se non sbaglio, era lo scorso anno, abbiamo festeggiato il mio compleanno. Cioè, fatalità, sì, il mio compleanno cadeva proprio il giorno che va in onda. Non è che va in onda tutti i giorni, il lunedì
4: alle 10:30.
2: Esatto, e fatalità, tac.
3: Compivi gli anni tu.
2: Compivo gli anni io. E quest'anno invece.
3: Compio gli anni io.
2: Compio gli anni è incredibile. Questa coincidenza che vuole che noi.
3: C'è qualcosa nell'aria.
2: C'è qualcosa di magico che ci fa festeggiare. Sì. I compleanni in trasmissione. Il prossimo anno chi lo compirà? Magari qualche tecnico, magari qualcuno.
3: Voi chiamiamo qualcuno che si compie gli anni quel giorno.
2: Magari lo facciamo apposta.
3: Lo facciamo apposta.
2: Sì, qualcuno magari pure di famoso.
3: Così,
2: Ma sì, certo. Dunque, allora, oggi è 8 giugno. 8 giugno. Finiscono le scuole. Questo
3: e i ragazzi non sta più nella pelle. Finalmente stacchiamo la spina.
2: Me lo ripeteva. Sono giorni che me lo ripete. Va bene. Ok, 8 giugno sono le 10:35 perché sì. No, stavo guardando l'altro orologio che abbiamo qui, ma no, non va tanto, va due minuti indietro, quindi
3: 35.
2: Scusate, ma noi abbiamo un po' queste cose così. Questa è Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda. Il telefono è 351-459-3144 e noi questa è Ucar Camagno, ovviamente, la trasmissione
3: che ormai aspetta tutti i lunedì
2: di chiacchiere, ricordi, effemeridi, ci andiamo a ricordare è nato quello,
3: rubrichine
2: del cuore, non del cuore, curiosità oltre cortina, insomma cose così, cose un po' scemo, cioè se ne potrebbe anche fare a meno, diciamocelo francamente. Però noi lo facciamo, qualcuno forse piace.
3: Diamo un senso alla nostra vita.
2: Esatto, allora cominciamo intanto a sparare qua e là prima di entrare nel vivo, che poi dopo avremo i nostri collegamenti, le nostre cose, eccetera. Con qualche ricorrenza, per esempio qualcuno che è nato oggi, 8 giugno. Chi è nato l'8 giugno? Oltre a Gus, naturalmente.
3: Possiamo partire.
2: Non si dice l'età.
3: No.
2: Non si dice perché dopo gli 87 anni
3: non si dice più. Non serve dirlo, insomma.
2: Esatto. Allora, no, non è vero, molto più giovane, allora
3: abbiamo una serie di personaggi, non tantissimi, però ce ne abbiamo alcuni, no? Luigi Comencini.
2: Oh, qui mi devi dire qualcosa di Comencini.
3: Luigi Comencini lo conoscono tutti come un grande regista, però lui inizia la sua carriera come con i documentari, no? Che riguardano i bambini, perché lui vuole mettere sulle cellulari le storie dei bambini, no? Quindi si specializza nelle storie dei bambini e quindi viene conosciuto così. Poi diciamo che anche se poi lui è laureato in architettura, quindi per dirti, no? Poi lascia perdere l'architettura e vede che invece pensi più fare questa cosa qui. Quindi poi comincia con i film, dopo proprio volevo ricordare qualche documentario sui bambini, tipo I bambini in città, Proibito rubare. E poi passa al cinema e per esempio tanti non sanno che ha fatto Pane, Amore e Fantasia.
2: Mamma mia, bellissimo.
3: E Pane, Amore e Gelosia.
2: Bellissimo.
3: Nel 53 e nel 54 con, ti ricordi chi c'erano?
2: Come no? Io per me quelli sono due film. Allora, il primo c'era la mitica Bersagliera.
3: Sì.
2: Era il soprannome di una meravigliosa che qualsiasi bellezza la distruggeva, cioè non c'era Marilyn, non c'era nessun altro che teneva, che era Gina Lollobrigida, la Lollo, e lì interpretava il personaggio della bersagliera, così chiamata perché era una contadinotta, sì, col suo ciuchino che andava in giro,
3: però molto,
2: molto vivace, molto vivace, che era innamorata, ricambiata tantissimo da un giovane carabiniere che stava lì nel paese.
3: Bravissimo.
2: Era in Ciociaria, credo, sì, ambientato
3: Vittorio.
2: E no, non lo so perché era un attore giovane.
3: Vittorio De Sica?
2: No, no.
3: Che cosa faceva?
2: No, Vittorio De Sica era il maresciallo, caserma, sì. Quindi anche lui, però.
3: E gli piaceva.
2: Gli piaceva la Lollo. Però in realtà lei era innamorata del giovane carabiniere veneto, che parlava un po' così, no? ed era divertente perché in quell'ambito molto ciociaro.
3: Mi ha fatto ricordare.
2: E niente, però quest'amore, sai, eravamo poi gli altri.
3: Contrastato.
2: Sì, c'erano vari problemi. Poi a quei tempi, credo, non so adesso, ma. A quei tempi i carabinieri non è che potevano fidanzarsi,
3: no,
2: sposarsi,
3: no,
2: come
3: c'erano delle regole ferree,
2: c'erano delle regole molto, e quindi, e poi era l'imbarazzo perché lui faceva il carabiniere dentro quel paesino e non poteva fidanzarsi con una cittadina di quel paesino lì, insomma era una cosa
3: e poi
2: era particolare la Lollo nel film, sì. No? Beh, un film bellissimo.
3: E questo fa parte del neorealismo rosa.
2: Sì, poi detto, c'era Paneamore e gelosia, perché Paneamore, dopo il grande gelosia, successo, sì, di Paneamore e fantasia del 53, uscì
3: nel 54 Paneamore e gelosia.
2: Che invece era con un'altra donna meravigliosa, non so chi era più bella tra una e l'altra, che era Sofia Loren. No, Sofia Loren, e lì c'era una liaison, se non ricordo male, tra sempre da De Sica, Vittorio De Sica, e lei. Lui dopo era andato a fare il maresciallo da un'altra parte, un'altra località,
3: l'ha trasferito.
2: Madonna, due film meravigliosi.
3: Poi ricordiamo anche il 60, Tutti a casa.
2: Ma che dici? Ogni cosa dico bellissimo, bellissimo, è vero.
3: Ti ricordi chi erano i protagonisti?
2: Allora, non tutti, però qualcuno sì. Prima di tutto Albertone. E c'era un attore che si chiama Reggiani,
3: sì. Edoardo.
2: Non me lo ricordo.
3: Edoardo De Filippo.
2: C'era Edoardo
3: che questi parlava, ti ricordi cosa trattava?
2: Sì, tutti a casa era dopo l'8 settembre praticamente,
3: rompete le righe,
2: no, tra l'altro mi aveva colpito molto perché era la storia in qualche modo anche di mio padre.
3: Ah sì?
2: Cioè, perché mio padre aveva molto giovane, aveva partecipato alla guerra, ma era stato preso di leva giovanissimo, verso i 16-17 anni addirittura, quindi aveva fatto un po' di guerra. Poi dopo è ritornato indietro, poi dopo gli è ritornata di nuovo la cartolina, cioè, e l'hanno spedito al nord. Però c'è stato pochissimo, a Sacile credo, c'è stato pochissimo tempo, perché poi dopo c'è stato l'8 settembre e sono tornati tutti così, in maniera sparpagliata.
3: Mi hai fatto ricordare anche il mio di padre, che faceva, era, siccome lui era del Trentino, il Trentino allora era austriaco,
2: sì.
3: E quindi lui era in questo battaglio, questa compagnia qui di Alto Tesini, no? E faceva lo sciatore, e l'8 settembre ha visto la malparata e è scappato lui, un suo amico, con gli sci ai piedi. Sì, è scappato, ha fatto perdere le tracce, perché poi
2: credo,
3: non so più niente da allora. Se non mi ha mai raccontato che fine ha fatto, cosa ha fatto, niente, soltanto ha detto che siccome aveva paura anche che successo che lo arrestassero qualcosa, o la pubblica di Salò, eccetera, invece lui è scappato.
2: Sì, e racconta questa storia qui, sì, che è stata una storia comune a tantissimi, sì, sì, italiani, sì. Questo fatto che tutti a casa, nel senso è finito,
3: sì,
2: tutto,
3: sì, poi,
2: sbandati
3: perché ti dovevi guardare avanti e dietro, perché c'è il pericolo che o ti arrestassero o ti fucilassero o ti insomma.
2: E lui, Alberto Sordi, interpretava la parte di un ufficiale che insieme ad altri era sbandato e tornava verso casa, e da una parte aveva ancora questo atteggiamento da capo del gruppo, no? Perché lui è stato ex ufficiale, però in realtà non era più niente, perché poi erano vestiti in borghese.
3: Esatto.
2: Tra l'altro in borghese per forza, perché se venivano pescati ancora con la divisa
3: e venivano
2: presi come spie.
3: Sì, per spie, quindi
2: fucilati,
3: passati per le armi,
2: passati per le armi. E niente, praticamente poi dopo credo che finisca, però il fatto che, cosa che poi è successa veramente, che poi molti di loro poi finirono a Napoli per le famose 4 giornate di Napoli, dove fecero l'insurrezione partigiana contro i nazisti, perché molti di questi, qualcuno tornò a casa e qualcuno andò
3: sui monti
2: a combattere il nazifascismo,
3: diventarono partigiani
2: pure poi, questo stupendo.
3: Sempre con la filmografia abbiamo A cavallo della tigre con Nino Manfredi,
2: questo non me lo ricordo.
3: Il commissario con Alberto Sordi.
2: Ah beh, sì.
3: 61, 62, 63, la ragazza di Bube.
2: Ah sì.
3: Chi era la Bube? Chi era
2: la Bube era la cardinale.
3: Bravissimo, cardinale.
2: Tutto.
3: Ti vedo preparato. E poi tanti non lo sanno, nel 65 fa un episodio di Don Camillo, il compagno di Don Camillo.
2: Bello. Sì? Ma dai, non lo sapevo.
3: Gino Cervi è...
2: E Fernandel.
3: Fernandel, bravissimo, perché li abbiamo visti mille volte tutti.
2: Sì, è un film, tra l'altro questi racconti di Don Camillo erano fatti da Guareschi, sì. Giovannino Guareschi, che è stato uno dei, diciamo, massimi scrittori di destra, tra virgolette. Lui più che altro era monarchico, a dire la verità. Però era sicuramente, diciamo, tendenzialmente a destra, ma era sicuramente anticomunista. Giovannino Guareschi li aveva soprannominati i trinariciuti, i comunisti, perché diceva che avevano tre narici, cioè del cervello uscivano fuori da tre narici.
3: Guareschi
2: secondo me è stato uno dei più grandi scrittori italiani, non ho paura a dirlo, perché l'ho scoperto dopo, tardi. L'avevo attraverso i film che a me piacevano molto, quelli di Don Camillo, sì, che rappresentavano un po' questa Italia degli anni 50,
3: tipo cristiani,
2: esatto,
3: i comunisti,
2: il campanile,
3: il prete, il sindaco,
2: esatto. Ma devo dire che Guareschi scriveva veramente bene, veramente bravo. Mi è piaciuto proprio molto come scrittore, l'ho riscoperto più tardi. Questo indipendentemente che era monarchico e aveva delle idee un po' particolari, però era veramente bravo.
3: Poi siamo nel 1964, gira Incompreso.
2: Che piangere.
3: Esatto, sto dicendo la stessa cosa anch'io. Che lacrime.
2: Mi sono fatto proprio i pianti, disperato.
3: Disperati, sì, ma era.
2: Sì, perché poi ero un ragazzino.
3: Sì, ma sentivamo come fosse la nostra storia,
2: esatto.
3: Come essere noi al suo posto.
2: Esatto. No? Poi raccontarla, accennarla, che noi abbiamo messo in curiosità qualcuno, magari. Prestava a tratti.
3: Il figlio di.
2: Che è una persona ricca.
3: Che poi alla fine il fratellino, mi sembra, ha un incidente che muore per colpa sua, o quello del signore rimane.
2: No, è lui, se non sbaglio, è lui che
3: non
2: muore. Era lui che muore.
3: Pensa più.
2: È proprio questo che fa piangere alla fine, perché lui, poverino, era il fratello più grande di questo. L'altro fratello più piccolo. E veniva una famiglia ricca, eccetera. Questo fratellino piccolo era una birba, faceva un sacco di casini, e lui invece era un bambino buonissimo, bravissimo, educatissimo, e cercava di tenere il fratello, ma non ci riusciva, che questo fratello, e quindi succedevano dei casini tremendi, e il padre, severissimo, se la prendeva sempre con lui. Cioè, questa cosa tremenda, questa ingiustizia totale per tutto il film. Poi alla fine mi sembra che lui che purtroppo muore, per questo che c'è la disperazione totale. Vabbè. Ma adesso non mi ricordo perché.
3: Dobbiamo da rivedere. Insomma,
2: sì, comunque un bellissimo film. Sì.
3: Poi parliamo della TV, perché comincia a fare delle sceneggiate in TV molto importanti. Sì. Siamo nel 71 e con le avventure di Pinocchio. E lì c'è un cast. Bellissimo. Bellissimo. Un cast bellissimo.
2: C'era
3: ancora Lollobrigida.
2: C'era Lollobrigida che faceva la fatina. Poi c'era
3: Nino Manfredi, Geppetto. Bravissimo.
2: Poi c'era il gatto e la volpe, erano interpretati Franco e Ciccio. Ciccio in Grassia.
3: Ce n'erano
2: non
3: diversi.
2: Me li ricordo tutti.
3: Vabbè, di quasi tutti fa un po'.
2: E poi Pinocchio era interpretato da un Balestri, si chiamava.
3: Un ragazzino.
2: Balestri era un bambino di toscano che si chiama Balestri. Ha fatto praticamente solo quello, penso, quasi, perché però ha avuto un successo mostruoso,
3: anche perché poi era puntate, quindi non era una cosa che vedeste una volta e vista per sempre. Più tutta la settimana c'era l'appuntamento con questo,
2: sì, bellissimo, Pinocchio.
3: 71, quindi non perdevamo una.
2: Sì.
3: Poi nell'84 fa Cuore con Johnny Dorelli.
2: Sì,
3: ricordi Johnny Dorelli?
2: Che non mi vorrei sbagliare, però in Cuore c'è un personaggio che adesso gravita nel mondo politico, eccetera, che fa la parte di un bambino.
3: Sì.
2: E, ovviamente perché era un bambino a quei tempi, che era, credo, suo nipote,
3: sì,
2: di Comencini.
3: Il
2: Carlo Calenda.
3: Carlo Calenda, certo.
2: Carlo Calenda faceva l'attore in Cuore di suo zio.
3: Ma lì facevano tutti qualcosa, anche le figlie, perché poi hanno continuato le figlie poi questa tradizione qui. E c'era sempre Edoardo De Filippo, la De Sio,
2: no?
3: E Johnny Dorelli,
2: la maestrina della Venda Rossa,
3: bravo. Poi nell'80 Voltati Eugenio.
2: Voltati Eugenio, sì, è vero, è vero.
3: Nell'82 Lo Scopone Scientifico.
2: Sì.
3: La Donna della Domenica. Cercasi Gesù.
2: Ah, quello con Beppe Grillo.
3: Beppe Grillo, sì, bravo, in gorgo. E poi La Storia della Morante.
2: Ah, no.
3: E quindi praticamente si può dire che grazie ai suoi film, serie televisive, così ha educato e istruito gli spettatori, ma anche ha fatto una formata anche dei cittadini.
2: Sì, comunque adesso sentite tutti i titoli suoi, veramente dei padri del cinema italiano. Sì, cioè, sì. Gli abbiamo dedicato adesso un bel po' di minuti, ma ne valeva la pena, perché Comencini è stato qualcosa di veramente molto importante. Allora, adesso parliamo un secondino di un'altra persona che è nata oggi e che credo che fa addirittura 86 anni, 80, qualcosa del genere. Che è Nancy Sinatra. Nancy Sinatra sarebbe è la figlia di Frank, del grande Frank Sinatra.
3: Sì.
2: E niente, lei pure dopo è stata la primogenita di Frank Sinatra. Lei praticamente si è messa a cantare giovanissima, perché aveva ereditato evidentemente dal padre questa capacità. E ha avuto anche delle canzoni di successo. Oggi sicuramente ne andremo a sentire una. Sì. che quando poi dopo la mettiamo, tutti diranno: ah sì, ma la conosco. Perché il titolo è These Boats Are Made for Walking, cioè questi stivali sono fatti per camminare. E c'ha un riff bellissimo, sì, col basso.
3: Ascolto volentieri, perché non lo so.
2: Sì, no, vedrai che se la senti poi te la ricordi, eccetera. Ha avuto questo successo. Poi dopo ha fatto anche altri brani, tra cui un duetto con il padre, che era Something Stupid, che ha avuto pure questo un grandissimo successo. E poi che è una canzone che poi dopo è stata ripresa da Robbie Williams e la Kidman, che hanno cantato insieme in duetto questa canzone, che ha avuto, credo intorno agli anni 2000, ha avuto un grande successo. Allora, adesso per staccare un pochettino, dopo un po' di chiacchiere, ci andiamo a sentire questo brano della Nancy Sinatra e vedrai che te la ricordi.

0: Vediamo, a spegnere un po' che mi è arrivato tutto sul coppino. Allora, siamo in onda e così te la butto lì. Oggi è pure la giornata mondiale degli oceani, così, tanto che non è che ci abbiamo molto da dire su questo, però vabbè, sappiatelo che oggi è la giornata mondiale degli oceani. Stiamo facendo un macello perché Gus si è alzato un attimo a spegnere il condizionatore perché stavamo diventando due pinguini praticamente.
1: Ci stiamo muovendo perché era un po' la musica.
0: Io ho mosso la penna in maniera inappropriata e ho colpito la lampada e ho fatto... Ma siamo tra amici, si sentono un po' di rumore. Tanto perché siamo vivi,
1: Esatto.
0: Insomma, l'hai sentito il brano di Nancy Sinatra?
1: Sì, infatti
0: piaciuto.
1: Non riuscivo a star fermo, ti facevo muovere.
0: Sì.
1: Un po' freddino, quindi, però...
0: infatti.
1: Anche lei...
0: Stavamo muovendo anche noi i nostri stivaletti perché faceva un po' freddino. ma io credo che ormai me la sono beccata, perché poi sono stato io a dire accendiamo, no? E adesso mi sono beccato sta cosa tra capo e collo e domani camminerò tutto sbilenco. Vabbè, ragazzi, vabbè, così. Allora, chi altri, per esempio, intanto ci stiamo organizzando dalla regia, Claudio si sta organizzando per contattare i nostri ospiti di oggi, vediamo se riusciamo, perché non è... Vabbè, oggi è nato anche Wright, per esempio, nacque Wright nel 1867, ma sarà vecchiotto Wright, sembra quasi un contemporaneo, invece vabbè, non so neanche quando è morto, francamente, però Wright è grandissimo architetto, no? Famosa la costruzione della villa, quella, la casa sulla cascata praticamente, che è rimasta storica come immagine, che si trova in America, lui era un architetto americano. Ma credo che comunque varie opere stanno un po' dappertutto, tutto il mondo. È stato considerato uno dei nuovi, della nuova architettura, praticamente, il modo diverso di concepire l'architettura moderna, poi sostanzialmente. Lui che era un uomo dell'Ottocento, perché appunto, come avevamo visto prima, era nato nella seconda metà dell'Ottocento, comunque. Quindi, però aveva questa visione del mondo incredibilmente aperta e pronta, quello che è poi tutto quello che abbiamo adesso. Sai, i grandi architetti prima venivano utilizzati per fare cose non solo grandiose, i famosi, quelli che ancora oggi si chiamano gli archistar, no? Ma anche per cose più piccole, minute, che però avevano il loro valore. A me ha colpito molto, e quando sono andato a Parigi, c'è una piazza a Parigi che io adoro, non so dire perché, però c'è questa piazza che mi piace da morire, che si chiama Place de Vosges.
1: Place de Vosges.
0: E dice, perché cos'ha? Niente, perché è una piazzetta chiusa all'interno di una serie di palazzi che la racchiudono. Credo però che sia forse la piazza più vecchia di Parigi. È una piazza molto semplice dove all'interno c'è un grande giardino dove i bambini vanno a giocare.
1: Ci ho giocato mio nipote.
0: Vedi? E c'è una statua, mi ricordo, al centro con un re francese, adesso non mi ricordo. Però poi ho scoperto che tutta questa magia che c'era dentro Place de Vosges veniva da una serie di cose. Per esempio, lì c'è la casa, affacciava proprio su Place de Vosges, la casa di Victor Hugo, che è visitabile tra l'altro come museo. Ma poi alla fine ho scoperto anche che, per esempio, tutta la parte in ferro, i cancelli, diciamo così, che chiudono questa piazza, sono stati disegnati e pensati dalle Corbusier, grandissimo architetto francese. Quindi vedi che loro si prestavano a fare anche delle cose, diciamo, sempre minimali, no? Sì, in fondo è una cancellata intorno a un parco.
1: Sì.
0: Eppure, no, poi alla fine avevano quel grande valore. Vabbè, a parte Wright, nel 1810, quindi andiamo ancora indietro, nasceva Schumann.
1: Schumann, musicista.
0: Che possiamo dire di Schumann? Boh, tu sai qualcosa?
1: Compositore, diciamo, tedesco.
0: Sì.
1: No? E appartiene al periodo della musica romantica, ed è coetaneo di Chopin, di Liszt, di Wagner, di Mendelssohn e di Brahms.
0: Brahms. E una bella nidiata è stata quella lì, perché contemporaneo di questi, in qualche modo, non fece una bella fine, no?
1: Perché aveva avuto un po' di disturbi mentali
0: e finì la sua vita in clinica. Però ci ha lasciato dei brani importantissimi, la terza sinfonia renana, quella più famosa, la sinfonia numero uno, quella detta della primavera del 1841, che ho sentito anche recentemente, bellissima. Vabbè, insomma, personaggio importante, sì, importante, che è nato sempre l'8 giugno. Sì, e poi chi altri? Allora, per esempio, c'è anche Marguerite Yourcenar.
1: Sì, Marguerite Yourcenar,
0: che è nata a Bruxelles.
1: Ma io dico, ma una Marguerite Yourcenar, come quando è piccolina, cosa fa? Come, cosa guarda, cosa sente?
0: Per diventare Margherita Yourcenar?
1: Sì, vedo che ho letto che a 8 anni leggeva Aristofane.
0: Madonna,
1: 8 anni? Senti, noi a 8 anni cosa leggevamo?
0: ma che vuoi che leggevamo? Topolino.
1: E la commedia antica, no? A 10 anni impara il latino. Impara il latino. E a 12 anni il greco.
0: Ma pensa te.
1: Una così, cosa vuole che faccia dopo?
0: Guarda, io ho visto un'intervista che gli avevano fatto... perché lei è morta nell'87, quindi adesso non so quando è stata, comunque era molto anziana quando ha fatto questa intervista, e devo dire che ma al di là di quello che diceva, che erano tutte cose bellissime, intelligentissime, cioè si capiva chiaramente, plasticamente, il fatto che era un livello superiore, una mente superiore, si capiva chiaramente, cioè era evidente praticamente, quindi rimanevi affascinato, anche se diceva magari delle cose semplicissime, rimanevi affascinato da un personaggio come questo.
1: E poi il suo libro più famoso, Le Memorie di Adriano.
0: Le Memorie di Adriano,
1: in cui si documenta, in cui racconta la storia.
0: Non siamo in linea? Ah, Sara è in linea. Ah, ok, scusa, ho capito, non siete in linea. Allora abbiamo Sara in linea, quindi prima di tutto però bisogna mettere la sigla, quindi noi partiamo con la sigla e ci andiamo a scoprire cosa ci racconterà, cosa ci spiegherà oggi Sara.
2: Tipo la posta del cuore.

ragazzi, ciao! Scrivete i vostri problemi di sesso e amore a Sara, la vostra amica del cuore della posta del cuore, Redon Air, la radio in perizoma che ti manda in coma. Roar! Roar!

0: Ciao. Ciao Sara.
1: Ciao.
0: Ciao. Roar. Tutto bene?
2: Buon compleanno Gus.
0: Ah, t'ha
1: fatto grazie. Grazie Sara.
0: Tutto bene?
2: No, raffreddore.
0: Orca miseria. E io me lo sarò beccato adesso con l'aria condizionata come minimo. Comunque, ragazzi, ma stavo sentendo questa
2: una.
0: Lascia stare. Stavo sentendo questa sigletta che ti hanno fatto, ma hanno messo tutta questa cosa un po' sexy. Ma gliel'hai detto te, gliel'hai consigliato te di fare così. No, non lo so.
2: No,
0: questo roar continuo. La radio in perizoma che ti manda in coma, io non lo so. Vabbè.
2: Ma perché è un po' il nostro, capito? C'è un po' questa trasmissione.
0: Sì, è la rubrichetta. Tu dici proprio tutta la trasmissione con Arcamagno, è un po' così, un po' birichina, dici. Ma questo
2: sì, secondo me siete anche birichini certe volte.
0: Ma guarda, quello birichino di tutti è Gus, lo sanno tutti. Gus, ragazzi, io lo devo proprio blindare perché veramente sfioriamo la censura sempre, quotidianamente.
1: Ci chiudono
0: la serata.
2: Ma non è vero, io vi adoro. Siete bravissimi.
0: Grazie. Allora, Sara, noi abbiamo una bella letterina per te.
2: Mi dici così, mi fai un po'.
0: Questa è una bella letterina che ci è arrivata, e però ce l'ha consigliata. Dice: leggete questa, una tua cara amica. Io non ti dico chi è.
2: Immagino già chi sia.
1: La nostra redattrice.
0: È una nostra redattrice, una nostra speaker. Ormai possiamo dire, non diciamo il nome perché. No. Che ha detto: oh ragazzi, avete visto? Avete letto questa? Ha detto: no, non avevamo lette altre, no? Stavamo scegliendo. Dice: ma questa è bellissima per Sara. Leggete questa storia, Sara. Quindi,
2: adesso vediamo.
0: Allora,
2: anche
0: potremmo intitolarla come Sospetto di omosessualità. Questo è
2: ok,
0: va bene. E ce la scrive, aspetta che c'ho qui il nome, una certa Adriana. Allora, okay. Dice: ho una relazione da 9 mesi con un ragazzo fantastico, mi tratta come una regina, è rispettoso, lavora, insomma una persona meravigliosa. Il problema è che a volte noto che ha dei modi piuttosto effeminati, per esempio nei movimenti delle mani, nel modo in cui si gira o cammina. Una volta gliel'ho chiesto e lui mi ha detto di no. In passato ho conosciuto anche altri uomini con atteggiamenti simili, che però non erano gay. Va detto che qui forse certe cose nella città dove vivo sono vissute in modo un po' diverso. Inoltre gli piace la pasticceria, vabbè questo non è. Oltre a essere un ingegnere informatico, e credo che questo hobby non mi piaccia molto. La settimana prossima andrà a casa di un amico per aiutarlo a preparare una torta. Conosco questo amico, è sposato, ha una moglie e una bambina, e ogni tanto ci incontriamo tutti insieme, eppure continuo a trovare la situazione un po' strana. Cioè, comunque a lei un po' la cosa gli puzza. A volte quando facciamo l'amore, qui arriviamo proprio, ci vuole molto tempo per raggiungere l'orgasmo, però è lui a cercarmi, abbiamo una buona intesa sessuale. Non mi ha mai chiesto pratiche particolari, una volta ho persino provato a proporgli qualcosa di diverso, ma non era interessato. Quindi mi trovo combattuta, dice Adriana. Da una parte penso che possa essere gay a causa di certi atteggiamenti, magari è gay, non lo sa.
1: Soltanto io lo so.
0: Dall'altra la realtà mi dice il contrario e mi chiedo se forse non sia io avere una visione troppo stereotipata o maschilista per una donna, una cosa un po' strana, troppo stereotipata, ma insomma, vabbè.
2: Anche secondo me.
0: Tu che ne pensi di questa cosa qui?
2: Allora, secondo me anche un po' la visione un po' troppo stereotipata, come dici tu.
0: Sì,
2: perché sì, allora lei ha parlato di segnali, ma solo segnali superficiali.
0: Sì.
2: Cioè, quindi solo per il gesticolare con le mani. Non ha detto altre cose, da quello che ho capito io, vero?
0: Sì, no, dice che per il resto sembra tutto normale. Sì,
2: quindi hanno anche un'emorragia sessuale.
0: Sì.
2: Vabbè, magari ci mette un po' di più
0: quello
2: a raggiungere, però quelli, cioè, nel senso, ho sentito anche cose di anche persone super eterosessuali che magari avevano difficoltà, quindi
0: sì, sì, sì.
2: Non lo collocherei con, cioè, con essere gay.
0: Sì, quindi non è l'atteggiamento in sé in modo molto così delicatino. Forse il problema è che lei preferirebbe che lui fosse un po' più rude, magari.
2: Sì, magari un po' più maschio, però donne, cioè quella che lo vuole più maschio, quella che invece lo vuole un po' più dolce. Cioè, secondo me lei deve anche apprezzare quello che ha. Cioè, un uomo che comunque ha la passione della pasticceria, quindi ragazzi,
0: Se gli piace la pasticceria,
2: dolce, ti spara fuori questo qua.
0: Ma scusa, ma poverino, se gli piace, poi voglio dire, ma perché tutti i pasticceri sono gay? Ma da quando è uscita fuori questa storia?
2: Per quello dico è una cosa un po' stereotipata,
0: ma molto stereotipata, nel senso che io non ho mai sentito questa storia dei pasticceri gay, francamente.
2: I panettieri gay.
0: Cioè, non,
2: ci sono anche dei bei pasticceri belli, cioè li ho visti, di manzi molto belli.
0: Manzi molto belli.
2: Cioè,
0: dei pasticceri manzi.
1: Ma deve essere una macelleria.
0: Sì, forse dei macellari.
2: Erano dei pasticceri.
0: Ma ce n'è uno in particolare che conosci? No, dicevi.
2: Allora, non lo... No, ce n'è uno, che però non mi ricordo il nome. Che era... è un bel ragazzo.
0: Pasticcere.
2: Si chiama tipo da. Sì, tipo si chiama Damiano.
0: Damiano, ah, cioè, conosci proprio, sai proprio chi è? Hai indagato?
2: No, il cognome non me lo ricordo il cognome. Ho visto un programma.
0: Ah, ma in TV l'hai visto? Io pensavo in città.
2: No, in città no.
0: Ah, no, pensavo che era il tuo pasticcere. Dico, cara, sei tu, il nome e cognome.
2: No,
0: come...
2: Il mio pasticcere preferito. È il mio fidanzato.
0: Vedi, adesso cerchi di recuperare. Ma io forse ho capito chi è che dici di Damiano, che fa una trasmissione.
2: Ha fatto una trasmissione che non mi ricordo neanche come si chiama, quella che lui, però, è un bel ragazzo.
0: Sì, è vero, un bel ragazzo.
2: Sposato.
0: Sì.
2: Quindi non stereotipiamo il fatto che un uomo è pasticcere.
0: Ma infatti.
2: O che gesticola con le mani.
0: Beh, a parte che. Se fosse fatto di gesticolare con le mani, gli italiani sarebbero tutti omosessuali.
2: Infatti,
0: cioè, noi continuiamo a gesticolare in continuazione, perché è proprio il nostro vizio. No, forse lei intendeva, magari, sai, una forma, un modo un po' affettata, sì. come si può dire,
2: sì.
0: No? Un po'.
2: Poi lei non ha specificato, vero, di dov'è, perché mi ricordo che nella lettera diceva: magari per me è dove sono io.
0: Forse
2: quegli atteggiamenti, vero?
0: Può darsi che magari qui sono visti così, magari lei è cresciuta con questo modo di vedere le cose, no?
2: Tipo magari dice una mentalità un po' retrosa. Però secondo me, Adriana, non ti devi preoccupare.
0: Poi tra l'altro se l'è scelto lei, non è che gliel'hanno imposto, cioè, quindi gli è piaciuto a lei, e immagino che non è che ha cominciato all'improvviso a avere questi atteggiamenti, cioè.
2: No, ma secondo me non c'è niente, cioè il mio consiglio è che non c'è niente da preoccuparsi.
0: Cioè, se ne deve fregare. Se gli piace così, infatti, ma che gliene frega? Cioè, dei modi molto dolci, diciamo così, molto delicati.
2: Preferisci uno che ti mena? Fammi capire.
0: Ma non dico che addirittura la mena, ma insomma uno che, che si lascia andare a, che ne so, a flatulenza, non lo so.
2: Infatti, no,
0: da
2: dico,
0: mattina a sera, che fa capire che gli è piaciuto un pasto, così, fare un grande boato, non lo so.
2: Che fa una cosa così, quindi dico, donne... Cioè, in questa trasmissione qua abbiamo sentito un po' di tutti i colori,
0: Porca miseria, mi sta mai bene niente. Allora, se sei troppo delicato, sei troppo delicato. Se sei troppo educato, sei troppo educato. Se sei troppo greve, sei troppo greve. Insomma,
2: no, secondo me, cioè, lei gliel'ha anche chiesto e lui gli ha risposto anche gentilmente. Perché se, nel senso, lui si poteva anche offendere. Quindi, Adriana, secondo me, non dico che hai trovato un pezzo 90, però.
0: Comunque, certo che il fatto di andare come hobby, andare a casa di un amico a fare insieme una torta, in effetti è un po'
2: vabbè,
0: strano.
2: Ma
0: poi no, un ciccinino, però, francamente. Per
2: no, però tu mi dici che comunque è sposato, magari a casa sua c'è anche la moglie o il figlio, che li ha. Però vabbè, c'è i ragazzi che vanno a casa dell'amico a fare il fantacalcio. C'è questo che va a fare la torta.
0: Ma secondo te, mo, indipendentemente

0: La cosa che ho notato è che gli uomini vogliono essere più rincorsi adesso.
1: Vogliono essere più, scusa, no?
2: Più rincorsi.
0: Ah, più, okay. rincorsi. Cioè vogliono più attenzioni.
1: Ah. Cioè no, non il contrario, tipo... dici. Cioè una volta era il contrario, no? Cioè la donna che scappava,
0: no,
1: il l'uomo.
0: Infatti, una volta, infatti ti sto parlando estremizzato, una volta era la donna che voleva essere in corsa, corteggiata, che voleva tutte le attenzioni per sé, adesso è l'uomo.
1: Adesso, è l'uomo. Pensi che... Ah, è così, adesso è l'uomo che vuole essere corteggiato, allora,
0: vuole,
1: a questo punto.
0: Vuole essere... Sì, vuole essere magari un po' corteggiato, vuole essere tipo... Cioè non presente, ho sbagliato la parola, più, però più, sì, corteggiato, vuole più attenzioni, vuole tutto. L'abbiamo sentito nella puntata precedente, no, della settimana scorsa, sì, che c'era il ragazzo che diceva: no, tu non puoi uscire con le tue amiche, devi stare solo con me.
1: Sì,
0: qua
2: esagerato,
0: quello lì era tossico.
2: Però... amore tossico,
1: amore tossico.
0: Però secondo me adesso l'uomo si vuole più essere, vuole essere guardato, poi l'uomo adesso si tiene, è anche più curato perché si tiene di
2: sì,
0: più.
2: Questo sì,
0: quello
2: non è male.
0: Quindi va dall'estetista, magari si fa la ceretta. Una volta era mal vista tutta questa cosa.
1: Beh, era automaticamente sinonimo di, torniamo al discorso di prima, no? Cioè un uomo che...
0: Ma secondo me non è sinonimo di omosessualità. Mm-hmm. Magari semplicemente...
1: No, infatti non sto dicendo che una volta veniva considerato, cioè un ragazzo che magari si ritoccava le sopracciglia, automaticamente...
0: automaticamente dicevi era un gay.
1: Era gay.
0: Certo, era gay.
2: O si depilava.
1: Anche che si depilava, c'era, sì.
0: Adesso invece l'uomo si prende molto più cura di sé, ma perché lo vuole fare di sua spontanea volontà.
1: Sì.
0: E poi usa anche magari degli accessori tipo il borsello.
1: Ah, sì. Beh, quello però, il borsello, tu dici anni 70? o il marsupiede?
0: No, io dico proprio la pochette.
1: È vero, sì, anche d'inverno, perché vabbè, d'estate può essere una cosa pratica, però d'inverno è vero, visto che andavano in giro proprio con, sì, come un borsellino praticamente.
0: Come un borsellino,
1: sì.
0: Certo.
1: Sì, sì, li ho visti, certo, sì.
0: Quindi dico, l'uomo in questi anni si è preso delle libertà che un tempo, non si poteva prendere, che se le prendevano, automaticamente dicevano
1: quel gay, certo. Invece adesso tranquillamente fra giovani, quindi sì, è una caratteristica,
0: sì,
1: appunto, c'è quindi questa cosa, questo atteggiamento di riconquista di certi atteggiamenti, di cose, di fatti,
0: Quindi secondo me l'Adriana non deve preoccuparsi.
1: Sta esagerando, l'Adriana è vittima di stereotipi e
0: secondo me un po' sì.
1: Sì, dovrebbe tranquillizzarsi, sì. Dovrebbe godersi
0: dovrebbe godersi questo uomo e soprattutto i suoi dolci.
1: Esatto, c'ha questa grande, che poi lei dice che è fantastico perché la tratta come una regina, è rispettoso, lavora, eccetera.
0: Che cosa vuoi di più?
1: Ma che vuoi di più? Cioè, ma
2: la vuole proprio maschile.
1: Forse lo vuole più maschio, non lo so.
0: Ho capito, però non vuoi più maschio, cosa significa? Che non deve gesticolare con le mani o che non deve andare a casa degli amici?
1: Guarda, che ogni tanto sbatte il pugno sul tavolo, non lo so.
2: Sì, che ragazzi, che fa la tortina, potrebbe fare un minestrone.
1: Capito?
0: Però deve fare la grigliata.
1: La grigliata con le salsicce,
2: esatto.
1: Sì, con i cotechini, come
2: dicono.
0: No.
1: Un boccale di birra. Cioè, la partita.
0: No, vedi, cioè queste cose qua a me personalmente mi mandano i pazzi.
1: Vedi,
0: c'è cioè, la congregazione di uomini davanti alla televisione. Sì. Dico, sì. Se c'è tipo la nazionale, che è una cosa magari dici più unica che rara, va bene.
1: Infatti, ultimamente hai preso un esempio un po'.
0: Sì, dico, vabbè, fai la congregazione di uomini davanti alla tele che esultano per questi uomini che prendono a calci una palla, che il mio cane fa la stessa identica cosa. Quindi dico, se fai la nazionale è un conto, ma se tu tutti i weekend, tutti i sabati, tutte le domeniche devi avere questa congregazione di ragazzi, uomini,

0: giorni che si mettono davanti alla tele, che rimangono deviati dal risultato di questa partita,
1: sì.
0: Cioè questa cosa qua mi manda i matti. Preferisco un uomo che mi fa la torta, che gesticola un po', piuttosto una cosa del genere.
1: Vabbè,
0: cioè, no.
1: Sai, i gusti sono gusti.
0: Infatti, tu vuoi un uomo che uomo, cioè un uomo. Boh, però.
1: Io devo
0: Adriana,
1: dire
0: sei
1: che
0: fortunatissima.
1: Vedersi la partita con una birra sul divano. Bestemmiare come se ci fosse un domani, no, però non è male, insomma, ogni tanto.
0: Ma sì, parlato di nazionale, cioè io dico,
1: però,
0: se lo fai ogni tanto
1: a Roma.
0: Io dico, se lo fai ogni tanto non c'è nessun problema.
1: No, ogni tanto come fai ogni tanto, cioè,
2: campionato è lungo.
1: Il campionato è lungo, cioè le devi vedere tutte.
0: È quello, però dico, sì, va bene, ok, magari te le devi vedere tutte, magari siamo a casa io e te insieme, ho capito. Però dire, venirmi a dire, no, se perde, è la fine della mia vita.
2: Beh, se senti che quando perde la squadra del cuore, la casa è picchi i bambini.
1: Purtroppo quello sì, no, sì. Picchia magari la moglie e i figli. No, una volta.
0: Capito?
2: Meglio le torte, i pasticcini.
1: Vabbè, tu prevedi un uomo che magari si mette vicino a te
2: e poi magari leghi le mani dietro la schiena, così non fa meno
1: a vedere Temptation Island, per dire.
0: Ma io lo guardo,
1: sì, te lo so, per quello
2: anche
1: che
2: mio nipote.
1: Però tu preferiresti un uomo che si mette vicino a te con una piccola tisanina a vedere Temptation Island?
0: No, non con una tisana, ci beviamo un bicchiere di vino e ridiamo.
2: Va bene.
0: No, perché io lo faccio veramente.
1: Immaginavo. Per quello te l'ho detto.
0: Quindi mi metto qua con un bicchiere di vino e Andrea accanto a me.
1: Ma del resto poi tu devi vedere quel tipo di trasmissione, perché se fai poi rubrica di questo genere,
2: sì,
1: un po' devi vedere
2: la vita.
0: Ma devo vedere i casi umani.
1: Come fai poi
0: in quelle trasmissioni?
1: Come fai a rispondere?
2: A volte ti sembra proprio che siano inventati, non siano veri, dai.
0: Beh sì, anch'io certe volte lo penso, perché sono cose assurde.
2: È molto TV, perché la TV poi...
0: No, ci sono delle cose assurde, tu dici, ma come fai a stare in una relazione così?
1: Ah, sì, no, infatti...
2: C'è molto, c'è molto montaggio.
1: Ma molto, molto. Attenzione che Gus è birichino, io te l'ho detto. Allora, allora, diciamo che sì... È ora di chiudere, perché purtroppo ci abbiamo anche il collegamento. No, purtroppo, cioè per fortuna ci abbiamo anche il collegamento con Olga. Dico purtroppo che dobbiamo interrompere.
2: Gli chiediamo a lei la storia.
1: Ti ringraziamo tantissimo, ovviamente, per l'intervento di oggi, la spiega eccetera di oggi e tutto quanto. E naturalmente, dato che purtroppo questo sì, oggi è l'ultima puntata della stagione del Ucarcamagno, noi ci dobbiamo dare appuntamento alla prossima stagione, e la domanda è: ci sarai ancora con noi?
0: Certo.
1: È questo che volevamo sentire.
2: Spunta.
1: Allora Sara,
2: c'è.
1: Ok, si firma Sara, c'è.
2: Ma
1: benissimo,
2: Olga anche,
1: e poi dopo lo chiederemo anche a Olga. E allora a questo punto ci diamo appuntamento alla prossima ondata di Carcamagno, che arriveranno per, non lo so, a settembre. Quello che sarà. E niente, ricominciamo a sentire queste notizie, queste letterine, queste mail che ci arrivano, e a commentarle,
0: certo,
1: insieme.
0: Mandatele tutte.
1: Ok. Grazie
0: anche
1: Sara.
0: Magari flirtivi,
1: e poi ti aspettiamo finalmente insieme con la tua collega Nick a fare i ippopotami, che qui ne sentiamo la mancanza
0: da
1: un anno. Sarebbe ora che ricominciate.
0: Torniamo.
1: Va
0: certo.
1: Bene. Grazie
2: Sara,
1: un bacio.
0: Ciao.
1: Alla prossima.
0: Ciao belli.
1: Benissimo, abbiamo sentito anche Sara che ci ha illuminato su questa cosa.
2: Ci vuoi sentire un po' di musica?
1: Sì, sentiamo un po' di musica. Allora andiamo a sentire, diamo anche il tempo giustamente alla regia di preparare le cose. Ci andiamo a sentire un altro brano di Nancy Sinatra, però questa volta insieme col padre Frank.
2: Ah,
1: Sinatra, il grande Frank, The Voice.
2: Voice.
1: Solo lui poteva avere questo soprannome che è The Voice, che è Something Stupid, che come dicevo prima, che poi era stata ripresa da Robin Williams e la Kidman, bellissima, la moglie di come si chiama l'attore? Cruise, Tom Cruise. L'ex moglie. Hanno divorziato. Ah, non lo sapevo.
2: Sì.
1: Hanno divorziato. Peccato, era una bella coppia però.
2: Sì, però non è durata.
1: Non è durata. È finita dopo il film, quello che hanno fatto.
2: Quella si capiva, sai che...
1: Sì.
2: Kubrick.
1: Sì.
2: No, era un profondo conoscitore delle anime umane.
1: Uh-huh.
2: E aveva intuito che la coppia era in crisi, no?
1: Ah, sì?
2: E infatti mette in scena poi il film in cui la coppia è veramente in crisi.
1: Sì.
2: E le ultime immagini ti fanno capire comunque quei due... Non ricordo, l'ho visto più volte quel film.
1: Vabbè, comunque in questo caso invece ci andiamo a sentire appunto questo brano qui, Something Stupid, con Frank Sinatra e la primogenita Nancy, che canta insieme, ed è una canzone, poi pure questa la conosci.
2: Sì,
1: la conosci sicuramente, e ce la andiamo a sentire e poi torniamo, perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare.
2: Alla fine ti ricordi?

0: Oh, allora, Augusto, sai che tra un po' sentiremo anche la Olga,
1: sì,
0: che il Soviet ce l'ha data e guai chi ce la tolga. E andremo pure con lei a vedere altre domandine, altre cose che io me le ero segnate e adesso le ho perse e che vorrei capire che domande gli facciamo. Ah, eccolo, ce l'ho qua. Niente, quindi adesso... Ah, è pronta? Allora possiamo mandare già la sigla. Andiamo con la sigla.
2: Compagni! Tovarisci! Ascoltate la voce di oltre cortina. Madrina di grande madre Russia, Olga, Soviet ci ha dato un'inizio di
1: Olga.
0: Ciao Olga!
3: Ciao ragazzi!
0: Dove ti trovi in questo momento? In Groenlandia?
3: In Italia.
0: In Italia, vabbè, benissimo, quindi non siamo poi così lontani. Tutto
3: no,
0: bene,
3: no,
0: tutto a posto, tutto sotto controllo, come si suol dire.
3: Sì, volevo fare gli auguri a Gus.
0: Eccolo, grazie, è tutto
4: Olga.
0: Tuo, eccolo qua.
4: Grazie Olga.
3: Tantissimi auguri al mitico Gus che ti tiene giovane.
0: Ho detto, non c'è dato sapere quanti anni fa ha, perché...
4: No, non li conto più.
0: Abbiamo detto dopo gli 87 anni non si dice perché non è carino.
4: No, non è bello.
0: Non è bello.
4: No, non è bello.
0: Però, vabbè, ma non è giovane, Gus è ancora un pischellino proprio.
3: Sì, ma tanto da noi si dice che l'età si misura non negli anni, ma nell'anima. Come ti senti dentro, quindi se si sente giovane è giovane,
0: ma Gus
3: è giovane, si può essere vecchi.
0: Allora, se dobbiamo calcolare questo, Gus è un neonato praticamente, un bambino piccolo perché sì. Ha un'anima nobile. Quando si dice l'anima nobile, ecco, Gus ha un'anima nobile. Questo lo dico,
4: piccolino,
0: no?
4: Piccolino, un bambino piccolino.
0: Bambino piccolino.
4: 5 kg 3.
0: 5 kg 3. Gus
4: nacqui,
0: è veramente
4: nacqui,
0: un'anima nobile.
4: Nacqui da 5 kg 3.
3: È un po' tardo,
4: sì.
3: Povera mamma.
4: Infatti erano in 5 a tirarmi fuori.
0: Madonna santa, un vitellino.
4: Un vitellino ero. Ero già un bambino di 3 mesi. Infatti sono nato con una fame terribile. Ti ricordi, diciamo, quel film di Totò che mangiavano la pasta asciutta?
0: Sì, ecco, anch'io
4: lo facevo anch'io, come, mangiavo a casa mia, poi scendevo dai vicini, no?
0: E madonna, andavi a fregare la pasta con
4: no,
0: le
4: andavo lì, mi davano la pasta, gli spaghetti, io li prendevo con le mani e li mettevo
0: madonna,
4: in bocca.
0: Madonna, quella era veramente fame.
4: Avevo fame. Ancora adesso, se tu guardi il mio frigo, è sempre opulento.
0: Ma per poco, perché poi arrivi tu e spazi.
3: Complimenti al fisico.
4: Sì. Insomma.
0: No. Guarda che altre persone con qualche acciacchino come il tuo, forse adesso non c'hai dei un po' più storti.
4: Allora,
0: invece Gus, io lo vedo sempre che cammina brillantemente,
4: sì.
0: Lo vedo che salta come un grillo, insomma, sì. Lo vedo alla grande. Allora, noi abbiamo preparato qualche domandina per te, a due, e te le facciamo. Allora, c'è qualcosa, la prima domanda è questa, c'è qualcosa della Bielorussia che ti manca ogni giorno?
3: Ogni giorno.
0: Cioè, un italiano penso che direbbe, se si trovasse in un altro paese, eccetera, probabilmente direbbe, non so, tipo il caffè, oppure direbbe il parmigiano.
3: Ma sono global.
4: Pasta al dente.
3: Non mi manca nulla tutti i giorni.
0: Non ti manca nulla? Cioè, non c'è nulla, non è possibile, non ci credo. Non è possibile che c'è qualcosa che magari è una piccola tradizione, una piccola cosa che si usa normalmente, eccetera, dove ovviamente qui in Italia magari manca. C'è tutto.
3: Allora, diciamo che l'Italia ha pienamente superato alcune cose bielorusse, quindi ho appreso il caffè italiano.
0: Hai preferito?
3: Capito? Quindi assolutamente mi sono un po', diciamo, ambientata all'italiana. Preferisco le cose probabilmente all'italiana più che alla bielorussa.
0: Ah, quindi hai sostituito praticamente certe abitudini, certe cose. Cioè, questo da una parte mi fa molto piacere, ovviamente. Dall'altro un po' mi dispiace, perché così ha tolto, magari, sai, quei piccoli ricordi interiori, quelle piccole passioni interiori. Ma a volte, sai, non è solamente un discorso di mi
3: è
0: piace.
3: È più la nostalgia del paese, della gente.
0: Ecco, appunto, della... magari una cosa che ti manca
3: ma
0: può
3: non
0: essere.
3: Non è delle cose, del momento, dell'estate in campagna.
0: Ecco, vedi.
3: Di amiche, di uscite, quindi non posso dire che mi manca tutti i giorni una cosa.
0: Poi c'è
3: più una nostalgia generale che ogni tanto arriva.
0: Quella si chiama La Nostalgia. C'era uscito pure un film che si chiama
3: La Nostalgia.
4: Tarkovsky.
0: Di Tarkovsky.
3: Poi c'è anche in russo, c'è anche l'altra parola che non si traduce, che è Tasca.
0: Ah.
3: Che non è Tosca. Tasca è simile nostalgia. Però è un dolore, diciamo, continuo di ricordi mancanti, mm-hmm. Che ti arriva ripetutamente. Quindi è una cosa ancor più profonda di nostalgia.
0: Ah, proprio una cosa molto profonda, interiore.
3: Sì, quindi abbiamo anche più parole per... diciamo caratterizzare questo sentimento.
0: Ah, vedi, questo è interessante, perché in effetti ho scoperto che in altri paesi esistono delle, ma penso che sia la stessa cosa anche per l'italiano, poi riferito ad altri paesi, dai. Esistono delle parole che sono intraducibili in italiano, cioè per esempio in brasiliano, che poi sarebbe portoghese, no? La saudade, che sì, uno potrebbe tradurla come malinconia, nostalgia, però è molto di più, non è solamente questo, è intraducibile, no? Esistono delle parole in russo, appunto quello lo stavi dicendo prima, no? Che ti vengono in mente altre parole che sono intraducibili in italiano e descrivono certe sensazioni, certe cose, anche perché poi magari in italiano non esiste, cioè, questa cosa, e quindi
3: sì, è pieno
0: sì?
3: Solo che sì, dovremmo fare una puntata ad hoc.
0: Adesso non ti vengono in mente, comunque, però dici è assolutamente
3: sì, perché diciamo che la lingua russa è talmente ricca che ha tantissime parole, che tantissimi sentimenti che vengono descritti in più parole. Quindi qualsiasi sentimento che tu mi possa dire che è descritto con in inglese, soprattutto, forse non in italiano, ma in inglese con una parola unica, in russo ne troverai 10, 20, 15.
0: Addirittura.
3: Sì. Quindi potremo proprio per la prossima volta ti potrei fare un confronto di queste cose.
0: Per esempio il termine, per esempio il concetto di amore, mettiamo, no? Il ti amo. Cioè in italiano in realtà esiste ti voglio bene,
4: ti amo,
0: poi ti amo.
4: In bergamasco che non c'è ti amo.
0: Non c'è ti amo in bergamasco, no. Quindi scopriamo delle cose incredibili.
4: Non esiste.
0: In bergamasco non c'è ti amo.
4: Te voglio bene.
0: Te voglio bene, punto.
4: Punto.
0: Però lo potresti dire anche a un amico, lo potresti dire pure...
4: Sì, certo. Però ti amo no.
0: Ti amo non ci arrivano a tanto, no. È troppo.
4: Boh, non so.
0: No, sì, però è interessante però questa cosa qui. E quindi, ecco, per esempio, comunque diciamo in generale in italiano c'è questi due termini, ti voglio bene e ti amo. E in russo?
3: Allora, in russo potremmo avere, vabbè, ti amo e amare, любить. Poi abbiamo abazat, che è adulare.
0: Ah.
3: Bagatvaris, mettere una persona a livello di Dio. Bok,
0: addirittura.
3: Dio. Quindi bagatvaris vuol dire quando tu veramente stai avendo questa forte emozione e metti la persona a livello di Dio. Dusinicia est, avere un sentimento che ti toglie il fiato.
0: Ah, bella, questa è poetica.
3: quando sei un fanatico di qualche persona, quindi lo ami a livello di fan.
1: Sì.
3: Lily è un amore della madre verso il figlio.
1: Quindi, quindi specifico proprio, materno. Si usa solo tra madre e figlio.
3: Sì. Abajaj, anche questo adulare. Daran Ritz, quando la persona ti è cara, quindi la ami, ma è un amore fraterno.
1: Ok.
3: Perché tu ci tieni a queste persone, ecco, tenerci, diciamo, a livello di italiano di sì. traduzione. Simpatia dire quando trovi una simpatia verso questa persona, quindi è un amore che non è ancora l'amore, ma è una fase primaria dell'amore, quando hai ancora soltanto la simpatia verso questa persona. Ublikast, quando hai ti sei invaghito,
1: okay.
3: quindi è un amore follower, diciamo. Blagavali, quando è un amore di uno più potente verso uno interiore.
1: Quindi questa è strana questa cosa qui, eh?
3: È un amore, diciamo, paterno più che altro, però non verso come fosse la madre, ma un amore di una persona che ha un certo peso nei confronti di un'altra persona che...
1: Quindi potrebbe essere pure, che ne so, per esempio verso un dipendente, cioè da un datore di lavoro verso un dipendente. Potrebbe...
3: Sì, okay. sì.
1: Pensa te.
4: Quanti ce ne sono?
3: Poi Vakishasta, quando tu è un amore che ti provoca dei sentimenti di come dire di gioia quando vedi una persona, quindi è un amore gioioso. Tu vedi un collega di lavoro che ti piace molto,
1: che bello.
3: È un amore che ti provoca gioia, però non sei innamorato effettivamente di questa persona. Senit, quando tu ringrazi questa persona, lo ami perché ha dato un valore aggiunto alla tua vita.
1: Ma è incredibile.
3: Quindi è un amore di gratitudine.
4: Amicizia.
1: Ma pensa te.
3: Ok, quindi e così via.
1: Bellissimo, cioè veramente.
3: Grazie alla letteratura russa, diciamo che è una delle lingue molto complete dal punto di vista popolare.
1: Cioè, questo è un esempio incredibile, perché in effetti vedi quante in qualche modo puoi declinare il concetto di amore, che poi queste sono tutte cose che tu hai raccontato, che bene o male viviamo tutti, viviamo per fortuna anche qui in Italia, però non esistono delle parole che... ad hoc, invece è bellissima questa,
4: no, sì,
1: questa
4: cosa. Mi è rimasto piacevolmente stupito.
1: E poi sai, il fatto che esistano delle parole, perché evidentemente c'è l'esigenza lì di esprimerle.
4: Esatto.
1: Perché sennò non esisterebbero. Invece in Italia probabilmente esistono questi sentimenti, ma non vengono espressi. Cioè, prima dicevamo l'esempio del datore di lavoro o che ne so, il professore nei confronti dell'alunno, e non c'è una parola che un professore dice io. Infatti non gli dice niente poi alla fine, perché non gli può dire né ti voglio bene né ti amo, chiaramente, no? E invece lì esiste, quindi evidentemente utilizzano quella parola per fargli arrivare.
3: Secondo me anche in italiano, ma come in russo, leggiamo talmente poco ultimamente,
1: sì, in Italia
3: che
1: molto,
3: anche
1: molto
3: il nostro
1: povero.
3: Vocabolario è diventato povero, perché io mi ricordo ancora adesso quando ho sentito parlare Craxi.
1: Sì.
3: Alla televisione io sono rimasta senza parole della padronanza della lingua italiana che
1: sì,
3: aveva
1: sì,
3: e
1: sì.
3: quindi dici effettivamente la lingua italiana è molto ricca, sì. La utilizziamo in una maniera molto povera,
1: sì, perché siamo poco
4: e leggiamo poco,
1: poco studiati, come si suol dire, no? Poco istruiti.
3: Beh, che già siete molto istruiti, ok? Immaginiamoci l'italiano medio, come potrebbero essere i miei figli,
1: no,
3: che
1: vabbè.
3: Non sono più abituati a leggere, e purtroppo,
1: giovani,
3: il livello del linguaggio è basso.
4: Sì, per noi più grandi abbiamo l'analfabetismo di ritorno.
1: Sì, tremendo.
4: Tremendo, non riusciamo a articolare un pensiero, scriverlo. Che peccato, non possiamo, poi comunichiamo male.
1: Ti volevo chiedere, comunque questo è un discorso che devo trovare il modo per riprenderlo, perché mi piace tantissimo questa cosa qui. Poi magari adesso tu chiaramente non sapevi che ti avremmo chiesto questa roba, quindi non è che infatti, ovviamente ti stai andando un po' a braccio, no?
3: E ogni volta è una sorpresa.
1: Ogni volta è... che da una parte è un bene, da una parte è anche un male. Però ti volevo chiedere se ti vengono in mente qualche modo di dire particolare che si usa lì, e per esempio i modi di dire che c'è in Italia, te ne dico uno, il primo che mi viene in mente: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, no? Che poi la traduzione è che se insisti a fare una determinata cosa, prima o poi sì, la paghi in qualche modo, no? E così via. Oppure a caval donato non si guarda in bocca.
3: Anche da noi c'è, per esempio, il batti il ferro finché è caldo.
1: Anche qui in Italia si dice, sì.
3: Come se riesce a far cagare ciò, e quindi ci siamo. Sì, è pieno.
1: Lo so che ti metto in crisi.
3: Sì, perché poi sai cosa? Il problema. Quando inizio a pensare in italiano fai fatica a switchare tutto. Quindi sì, io in questo momento devo cercare di switchare in russo per ricordarmi, esatto, in modo di dire in russo.
1: E okay, ti vengono solo modi di dire in italiano.
3: Bravissimo, bravissimo.
1: Lo so. Vabbè, ci ho provato, so che mi rendo conto che è un po' complicato, no? Però sicuramente ci stanno dei modi di dire, ogni paese ha i suoi particolari. Che per un'altra lingua sono incomprensibili,
4: esatto,
1: in qualche modo.
4: Non dicono niente.
3: Ecco, per esempio, non avere 100 rubli è meglio avere 100 amici.
1: Ah, bello questo.
4: Sì.
3: L'amico vecchio è meglio dei due nuovi.
1: Ah.
3: Chi non lavora non mangia.
1: Chi non lavora non è, sembra il brano di Celentano, chi non lavora non fa l'amore,
4: non fa l'amore.
1: Chi non lavora non mangia, c'è qualcosa di simile forse anche in italiano, non proprio così,
3: non lo so, ecco, sarebbe bello trovare gli equivalenti.
1: Sì, ma quello degli amici per esempio non ce l'abbiamo in Italia, meglio 100 amici che 100 rubli, non ce l'abbiamo, a parte perché non abbiamo i rubli, ma neanche meglio avere 100 amici e 100.000 lire, non c'è in Italia. Cioè in Italia preferiscono avere i soldi che gli amici, praticamente, ecco perché non c'è il proverbio. E questo è un po' la cultura anche italiana. Senti, l'ultimissima domanda è questa qui. Hai mantenuto alcune tradizioni del tuo paese oppure ti senti ormai più italiana?
3: Allora, avrei voluto mantenere di più, perché purtroppo non sono stata, mi sono troppo italianizzata nel male, da quel senso di vista, secondo me, perché è importante mantenere le tradizioni del tuo paese, soprattutto per i figli.
1: Certo.
3: E quindi purtroppo mi pento, ma ho mantenuto poche tradizioni bielorusse. Uno, perché è difficile mantenerle in un paese non tuo, ok? Due, perché comunque io non frequento molto la comunità russa, e di conseguenza frequentando praticamente solo gli italiani, o per la maggior parte global, ok, non solo italiani ma più una comunità internazionale, sì, non ho sostegno nel mantenere le tradizioni russe. In più la chiesa qua non è russa ma è italiana e quindi cattolica, quindi tutta la parte delle feste ortodosse ovviamente sono venute a meno, e che poi la maggioranza è legata e spesso e volentieri legata attorno alla tradizione culturale / religiosa. Ogni tanto porto i miei figli a vedere il balletto, per esempio, questa è l'unica cosa che riesco ancora a fare,
1: mantenere
3: con tanta fatica, perché loro non sono abituati, perché da noi andare a vedere balletto da Valcioia è la tradizione.
1: Magari lo schiaccianoci, immagino, sicuramente portate a vedere lo schiaccianoci.
3: Sì, o Lago dei Cigni, o schiaccianoci, ma poi il mio preferito è Bolero.
1: Ah,
3: è
1: Bolero.
3: Uno dei miei
5: è uno dei miei preferiti. Poi a me piace tutto, Carmen, cioè mi piace tutto.
1: Tra l'altro oggi mi pare sulla l'altra cosa, pensavo della Carmen, no, non c'è la ricorrenza, ho inventato una cosa. Allora, vabbè, ogni tanto succede. Allora, noi adesso ti dobbiamo salutare, ma prima di salutarti però volevamo chiederti una cosa, qui davanti a tutti, così lo sanno tutti. Noi, tu sai che oggi è l'ultima puntata, l'abbiamo fatta apposta con ricorrenza con il compleanno di Gus, ma ovviamente riprenderemo, se Redoner lo accetta, riprenderemo a settembre. Allora, già abbiamo chiesto a Sara e già ci ha detto che lei, sì, te lo dico così, che lei sicuramente da, credo, settembre in poi riprenderà a fare la sua la posta del cuore, ma ti chiediamo anche a te se parteciperai ancora.
5: Mi
1: da
5: sarei offesa se non me l'avesse chiesto.
1: No, ma ti pare. Bene, allora ecco, metto la spunta anche nella casellina Olga, ci siamo, quindi dalla prossima edizione in poi abbiamo di nuovo queste due nuove, queste nuove voci, nuove perché ormai vecchie, ma insomma nuove perché sono sempre nuove,
5: nella nostra data.
1: Esatto. E, bene, allora intanto ti ringraziamo
4: per
1: la cosa di oggi, il collegamento di oggi, poi ti ringraziamo perché siamo molto contenti che ci hai detto che sarai ancora con noi per le prossime trasmissioni e ti salutiamo e ci risentiamo a settembre. Grazie di tutto.
4: Grazie Olga.
5: Grazie ragazzi.
1: E a risentirci.
5: Grazie. Un abbraccio.
4: Ciao.
1: Grazie. Ciao Olga, ciao, alla prossima. Ciao.
5: Ciao, ciao.
1: Bene, allora, volevo solamente dire una cosa, così mandiamo subito un brano, così alleggeriamo un po', perché noi parliamo troppo, giustamente, e vabbè, è pure una trasmissione di chiacchiere questa, però sì, fino a un certo punto. No, volevo solo dire che oggi, nel 1985, l'8 giugno, Claudio Baglioni, penso che conoscete tutti, esce nei negozi di dischi il disco La vita è adesso, che uno dice vabbè, non è una grande notizia. Beh, la notizia sta nel fatto che questo brano qui è diventato l'album più venduto nella storia della musica italiana, chiaramente della musica italiana, perché poi ci sono altri dischi stranieri che hanno venduto sicuramente di più, ma quello italiano che ha venduto di più in assoluto fino adesso, eccetera, rimane La vita adesso di Claudio Baglioni, che ne ha fatti tanti di bellissimi. Su Claudio Baglioni potremmo fare una trasmissione intera, perché ci sarebbero tante cose da dire, da far ascoltare, eccetera, ma noi per adesso ci accontentiamo solo di questo, e così possiamo mettere questo brano e farvelo sentire. La vita è adesso. Anche per gusto, la vita adesso, compleanno, ma la vita adesso, si adesso riparte e si va avanti. E dopo ci sentiamo. La vita è adesso.

0: la vita è adesso, c'è una grande verità filosofica, no? Cioè, di ieri non, in fondo non ci deve importare niente perché è già passato, quindi quello che è passato è passato. Del domani non v'è certezza, come diceva il poeta, perché non sappiamo cosa accadrà. L'unica cosa che ci può interessare...
1: Chi vuole essere lieto, viva!
0: Viva, sia, era...
1: Viva.
0: E invece viva adesso.
1: Esatto, viva adesso.
0: Sì, esatto, deve vivere chi vuole essere lieto, viva il momento. In questo momento io sono felice? Sì, sono felice perché sono in radio insieme con Gus.
1: Massimo.
0: Insieme con Gus che compie gli anni, sono ancora più contento. Con Claudio che sta di là in regia e ci sta smanettando, ci sta aiutando a portare avanti la trasmissione e quindi sono contento. Tra l'altro... io vorrei fare il rito che abbiamo fatto pure per il mio compleanno, cioè festeggiare poi alla fine della trasmissione. Quindi adesso diciamo proprio due cose, perché ormai ci siamo qua, mancano 5 minuti, è come la mezzanotte, boom, che sappiamo, eh? Quindi diciamo proprio due cose così al volo. Volevo ricordare che nell'87 nasce Telefono Azzurro, mi piaceva ricordare. Poi sul fatto di, perché non abbiamo tanto
1: due parole sul Telefono Azzurro, risponde a circa 1400 chiamate al giorno,
0: pensate,
1: di cui 100 viene richiesto l'intervento di un operatore professionale retribuito e 23 di queste riguardano situazioni gravi al giorno.
0: Pensate.
1: È un ente che si autofinanzia, quindi non riceve dei contributi se non dei privati.
0: Quindi che vi diciamo? Aiutate il Telefono Azzurro.
1: Esatto, il Telefono Azzurro.
0: Se potete aiutatelo, perché comunque appunto è dall'87 che sta lavorando ed è importante, esatto. È diventato un punto importante per aiutare certe problematiche dell'infanzia.
1: Sì, risponde da una certa età fino ai 14 anni. Poi dei 15 e 18 c'è un altro, sono due numeri diversi per chiamare. Secondo delle, poi tante volte i bambini chiamano solo per parlare con qualcuno,
0: ma sì,
1: una volta,
0: ma è importante anche quello.
1: I bambini sono a casa da soli,
0: certo,
1: quindi.
0: Certo.
1: Bene.
0: No, volevo solamente dire una cosa, un piccolo consiglio su Margherita Iorsena. Sapete che appunto lei aveva scritto un libro intitolato Memorie di Adriano, che sì, è quello più famoso, sì, considerato un capolavoro, ed è una ricostruzione immaginaria della vita dell'imperatore romano Adriano, che è stato uno, forse da un certo punto di vista, uno degli imperatori più importanti. Cioè Roma ha avuto degli imperatori importantissimi, no? Augusto,
1: dopo lui ci sarà Marco Aurelio
0: eccetera. Però Adriano da un certo punto di vista, come in qualche modo l'imperatore colto, l'imperatore raffinato anche verso le belle arti, verso è sicuramente quello più importante di tutti, e lei ha fotografato bene, romanzandolo un po', eccetera, chi era l'imperatore Adriano. E allora il mio piccolo consiglio prima di passare al festeggiamento, perché poi dopo corro subito di là, vado a preparare, a prendere io le paste, cioè ci vado io a prenderle, e praticamente un piccolo consiglio è quello di, se non l'avete già fatto, ma penso che sicuramente molti di voi l'hanno già fatto, però se non l'avete già fatto, compratevi il libro Le Memorie di Adriano, sì, della Iorsena, leggetevelo. Chi l'ha già fatto magari se lo può rileggere, che non fa mai male. Poi comprate un bel biglietto, o aereo o anche il treno, che va benissimo, perché in fondo adesso i treni sono anche comodissimi, sì, non ci mettono
1: frecce.
0: Poi sono velocissimi, quindi
1: sono
0: delle
1: frecce.
0: Ci mettono 4 ore, no? All'incirca,
1: sì,
0: per arrivare a Roma.
1: Roma,
0: esatto. Arrivate a Roma, scendete magari alla stazione, sì, Tiburtina, sì, vi do anche questo consiglio. Da lì potete prendere un semplicissimo mezzo
1: pubblico
0: locale, un pullman, sì, e quello vi porta a Tivoli. Perché? Perché a Tivoli, che sta molto vicino a Roma, c'è la villa di Adriano, e c'è la villa di Adriano, che va sicuramente vista, vissuta. Guardate, ci vuole almeno mezza giornata per visitarla tutta, e forse non basta. E tra l'altro attaccata c'è anche Villa d'Este, volendo si può andare a vedere pure quella, ma adesso non confondiamo troppo le idee. Quindi andate a vedere la Villa Adriano, perché è una meraviglia assoluta. Pensate che in realtà non è neanche tutta, perché fino adesso è stata aperta al pubblico solamente il 70% della villa, perché purtroppo il 30% appartiene ancora a un privato, che per una serie di motivi, perché ha dentro pure lui ha una sua villa storica, eccetera, che dai beni culturali, insomma, in poche parole, lo Stato non riesce ad avere il resto di e quindi non sappiamo neanche cosa c'è là dentro. Pensare, incredibile. Però, diciamo, il 70% già è tanto, perché c'è di tutto, dalla sua villa vera e propria, cioè dove dormiva, alle terme, cioè, immaginate che cosa, poi è una cosa che è gigantesca. E lì in qualche modo riuscite a rivivere, e tra l'altro riuscite anche a capire la grandezza dal punto di vista architettonico, eccetera, dei romani che avevano raggiunto l'acqua calda, i tubi, cioè delle cose. Sì, sta parlando un po' di musica per avvisarci che siamo arrivati. Quindi
1: no, volevo dire anche all'interno del.
0: Allora, mentre tu dici, io vado a prendere le passe.
1: Sì, allora, all'interno del libro Memorie di Adriano trovate una profonda meditazione filosofica ed esistenziale sul potere, sulla bellezza, sull'amore e sulla mortalità. Quindi è un consiglio che diamo di leggere questo libro, che merita.
0: Sì, quello lì che tra l'altro lo vendono. Allora, io ho portato questo vassoio enorme di paste, voi purtroppo non potete vederlo, lo sto scartando in dire, ma dovresti farlo te però, che mi fa fare queste cose a me, sei tu il festeggiato. Ecco qua, e adesso ci vuole un po', perché ripeto, è un pacchetto piuttosto grande.
1: Un pacchettone che mi hanno impacchettato la grande.
0: Impacchettato in un modo incredibile, perché, oh madonna, ma è una cosa. Peccato che non abbiamo ancora la TV. Ma ce l'avremo presto. Allora, io inviterei
1: anche Claudio
0: alla regia, che un attimo si toglie le cuffie, tutte le varie attrezzature.
1: Si veste.
0: Si veste, era nudo.
2: Era mezzo che non esploda la radio nel frattempo. No.
0: E niente, Gus, ti facciamo tanti auguri.
1: Grazie degli auguri. Gli amici si vedono al momento del bisogno. Grazie.
0: Scusate che ci ha portato le paste.
2: Sono stato qua fino dall'inizio, non volevo dirtelo.
0: No.
1: Prego.
0: Allora, grazie. Possiamo intanto assaggiare? Prendete voi.
1: Allora, abbiamo il.
0: Io, Madonna, ma uno. Queste sono le.
1: Queste sono le. Come si chiama quelle lì?
0: Oh, non mi viene in mente neanche a me.
1: Chiamiamo Antonio.
0: I ventaglietti.
1: I ventagli con il pistacchio.
0: La sfogliatella.
1: Sfogliatella, ecco. Col pistacchio, e i cannoncini col cioccolato. E poi abbiamo la tortina di mele.
0: Eccezionale. Non saprei da quale parte cominciare, però a sto punto, vabbè, prendo il ventaglio. È un classico.
1: Io
0: prenderò pistacchio.
1: Il coso.
0: Scusate, noi adesso mangiamo quindi non potrei, cioè vabbè, facciamo un po' a turno. Allora, mentre qualcuno mastica, io adesso parlo nel frattempo, perché vabbè, festeggiamo così possiamo fare chiudere un po' la trasmissione. Noi finiamo qui in bellezza festeggiando con le paste il compleanno di Gus. Ma lo vuoi dire quanti anni fa? 71 ragazzi, 71 anni, un pischello che sta qui in radio, ancora altri 300 anni di Redoner.
1: Grazie.
0: E niente, noi ci vediamo da settembre prossimo, sempre qui, con le nostre cose, le nostre effemeride, con i nostri ospiti, Brichette, Olga, Sara, che ringraziamo ancora per averci accompagnato quest'anno, tutti quelli che ci hanno scritto, tutti quelli che insomma ci hanno aiutato, i tecnici ovviamente, Franco, Tommaso e Claudio.
2: A proposito dei tecnici,
0: sì.
2: Faccio loro, io mangio le paste.
0: Ecco, bravo,
2: loro.
0: Ecco,
2: Proprio bravo. Oggi sono mancati, cavoli loro.
0: Esatto. Va bene. E qui, scusate, sto mangiando, ho approfittato che parlava Claudio.
2: Sì, un milione di auguri ancora a Gus, 100 di questi giorni. 100 sono pochi, non volevo esagerare, anche perché poi ci si stanca.
0: No, vabbè. Gus è un po' eterno, da questo punto di vista, quindi diciamo questo è un po' alone di eternità.
1: Esatto.
0: E niente, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, anche perché siamo già usciti fuori, abbiamo sforato, però.
1: Beh
0: oggi sta. Era l'ultima, ci sta.
1: Ci sta.
0: E niente.
2: Però io dovrei andare a mandare la
0: sigla. Ecco, se no non la manda nessuno.
1: Sigla.
2: se non la mando io non la mando.
3: Esatto.
1: No, Claudio, vai sigla.
3: La sigla automatica non ce l'abbiamo. Buonissime però queste sfogliatelle, veramente. E niente, vi diamo appuntamento a settembre prossimo, fra poco tempo, quanto, due mesi.
1: Adesso riposiamo.
3: Adesso un pochettino ce ne andiamo al mare. Franco è già andato al mare.
1: Sì,
3: Allora, ciao a tutti, io sono Stessa Cuffie, ciao a tutti e alla prossima.
1: Ciao.
3: Ciao.
4: Chi è lei? Quando si è lei? Quando si è lei?
5: Si dissocia da tutto quello che avete ascoltato.
3: Ah, ancora sta storia, dai, su, per favore, dai.
5: Va bene, avete ascoltato.
3: E un carcamagno!
5: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli. La prossima volta, ah.

0: Per me è una cagata pazzesca!
1: State ascoltando Redoner, la radio mai domani.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

anche il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Salve a tutti, qua su Red On Air, da Claudio. Quest'oggi registriamo un'intervista per la trasmissione Socialmente, che ha l'intento di far conoscere un mondo nuovo per i normali ascoltatori di una radio, e cioè il mondo dei creatori di contenuti, o più comunemente detti streamer. Quest'oggi vi presenterò e cercherò di mettere a nudo, metaforicamente parlando naturalmente, El Chirghito. Per gli amici Simone o Simo, corretto?
1: Ciao Cla, grazie, sì, corretto.
0: Ciao Simo, posso darti del tu? Ciao. Posso chiamarti
1: certo.
0: Simo?
1: Dobbiamo okay. Darci del tu, assolutamente.
0: Perfetto. Tu sei un creatore di contenuti, hai dei tuoi canali, che sono su Twitch, su YouTube, su TikTok.
1: Twitch, YouTube e TikTok, yes.
0: Quindi hai anche YouTube oltre a TikTok.
1: Perfetto. Sì, non lo sto ancora coltivando tantissimo, però sì, siamo in procinto di.
0: Bene, cominciamo con una panoramica generale. Descriviti e parla un po' di te. Cosa fai, chi sei, perché lo fai?
1: Allora, io sono Simone, ho 37 anni, alla veneranda

0: di 37 anni, alla mia grande età di 37 anni, ho deciso di iniziare a fare streaming. È un hobby assolutamente, è una cosa che porto avanti parallelamente al mio lavoro di tutti i giorni. Ho iniziato a farlo perché avevo questa necessità di portare il mio gaming e comunque i miei pensieri alle persone. Questo è il motivo per il quale ho iniziato e basta. Sono
1: Ma
0: una.
1: cosa ti ha spinto a registrare e andare e metterti in gioco sui social network?
0: In realtà qui c'è una storia molto simpatica perché nasce tutto per prova, in realtà non è che è stata una roba studiata, ok? Quindi io ero durante, sai, quando ti metti a letto, no? Che prima di fare nanna ti metti a fare un po' di zapping per vedere qualche video, qualche live. E mi sono imbattuto in questa live di questa ragazza e faceva costruzioni bellissime e subito l'ho paragonata a quelle che facevo io, no? A quello che facevo io.
1: Costruzioni bellissime
0: Sì,
1: in
0: hai
1: che
0: ragione, sì, hai
1: senso?
0: ragione. Aspetta, rifacciamo perché non è decontestualizzato.
1: No, ci sta, non preoccuparti, dimmi.
0: Vedo questa ragazza che giocava a Minecraft, ok?
1: Ok,
0: Costruzioni, non so se hai
1: su
0: presente come
1: Minecraft.
0: funziona.
1: Su Minecraft, perfetto. Minecraft, che per chi non lo conosce, è un gioco di costruzioni con i cubi. Lo prendono in giro perché dicono il gioco dei cubetti. Però
0: Sì, esatto, molto,
1: ecco.
0: molto è descritta così molto, in maniera molto banale, ma sì, è il
1: Ok.
0: gioco delle costruzioni a cubetti. Questa ragazza faceva delle costruzioni bellissime, ho fatto subito il paragone con quelle che faccio io, no? Ho detto, cazzarola, ma perché non portare le mie costruzioni e farle vedere alle altre persone? E allora ho deciso di prendere questo portatile. Che era più un relitto che un computer portatile, e ho iniziato a fare le prime stream giocando da PlayStation, quindi una banalissima scheda di acquisizione senza cam, e giocavo così allo sbaraglio. Ho visto che era una cosa che stava iniziando a prendere piede, ho detto benissimo, iniziamo a fare piccoli passi, piccoli upgrade, e ho iniziato a comprarmi le mie prime cosine fino ad arrivare al poco che sono oggi, ecco.
1: Con questa frase mi hai dato l'assist per una domanda. Che attrezzatura hai cominciato a usare per fare le tue prime registrazioni? Un portatile che era un dinosauro, hai detto, un catorcio, la
0: Esatto.
1: PlayStation con scheda di acquisizione, che altro?
0: Quello era fondamentalmente il primo setup ufficiale era quello e una cuffia che ho sempre usato anche per giocare online alla PlayStation, una delle cuffie delle Turtle Beach, e pian pianino ho iniziato a. Dimmi.
1: Questa domanda è perché regolarmente i giovani si avvicinano a questo mondo vedendo gli streamer come dei miti e la prima domanda che fanno è cosa mi occorre per registrare, per fare anch'io lo streamer, per cominciare a fare la stessa tua attività? Più che altro perché il mito dello streamer è quello che si vede. Dalle varie notizie che girano, cioè la persona che no, gioca, fa il cazzo tutto il giorno praticamente, gioca e guadagna un sacco di soldi. Alla fine ci sono streamer che girano in Ferrari, streamer che girano in Porsche e i giovani sono attratti da questo mondo di lavoro che non è un lavoro perché è un gioco secondo loro. E la possibilità di fare viaggi che vogliono, avere tutte le cose facilmente senza impegnarsi.
0: Sì, capisco il punto di vista, ma in realtà non è affatto così. Non è affatto così. Allora, quello che consiglio io ai ragazzi che vogliono iniziare a fare questo tipo di.

0: Comunque, prima ti fai, ti mostri, prima vedi se è una roba che ti può piacere. Poi, dal momento in cui scopri, ok, questa è una roba che mi piace fare, mi diverte, perché quello è la prima cosa, puoi iniziare a comprarti le prime cosine. Io così ho fatto, sono partito con un catorcio e poi mi sono comprato un computer. Con dei risparmi mi sono comprato un computer un po' più serio, mi sono comprato la cam, adesso un paio di settimane, 3 settimane fa ho comprato il microfono nuovo, piano piano, adesso sto aspettando che mi arriva lo Stream Deck
1: E la
0: e
1: Ferrari quando è
0: così.
1: che arriva?
0: La Ferrari arriverà e non è, diciamo, il mio obiettivo primario. Il mio obiettivo primario è costruire una community di ragazzi a cui piace
1: Quindi
0: stare assieme.
1: stai confermando che con questo tipo di attività arriverà anche la Ferrari?
0: Potrebbe arrivare, come non potrebbe non arrivare, ma è un lavoro come tutti gli altri, è un'attività di imprenditoria che richiede innanzitutto passione, richiede impegno, richiede tempo, richiede sforzi, sacrifici, perché non è un mettersi seduto.
1: Ma sacrifici, ma se ti vediamo giocare.
0: Esatto, non è un mettersi seduti e giocare. E hai anche delle responsabilità di quello che dici, di quello che fai, di come ti mostri al tuo pubblico. Questo è come la vedo io. Poi non è legge, però penso che è un lavoro a tutti gli effetti. Io, ad esempio, personalmente non mi limito al sedermi, streammo, basta, finito, chiuso. Io dopo le live mi metto a fare edit per i post. Sui vari social, su TikTok, su Instagram. Adesso inizierò a fare anche la serie su YouTube, quindi dovrò registrare gli episodi su YouTube. È giocare, certo, è
1: Allora,
0: giocare, ma richiede impegno.
1: tu hai detto che è un hobby, ok? Hai un'altra attività, un altro lavoro. Ci arriviamo dopo. Questo hobby, quante ore ti porta via di lavoro e quante ore sono quelle che vedono le persone quando ti vedono andare in diretta su internet?
0: Tutte quelle che ho a disposizione, quindi banalmente la pausa pranzo a lavoro la impiego in questo. Torno a casa da lavoro, mangio, faccio le mie cosine ovviamente con la mia famiglia, va benissimo. Quando ne ho la possibilità, io mi metto dietro perché devo sfruttare tutti i buchi che ho all'interno della giornata per coltivare la passione e coltivare questo lavoro barra hobby. Io perché lo chiamo
1: Approssimativamente
0: hobby? Ma
1: prova a quantificarlo.
0: se devo quantificarlo, ci metto un in una settimana. In una settimana, 2 giorni pieni. 2 giorni pieni.
1: 2 giorni pieni.
0: Sì.
1: E considerando che tu non vai in diretta tutti i giorni, non vai in live tutti i giorni, ma 4, no, 5 volte a settimana. Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, giusto?
0: 4 volte a settimana. Adesso sto vedendo un attimino come cambiare i miei orari cioè sto anche cercando di capire quando mi conviene andare in live, quando non mi conviene farlo, in base a certi parametri. Però attualmente 4 volte a settimana, lunedì, mercoledì, venerdì, domenica pomeriggio.
1: Ma ultimamente l'ho visto anche il sabato.
0: Sì, ho spostato alcuni
1: Ah,
0: giorni perché
1: ok.
0: avevo impegni, tipo tra compleanni, la cena qui, la cena là, a me dà fastidio anche quella parte lì, no? Il saltare la live per me è una mancanza di rispetto della gente che, cioè non è una mancanza di rispetto, no, è un non pensare a chi ti segue, no? Se ad esempio sanno che il venerdì io faccio live, io quel venerdì lo devo portare, ok? Perché quella gente si aspetta che io il venerdì faccia live. E se non faccio live il venerdì, te la porto il giovedì, te lo porto il sabato per non lasciarti 2 giorni scoperto. Quindi faccio anche tutto questo tipo di ragionamento, perché ho estremo rispetto verso la mia community e verso chi decide di impiegare il suo tempo per me.
1: Ok, quindi arrivando a un dunque, cioè tu praticamente fai questo tipo di attività, questo hobby, esattamente.

0: esattamente come se fosse un lavoro, nel senso che dai lo stesso impegno, gli dai la stessa importanza, gli dai hai le stesse praticamente responsabilità verso il tuo pubblico che avresti durante, su un lavoro normale, su un lavoro tradizionale. Tipo come il muratore che va a fare una casa, comincia la mattina alle 8, finisce la sera alle 5, 6 e mette mattone su mattone, stessa cosa fai tu, magari cercando di far convivere questo tipo di hobby barra lavoro di streamer con naturalmente il tuo lavoro principale che è quello che ti dà da mangiare e il tempo che devi dedicare al gioco forza, non che sia un sacrificio naturalmente alla tua famiglia.
1: Assolutamente sì. E aggiungerei anche una piccola cosa, che ho avuto la fortuna di trovare dei collaboratori che hanno la mia stessa dedizione su questa cosa qua. E per collaboratori intendo editor, intendo moderatori, che hanno deciso di fare questo percorso assieme a me e ci stanno mettendo veramente del lavoro dietro che è invidiabile. E sono molto, molto, molto fortunato ad avere loro.
0: Mi stai dando l'assist per un'altra trasmissione dove andare a intervistare i moderatori, non gli streamer.
1: Ci sta? Potrebbe essere un'idea.
0: Il mondo sommerso degli streamer, praticamente cosa devono sopportare e cosa devono fare questi poveracci che vengono maltrattati, bistrattati dalla comunità.
1: Beh, io penso che il moderatore sia... Allora, molti non capiscono, no? Ad esempio, quando tu vai live e vedi le cose che succedono live, quindi in chat, no? Da streamer, a volte ti senti anche un po'... non mi viene il termine, mi viene da dire deluso, perché la gente non capisce che anche il moderatore sta lavorando a suo modo, ok? Sta cercando di mantenere una chat pulita, una chat coerente e a volte manca anche questo rispetto nei loro confronti. E io su questo tema qua sono molto, molto... come si dice? Fermo. Mm-hmm. Fermo.
0: Allora, per gli ascoltatori che non conoscono l'ambiente, praticamente uno streamer, un creatore di contenuti, si riprende, trasmette la sua immagine, trasmette il gioco che sta facendo, ma ha contemporaneamente una comunità di persone che intervengono durante il suo, la sua diretta. Questa comunità interviene in modo testuale, naturalmente non possono intervenire tutti a voce. E quindi c'è una sorta di chat dove le persone scrivono e per tenere pulita questa chat esistono i moderatori che cancellano messaggi volgari, cancellano messaggi di persone, ragazzini, adulti, perché sono anche adulti purtroppo, che dicono che violano le regole che impone il social network per cui si sta trasmettendo, o banalmente violano le regole che si è imposto lo streamer all'interno del proprio canale. Se ad esempio Simo Kiringhito praticamente decide che non posso nella sua live non si deve parlare di calcio, esempio, cosa che non fa perché lui ne parla. Se però decide che nel suo canale non si deve parlare di calcio, il moderatore deve cancellare i messaggi delle persone che gli vanno a chiedere che squadra tifi, che cosa ha fatto la mia squadra del cuore, viva Roma, viva Napoli, viva Milan, per evitare eventuali discussioni. Certo,
1: hai detto tutte le squadre tranne quella che devi dire viva Inter, cioè non ho capito io.
0: Ecco, vedi, è questo che è per quello che nel canale, in altri canali non si parla né di calcio né di politica. Perché
1: a me non piace parlare.
0: Perché partono questi argomenti.
1: Questo flame.
0: Esatto. Adesso
1: No,
0: mi è
1: tendenzialmente
0: venuta un'altra parola, Flame, ti devo spiegare cos'è.
1: non piace neanche a me parlare di calcio, però
0: Il
1: si
0: Flame
1: fa la
0: è
1: chiacchiera.
0: parlare male di qualcosa o di qualcuno. Ecco, è la polemica, ecco. Io cerco di evitare termini che sono di settore, tu me li introduci e devo spiegarli.
1: Hai ragione. Mi viene spontaneo anche, dai.
0: Sì, ma anche a me, solo che mi rendo conto che non tutti conoscono questo tipo di terminologia che viene usata all'interno dei social network. E quindi quando li uso mi ci tengo a essere chiaro e spiegarli per chi non è dell'ambiente, ecco. Perché la trasmissione è proprio questo, spiegare cosa avviene dietro le quinte, cosa avviene durante una diretta su un social network. Ok, quindi abbiamo detto, fai questo per hobby, non è la tua attività principale, la dividi fra il tuo lavoro principale, lo dividi tra il tuo lavoro principale e la tua famiglia. Il tuo lavoro principale, se si può sapere qual è?
1: Io sono un IT manager in una società che si occupa di spedizioni via mare. Anche quella per me posso chiamarlo hobby. Perché chiamo hobby il mio lavoro, i miei lavori? Perché innanzitutto mi piace farlo, ok? Cioè io mi diverto a lavorare. Mi piace sia il mio pr lavoro primario e mi piace il lavoro da streamer. E penso che questa sia una roba molto importante. E questo in tutti, questo dovrebbe valere per tutti. Se tu ti diverti a lavorare, lo fai bene, lo fai con dedizione e lo fai senza che ti pesa. E questa è una cosa molto importante, secondo me.
0: Perfetto. La tua famiglia in chi consiste?
1: La mia famiglia è composta dalla mia ragazza e dal mio piccolo bambino. Di
0: Ah,
1: 23
0: ok.
1: mesi, 23 mesi, quindi quasi 2 anni.
0: Avevo immaginato che alla veneranda età di 37 anni non vivevi con i tuoi genitori, però la
1: No.
0: domanda era d'obbligo. La
1: Sì.
0: tua compagna è un bambino. Di quanto tempo hai detto che ha? O non l'hai detto? Non...
1: Sì, ha 23 mesi, quasi 2 anni, il 7 luglio farà 2 anni.
0: Cucciolo, piccolo.
1: Già, piccolo, grande bimbo, perché non perché è mio figlio, ma è
0: Non metterai mai
1: fantastico.
0: davanti alle telecamere o sei
1: No.
0: contrario?
1: Sono un po' contrario per 2 motivi. Il primo è che il mondo dei social è variegato, puoi trovare qualsiasi tipo di persona dall'altra parte. Il secondo motivo è perché non posso prendermi io questa responsabilità per lui. Se un domani non vorrà esporsi, non sono io a doverlo decidere oggi. Lo deciderà
0: Comprensibile,
1: lui.
0: comprensibile, ottima scelta, la condivido pienamente, ecco. E la tua compagna si farà mai vedere? Si è già
1: La
0: fatta
1: compagna si
0: vedere?
1: farà mai vedere? Non credo, non credo. Non è una roba che, non è una cosa che abbiamo mai affrontato, ma. Non è, diciamo che è il mio, è il nero, cioè è l'altra parte della medaglia rispetto a me.
0: Quindi lei non
1: Non è
0: ha
1: una
0: avuto
1: cosa.
0: il tuo stesso hobby, la tua stessa passione.
1: Sotto questo aspetto, abbiamo tanti hobby in comune, tra cui la musica, ma non questo. Non questo.
0: A tal proposito, come tutte le persone che intervisto, ho fatto scegliere alcuni brani che mi ha mandato. Direi di mandare il primo brano in modo tale che cominciamo a far sentire anche i tuoi gusti musicali. Le tue preferenze e ci prendiamo una pausa, facciamo un respiro che ogni tanto ci vuole.
1: Oh yes.
0: Il primo brano che mi ha mandato, che poi ti chiederò il motivo, il titolo è, non so se è il titolo o se sono, non li conosco io, giuro.
1: Allora, te lo vuoi che
0: Ecco,
1: te lo lancio io, Cla?
0: allora è Club Dogo o Fra? Fra è l'autore, l'interprete o è il titolo? Dimmi
1: Club
0: tu.
1: Dogo è un gruppo
0: Ok,
1: musicale
0: Club
1: composto
0: Dogo
1: da
0: è
1: due perché.
0: l'interprete.
1: Yes. Composto da Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe, che è il loro producer.
0: Chiedo scusa per la mia ignoranza in tal senso, però
1: È una canzone
0: giuro.
1: molto vecchia che risale alla mia infanzia, anzi alla mia adolescenza. Si chiama Fra Outro. E vabbè, e ascoltiamolo perché diciamo che la lirica di questa traccia spiega molto.
0: Ascoltiamo.

0: Eccoci qua, brano che io non, naturalmente, come ho già detto, non conoscevo assolutamente. Perché hai scelto questo pezzo?
1: Allora, perché ho scelto questo pezzo? Questo è un pezzo che parla di fratellanza tra amici, quindi è una dedica agli amici, quelli veri, quelli che quando cadi ti aiutano a rialzarti. È una canzone che parla del rispetto delle tue origini, quindi da dove vieni, il tuo quartiere. La lealtà che porti verso i tuoi amici, fratelli. È un pezzo che vecchissimo, risale ai tempi della mia adolescenza. È un disco, è dentro un disco che ho divorato perché è stato uno dei primi dischi rap italiani, che si chiama Mi Feast. E se non ricordo male, è un disco del 2003, giù di lì, e ho scelto questo pezzo perché è più o meno la colonna sonora della mia community, ovvero quello che voglio fare, che mi piacerebbe avere all'interno della mia community è un gruppo di persone che si rispettino tra loro, che si vogliono bene ed è quello che molte persone della mia community hanno fatto con me. Quando dicevo agli amici, quelli veri che ti aiutano a rialzarti quando cadi, intendevo dire, a me è successo con molti componenti della mia community, in quei momenti dove magari ti sentivi di mollare la presa, di dire ok, non è il mio mondo perché magari hai pochi spettatori, perché magari quel determinato post non sta andando bene come ti aspettavi, dietro, magari molto probabilmente se fossi stato solo avrei già mollato. E molte persone che mi sono state vicine mi hanno fatto capire che non è un post, non è una live che ti va male, che fa la differenza, ma è quello che porti. E se hai dedizione, costanza, e continui a impegnarti, prima o poi è molto più facile che arrivino i risultati. E mi hanno aiutato parecchio a non mollare la presa e a continuare a fare quello che sto facendo.
0: E quanto tempo è che streami te?
1: Io ho pochissimo, sono 8 mesi, da diciamo settembre barra ottobre, che streamo seriamente, 2025.
0: Seriamente, quindi prima lo facevi così,
1: Beh, diciamo che il
0: lobby
1: passaggio.
0: del lobby, ecco, insomma.
1: Sì, diciamo che il passaggio tra il seriamente e lo faccio per vedere come va è scattato dal momento in cui ho portato la mia immagine all'interno del social network. Perché, ti ripeto, come ti dicevo prima, ho iniziato con un computer e una scheda di acquisizione tramite PlayStation. Quindi streamavo senza cam, con un microfono imbarazzante e diciamo che il passaggio è quando ho messo la cam. Quando ho messo la cam ho detto benissimo, da adesso si fanno le cose seriamente.
0: Che è stato 8 mesi fa circa.
1: Sì, più o meno sì. Ma l'ho messa praticamente subito, eh.
0: Quindi non c'è stato un periodo di anni prima in cui hai piano piano metabolizzato il fatto che tu un giorno avresti portato in modo serio i contenuti sui social network, i tuoi
1: No.
0: contenuti.
1: Io sono fatto così in qualsiasi campo, in qualsiasi situazione. Cioè, se quando inizio a fare una cosa poi diventa un'ossessione. No, sì, un'ossessione. Mi piace fare cose fatte bene, se no non le faccio proprio. Sono proprio fatto così. Cioè, se devo iniziare a fare qualcosa, o la faccio e ci dedico del tempo, ci dedico impegno, o se no ha poco senso farla. Farla a metà.
0: Ok, torniamo al tuo lavoro da streamer, tuo lavoro, la tua attività, perché è un hobby, è detto, non è un lavoro, anche se io lo considero a tutti gli effetti un lavoro, visto l'impegno che una persona che streama ci mette e ci deve mettere per riuscire.
1: No, ma anch'io lo considero un lavoro, eh? Anch'io lo
0: Ok,
1: considero un lavoro.
0: ok.
1: Lo considero un hobby perché mi piace farlo. Ma
0: Come
1: è un
0: diceva
1: lavoro.
0: qualcuno, se ti piace il tuo lavoro,
1: Non
0: se...
1: lavorerai un giorno della tua vita.
0: Esatto,
1: Esatto.
0: esattamente quello. Quindi hobby, lavoro. Perfetto, ottima cosa. Allora, diciamo, sto toccando un tasto delicato. So benissimo che per accordi contrattuali con i vari social network tu non puoi parlare dei guadagni che i vari social network ti riconoscono.
1: Corretto.
0: Sono 8 mesi che porti i tuoi contenuti, che streami, che fai questa attività, non, i tuoi guadagni non saranno sicuramente sufficienti per permetterti una Ferrari ancora,
1: Esatto.
0: ma sono. Ho 2 domande. Sono innanzitutto tutti naturalmente fatturati e regolarmente dichiarati, ma soprattutto. Se tu non avessi il tuo lavoro principale da IT manager, sono abbastanza da poterti mantenere o sono semplicemente una seconda entrata per arrotondare?
1: Fotografia ad oggi è una seconda entrata a tutti gli effetti.
0: Ok, quindi non ti fanno campare.
1: No,
0: Con 8 mesi
1: seconda
0: di
1: entrata.
0: attività non riesci a campare di quello che
1: Assolutamente.
0: guadagni. Ok.
1: Io guarda, mi sono dato 5 anni di tempo. 5 anni per vedere. In genere non puoi misurarti subito con il sto guadagnando. Cioè, non in qualsiasi attività devi immaginarti un periodo di investimenti, un periodo di, per dare un altro termine, giusto per farlo spiegare, di farming, ok? Quindi coltivare quello che stai facendo. Anche gli ingressi che io sto avendo, i pochi ingressi che sto avendo, li sto investendo. Li investo in attrezzatura, li investo in promozioni ai post, banalmente in LED, luci LED che appongo dietro la mia postazione da streaming. Quindi non
0: Promozioni
1: è
0: ai
1: la cosa.
0: post, cosa significa? Fai pubblicità da qualche parte al tuo canale?
1: Sì, dai boost ai tuoi post, quindi metti qualche soldino sui post in modo tale che vengano spinti dalla piattaforma. Esistono dei metodi di promozione e di sponsorizzazione dei tuoi post, o addirittura del tuo canale anche.
0: Ok, questo mi mancava, è una cosa che non sapevo.
1: Sì.
0: Altra domandina, non è tanto piccante per quanto ti riguarda, però che faccio a tutti e che è un modo per scoprire voi streamer. Ti sono mai arrivati messaggi del tipo dai cosiddetti, virgolette, hater, virgolette, che ti dicono ma vai a lavorare, cosa stai lì a giocare, cosa lasciando perdere il fatto che non sanno che tu hai un lavoro principale, che quella non è la tua attività principale, che il lavoro ce l'hai, ma ti è mai arrivato qualcuno di borioso, qualcuno di altamente fastidioso che ti viene a dire ma che cosa continua a venire su internet a farti vedere che giochi, vai a cercati un lavoro serio, vai a lavorare.
1: È l'ordine del giorno, ma
0: Ah, ok.
1: cioè, later c'è sempre, ci sarà sempre, però il tutto è come gestisci quella persona. È chiaro che esistono personaggi che ti entrano in live, non ti conoscono, non ti hanno mai visto, non sanno neanche come ti chiami, cosa fai, e sparano a zero. A me non piace litigare con le persone in generale, quindi anche a quelle persone lì io tendenzialmente rispondo coi fatti. Non mi piace ribattere come si dice, a un insulto, a una provocazione con un altro insulto o un'altra provocazione. Magari lo faccio scherzando, sì, però ti porto i fatti.
0: Quindi
1: Però
0: con queste
1: ripeto, è
0: persone.
1: molto variegato il mondo dei social network, quindi ti capiterà sempre la persona che ti dice vai a lavorare, lo streamer non è un lavoro. Va bene, fratello, cioè è il tuo pensiero, ok? Va bene.
0: Ok, quindi non alimenti la polemica,
1: No, perché farlo?
0: ci fai un sorrisino sopra e vai avanti.
1: Io so cosa, le persone che mi conoscono sanno cosa faccio,
0: Ok.
1: e probabilmente anche quelle che non conosco sanno cosa faccio, se ascoltano bene quello che dico in live. Però, anche perché non sono uno che streama mattina, pomeriggio e sera, porto stream 4 volte a settimana e negli orari in cui mio figlio dorme o mio figlio non c'è, proprio per questo motivo, per godermi appieno sia la mia famiglia, avere la possibilità di fare il mio primo lavoro al 110% e avere questa, e coltivare questa passione barra lavoro.
0: E normalmente le persone che ti scrivono, sicuramente ti scriverà una marea di gente come succede a tutti gli streamer, normalmente le persone che ti scrivono sui vari social, che domande ti fanno, che cosa ti dicono, che
1: Allora, più
0: argomenti
1: delle
0: affrontano?
1: volte mi chiedono consigli sul gioco principale che porto, che è Minecraft. Mi chiedono, ma tu, ad esempio, ma tu quella farm lì come l'hai fatta? Oppure come fai a fare questo? Come hai fatto a fare quell'altro? Ma tu che computer hai? Ma tu che mouse hai? Che tastiera hai? Cioè, quindi si informano su quello che io ho o che faccio. Tendenzialmente sono una persona che risponde a tutti. Nel limite del possibile, perché comunque adesso sono piccolino e i messaggi sì, sono tanti, però sono ancora gestibili. Dal momento in cui non sarà più gestibile questa cosa, adesso capisco anche, essendo streamer io, capisco anche lo streamer grosso come mai non risponde. Non è che non risponde perché è cattivo, perché è brutto, ma perché non può farlo. Non ha il tempo materiale per rispondere a tutti i messaggi che arrivano in direct. Come non può rispondere a tutti i messaggi che arrivano in chat.
0: Ok, una curiosità, che difficoltà trovi nel svolgere questo tipo di attività?
1: Secondo me la parte più difficile è il o meglio, aspetta, fammi pensare i termini giusti da usare.
0: Tranquillo.
1: È la responsabilità, secondo me, la parte più difficile. Cioè, quindi quello che tu dici e quello che tu fai. Perché devi sempre pensare che dall'altra parte, può esserci dal ragazzino, e per ragazzino intendo anche l'undicenne, ok? Che è sul social network. Come il cinquantenne che magari boh, gli piace, ha anche lui la passione del gaming e quindi guarda le persone giocare. Devi essere in grado di affrontare argomenti e usare termini che vadano bene per tutti. Secondo me quella è la difficoltà più grande.
0: Ok.
1: Perché alla fine dei conti giocare lo fai anche off camera. È giocare, devi intrattenere, devi scegliere le parole, devi. E tutto questo in live, quindi devi essere anche un po' un freestyler, ok? Giusto per tenere il tema del rap, devi essere un freestyler, devi essere bravo a intrattenere e parlare nel modo giusto, coprendo tutte le fasce di età.
0: A tal proposito, mandiamo il secondo pezzo che mi hai man che, di cui mi hai mandato il titolo, che anche qua ti dico che non conosco. L'ho sentito, è leggermente al limite, ero indeciso se mandarlo o meno perché diciamo che non è un pezzo che io ascolterei abitualmente, è abbastanza forte come contenuti, come parole. Ed è Gli occhi della tigre di Night. Poi ti chiederò di spiegarlo perché non voglio mandare messaggi strani o messaggi sbagliati a
1: Assolutamente
0: chi
1: sì.
0: si ascolta. Mandiamolo e ascoltiamolo prima.

0: Nel tuo abitacolo d'intacco ti spacco, ti spappolo, vedi con gli occhi della tigre.
1: E poi mi sento strano, non ero preparato, sì, sono un carro armato, sì, sul tuo cazzo di prato, prendo quello che meritiamo,

0: madre e tuo padre a farci i bocchini, state zitti.
1: Cosa? E poi mi sento strano, non ero preparato, ci sono un carro armato, sì, sul tuo cazzo di prato, prendo quello che meritiamo.

0: Non ho fiori, ma emozioni come munizioni. Sparo!
1: Bene, come detto, siamo tornati a intervistare Simone, è il Kiringhito.
2: È il Kirghito.
1: Kirghito, madonna, il tuo nome, ti giuro, l'ho storpiato in 6.000 modi diversi.
2: Kirghito. Yes.
1: Kirghito, ok.
2: Yes.
1: Come mai anche questo nome? Come mai
2: con Marta, con Marta ci siamo fatti delle risate. Poi se vuoi ti racconto anche come ho conosciuto Marta.
1: Marta è un'altra streamer di Twitch che io conosco molto bene, che voi avete sentito in un'altra intervista. Prego, scusa se ti ho interrotto.
2: Vai. Sì, MartixOxo. Ci siamo fatti tante di quelle risate. Io entro in live da lei, la conosco in live, in una sua live, e lei inizia a storpiarmi il nome in una maniera imbarazzante, inizia a cri cri cri cri cri cri cri, e da lì ci siamo iniziati a fare certe risate su sto nome. Anche lei
1: non, è facile come nome, te lo dico con sincerità, perché ti ripeto, l'ho storpiato anch'io nei modi più impossibili e immaginabili. Che significato ha questo nome?
2: Non ha nessun significato nella maniera più assoluta. È un delirio.
1: Solo per rendere la vita complicata chi deve dirlo, insomma.
2: Beh, ma allora è difficile da assorbire. Una volta che l'hai assorbito, ti esce. È il Kirghito. Devi assorbirlo.
1: Ma per uno che lo storpia in tutti i modi possibili, non lo dice mai nello stesso modo, ha voglia di assorbirlo.
2: È la parte divertente. Poi vabbè, tornando a parlare di Marta, l'ho poi conosciuta di persona alla Milan Games Week dell'anno scorso, che è una fiera che si tiene a Milano, una fiera sul game, sul gaming, su anime. Ero lì. Sono passato a salutarla.
1: E pensa che sono stato a fianco di Marta praticamente tutto il giorno, non t'ho proprio visto, zero.
2: Sì, sì. Era lì di fianco a Cristo, era tra Cristo e Think Nerd, mi sembra di ricordare. Sì, dovevo passare per forza a salutarla e a conoscerla. Ci siamo fatti la foto, ero ancora, diciamo, spettatore quel periodo lì, perché avevo iniziato da pochissimo. Era stato a novembre la Milan Games Week, quindi io avevo iniziato da praticamente un mese. E infatti poi ho avuto la possibilità di fare una live con lei, per me è stato un enorme onore, cioè veramente è stato un onore fare una live con una streamer del calibro di Marta, perché ripeto, ero suo spettatore, perché tuttora continuo a guardarmi le sue live e continuo a apprezzarla e a stimarla come streamer, quindi per me è stato un diciamo non un punto d'arrivo, ma un bel risultato.
1: Un riferimento, sostanzialmente.
2: Sì. Sì, è sempre stata per me un riferimento, assolutamente.
1: Beh, devo dire che è molto brava come streamer.
2: Okay. Assolutamente sì.
1: Ma non stiamo parlando di lei, ma stiamo parlando di te.
2: Esatto. Andiamo a parlare del pezzo e del perché l'ho scelto.
1: Esattamente. Stavamo dicendo, allora, un brano impegnativo, perché l'hai scelto, di cosa parla e... Per quale motivo, naturalmente se me l'hai proposto, se me l'hai dato, è perché è un pezzo che è importante per quanto ti riguarda.
2: Allora, Gli occhi della tigre è un brano di Night, che è uno dei rapper, secondo me, più forti e più tecnici del panorama italiano, mi riguarda. È un rapper molto tecnico, l'avete sentito anche su... in quello che ha fatto in questo pezzo. È un pezzo che parla di ambizione, è un pezzo che parla di sfida, di attitudine, che mi ci rivedo molto, perché come vi dicevo prima, sono una persona molto ambiziosa, ma poi piace fare le cose fatte come si deve, quindi dedizione, costanza in quello che fa, e questo pezzo appunto parla di questo, parla di ambizione, di consapevolezza, di attitudine, eccetera, eccetera. È molto sì.
1: Usando però termini abbastanza forti, nel senso che comunque non è che ci va molto leggero.
2: Sì, vabbè, lui in questo pezzo sta anche dissando.
1: Lisciare e parlare male di qualcuno, ok.
2: Sì, per mettere in luce le sue capacità e quello che porta lui in confronto agli altri. Quindi cita e critica altri artisti. Non è una cosa che a me piace fare. Cioè, quindi io per avere successo io. Allora, nel rap si fa. Il dissing c'è, esiste, è sempre esistito ed è anche una. Molto forte dell'ambiente. Nello streaming io la vedo esattamente al contrario, cioè se devo fare un paragone rap streaming, questa parte qua è esattamente l'opposto. Tendo sempre a collaborare con l'altro streamer. Questo perché non è neanche bello arrivare al tuo successo screditando gli altri. Questa
1: Allora,
2: secondo me
1: perché
2: è una
1: questo
2: roba molto.
1: brano, se è l'opposto di quello che fai nelle tue live?
2: Perché questo è un brano che parla anche di ambizione, parla di. Cioè, questo brano, quando io ascolto questo brano, innanzitutto mi carica. E poi mi fa capire veramente che martellando si arriva a quello che si vuole ottenere. Qua, questo brano qua ha avuto. Diciamo che è stato, secondo me, il punto di svolta della carriera di Knight. Perché dal passare da essere un rapper di nicchia. Dell'underground, questo pezzo qua l'ha fatto secondo me salire nella parte mainstream del rap.
1: Ok, motivazione apprezzabile, comprensibile e valida. Ottimo, bene.
2: Poi vabbè, ho scelto un suo brano perché per me Knight è troppo forte, cioè è una cosa incredibile. Sia liricamente, Night Force, probabilmente chi ha seguito Sanremo l'ha conosciuto con Sanremo, perché quest'anno era Sanremo, ha portato un suo pezzo prima che, e lo seguo da molto prima, da quando ero praticamente un ragazzino dell'underground, era molto di nicchia, io già lo seguivo, per metrica, per lirica, per tecnica, secondo me è uno dei rapper più forti italiani.
1: Bene, abbiamo spiegato anche perché la scelta di questo brano. Torniamo a parlare di te. Allora, vediamo un attimino se riesco a estrapolarti, tirarti fuori qualche segreto, qualche cosa che non conosce nessuno dalla tua chat, o anche se tu hai detto che dici tutto, che sei un libro aperto. Allora, dall'accento non sei dal sud Italia. Ok.
2: No, anche se, Cla, le mie origini arrivano dal sud Italia, lo si capisce, lo si può intuire dal mio cognome.
1: Ma che noi non conosciamo e quindi non possiamo
2: Sono
1: sapere.
2: indeciso se dirvelo. Sì, dai, io faccio Mariniello di cognome, quindi cognome napoletano. Papà era di Napoli, originario di Napoli, mamma originaria di Como. Quindi abbiamo fatto questa grandissima fusione e nasce il Chirghito. Simone è nato a Milano, quindi sì, sono praticamente sempre stato qua, non ho mai avuto l'accento di papà di giù del sud Italia.
1: Quindi
2: Sono nato,
1: sei.
2: cresciuto, vissuto a Milano.
1: Ah, ok, sei milanese a tutti gli effetti. Non sei un milanese puro come
2: Puro
1: intendono i
2: sangue.
1: milanesi, esatto, come intendono i milanesi. Sei un milanese importato, però sei un milanese. Ok.
2: Poi penso
1: Milano.
2: sia bella anche questa cosa qua, capito? Che
1: Sì, ma
2: conosci le varie
1: assolutamente.
2: culture, sai cosa vuol dire essere del sud Italia, sai cosa vuol dire essere del nord Italia, conosci tutto.
1: Assolutamente. Quando vuoi andare al mare, sai dove andare. Quando
2: Hai
1: vuoi andare in
2: visto?
1: montagna, sai dove andare.
2: Però anche, ti dirò, ci sono anche tantissimi posti bellissimi al nord Italia per il mare. Cioè, secondo me l'Italia è tutta bella,
1: Per il
2: tutta bella.
1: mare è a nord Italia.
2: Ma no, in generale,
1: Ah,
2: in generale. Eh
1: ok,
2: sì,
1: dico.
2: c'è la Liguria, la parte della
1: Ah,
2: Liguria, i posti sono
1: ok.
2: fantastici.
1: Sì, è vero che anche la Liguria è in nord Italia.
2: Poi vabbè, il centro Italia, c'è la Toscana, c'è
1: Sì.
2: l'Abruzzo, ci sono tantissimi posti molto belli in Italia. Ma l'Italia è tutta bella. Anche se, ti dirò, da milanese, con papà napoletano, mamma comasca, io il pezzettino di cuore l'ho lasciato in Sardegna. Cioè, per me la Sardegna è il posto più bello del mondo ed è uno dei popoli più belli del mondo. I sardi sono
1: Ho
2: fantastici.
1: visto tutta l'Italia, ho visto non tutto il mondo, ma buona parte del mondo, perché l'ho girato, devo dirti la verità. La Sardegna mi manca, devo andarci in Sardegna prima o poi. E
2: Là
1: ho
2: ci devi
1: amici
2: andare.
1: sardi che naturalmente fanno trasmissione anche qua in radio e ti dico che se mi sentiranno dire questa frase mi prenderanno a scarpate sui denti, perché veramente la Sardegna mancandomi è una grave mancanza
2: È una grave
1: umana.
2: mancanza,
1: Esatto.
2: sì. Ti appoggio questo concetto. Ma
1: Mi
2: sai
1: riprometto,
2: cosa?
1: mi sono sempre ripromesso di andarci, però, giuro.
2: Sai cosa mi piace del sardo? A me, proprio del sardo. Il sardo è una persona che o ti dà 100 o ti dà meno 100. Cioè, se tu dai il cuore al sardo ti darà sempre il cuore. Dal momento in cui tu gli fai un'unghia di torto, è la tua fine, è la tua fine. Ma è questo il bello, secondo me, del sardo. Non ha mezzi termini, non ha grigi, non ha, cioè, o è tutto o è meno di niente.
1: Basta che non mi dia il caso Marso, poi va bene tutto.
2: Anche lì, quello è da provare. Io sono uno che prima di dire prova, prima di giudicare prova.
1: È più forte di me, non riesco a mangiare i vermi, mi spiace.
2: Io non l'ho mai assaggiato, devo dirti la verità,
1: Ah, ecco,
2: però non
1: vedi.
2: giudico. Però non giudico, però
1: No,
2: non
1: non
2: giudico.
1: giudico assolutamente, però non è nelle mie corde mangiarlo, perché l'idea di mangiare i vermi è una cosa che non.
2: Ci sta.
1: No, grazie. No. Come quelli che al giorno d'oggi mangiano le cavallette, è fuori dalle mie
2: Ma
1: corde,
2: preparati, Cla, perché stiamo andando in quella direzione, eh. Sarà il piatto principale.
1: sì, rimango digiuno, morirò di fame, che te devo dire?
2: L'estinzione di Cla.
1: Sì. No, è una cosa che non. È veramente più forte di me, non ce la
2: La tua
1: faccio.
2: criptonite.
1: Sì. Le zampettine, no, no, no. Anche se devo dirti, è un controsenso perché, ad esempio, i gamberetti di mare li mangio e sono molto buoni, che sono
2: Sì, però.
1: praticamente, dicono, essere gli scarafaggi di mare, ecco.
2: Questo
1: Sì.
2: crunch non ti ispira? Questo crunch
1: No,
2: della cavalletta.
1: no, la cavalletta no, mi spiace.
2: Inizierai a fare anche tu video sui social dicendo assaggiamo questa cavalletta, sentite il crunch.
1: Sì. Vabbè, evitiamo, ma che è meglio.
2: In cucina con Cla, una nuova rubrica.
1: Allora, abbiamo detto che sei di Milano, Milano città o Milano provincia?
2: Milano, in realtà non è neanche Milano provincia, io dico Milano per generalizzare, ma
1: In
2: sono in provincia
1: Interland?
2: di Varese, sì.
1: Va a Varese?
2: Varese.
1: Allora non sei di Milano, sei di Varese.
2: Che anche lì, tra il mio paese, che è in provincia di Varese, e Varese, ci sono 50 minuti. Io sono esattamente tra le province di Como, Varese e Milano. Sono pieno, cioè in mezzo. Se mi sposto di un paese, sono in provincia di Como. Mi sposto di un altro paese, sono in provincia di Milano, mi sposto in un altro paese, sono in provincia di Varese.
1: Che con la prossima domanda riesco a estorcerti anche l'indirizzo.
2: Ma guarda, te lo dico, sono nel Saronnese.
1: Ok.
2: Sono in giro per Saronno.
1: Sì, non chiedo via il numero civico perché sennò ti troveresti la folla di gente sotto casa.
2: Paesi limitrofi di Saronno.
1: Quindi sei. Saronno è considerato già Interland di Milano quasi. Esatto.
2: Siamo a 20 minuti. Io ho questa fortuna qua che sto a 20 minuti a Milano, 20 minuti da Como.
1: E 50 da
2: Quindi noi
1: Varese,
2: quando.
1: però sei in provincia di Varese.
2: Esatto.
1: La
2: Pensa a te.
1: geografia italiana è strana, comunque.
2: Stranissimo. Io avevo questa fortuna quando ero ragazzino, potevamo scegliere cosa facciamo oggi, Milano o Como? Quindi potevamo farci la passeggiata sul lungomare di Como o andare in Duomo. Avevamo questa fortuna.
1: Beh, fai conto che noi siamo da radio di Bergamo, io sono di Bergamo, e da giovane, sì, da giovane, quando, con la patente naturalmente, no, non senza, la sera quando uscivamo dicevamo dove andiamo, sul lago di Como, sul lago di Lecco, andiamo a Milano, siamo qui a Bergamo, perché bene o male sono tutti qua nella zona, più lontano forse era Como a un'ora di strada, ma gli altri mezz'ora se arrivi.
2: No, facevamo anche il motorino. Ho vissuto l'epoca del motorino elaborato, del motorino. Non so se tu hai vissuto questa cosa, ma io ero uno di quelli che aveva il suo motorino e ci metteva le mani ogni volta che arrivavano le paghette o le mancette a Natale dai parenti. Mi compravo i pezzi del motorino e li andavo a montare. La marmitta, le massette.
1: Beh, ho imparato a mettere le mani sui motori da lì io, nel senso che col primo motorino ho capito il funzionamento, ho capito il carburatore come funziona, ho capito la frizione a bagno d'olio, la frizione a secco, tutte queste cose qua le ho capite proprio col primo motorino che avevo, che non andava proprio, e quindi cercavi di tirar fuori anche i pochi cavalli che si erano dispersi nella prateria da un motore che stava già arrancando di suo, e da lì ho capito come funzionava il motore. È stata una buona scuola, diciamo.
2: Che motorino che poi noi usavamo per appunto farci magari il giretto sul lungolago, andavamo a mangiarci il gelato a Como, oppure andavamo verso Milano a farci giri col motorino. Passione che poi non ho più coltivato perché, non so, l'ho persa per strada questa passione per i motori. Non è una roba che mi appassiona, ecco. Magari sono quei ragazzi che guardano la Formula 1, la MotoGP, non è una roba
1: Ma
2: che
1: mi è
2: riesco a
1: rimasta,
2: seguire, ma forse anche.
1: devo dirti, purtroppo per un motivo lavorativo non posso più, ho scelto di non andare più in moto, che ero un motociclista, ma banalmente perché arrivavamo alla domenica a fare il conto dei morti, ho detto è brutto da dire, ma è così. La domenica sera ci facevamo il resoconto, dicevamo: oggi chi è morto? Chi ci è rimasto? Tra gli amici, quando andava bene non è successo niente, però purtroppo il più delle volte avevamo feriti, qualcuno che aveva fatto un incidente, qualcuno. E regolarmente non era mai colpa dei motociclisti, mai colpa di chi va in moto. Regolarmente era colpa degli automobilisti, ma penso perché l'automobilista vede comunque: ah, è una moto, è più agile, quindi mi evita, quindi posso uscire dall'incrocio anche quando ce l'ho a 10 metri, tanto è capace, mi evita comunque perché su due ruote ci passa. E non capiscono che purtroppo sei su due ruote, quindi sei più soggetto a finire in terra a farti del male.
2: Vulnerabile, yes, esatto.
1: Vabbè,
2: Eh
1: non è
2: sì.
1: che. Ci stiamo allungando tanto e vabbè, il mio direttore artistico mi farà un mazzo tanto perché stiamo sforando parecchio con l'intervista. È piacevole chiacchierare con te, però dobbiamo andare in chiusura. Domanda di rito che faccio a tutti. Cosa vorresti avere o cosa vorresti chiedere a chi ci sta ascoltando adesso per un tuo futuro da streamer, naturalmente, non. Visto che non ci dai l'indirizzo, non possono venire a casa tua a portartelo di persona, quindi qualcosa che non sia di materiale, ma qualcosa di. Cosa ti serve per il futuro? Cosa ti vedi? Come ti vedi tra qualche tempo?
2: Mi vedo come sono oggi, non come sono oggi, magari a livello di numeri, perché altrimenti vuol dire che non sto andando avanti e non sto facendo bene il mio lavoro. Una cosa molto banale, venite a provate a venire in live, provate a vedere i miei contenuti, seguitemi sui social. Mi trovate su praticamente tutti i social, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube.
1: Dai, tutti i riferimenti che del caso che.
2: Guarda, mi trovate ovunque allo stesso modo, El Kirghito.
1: Quindi su Facebook.
2: Facebook non ce l'ho, penso mai avuto, neanche
1: Ok.
2: forse era quando
1: Quindi
2: ero ragazzino,
1: dependiamo Facebook, su
2: quando
1: Instagram.
2: aveva il monopolio dei social, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube.
1: Ok. Sì, ti manca solo Facebook, devi solo aprirlo, non c'è problema. Poi hai YouTube e Twitch, La nuova piattaforma che si chiama Kick, mi sembra, una roba del genere.
2: Kick ci ho messo il muso, ci ho messo il muso perché volevo capire che tipo di piattaforma fosse. Ho provato anche a fare una live, ma adesso non so se era un limite mio di connessione, non sono riuscito a fare la live. Alcuni dei miei moderatori, dei miei collaboratori mi hanno detto che è perché i server sono in Australia, lontanissimi dall'altra parte del mondo, però vedo che molti. Allora, in Italia non è così diffuso Kick. Ci sono pochissimi streamer che fanno live su Kick.
1: Ma chi è lo stesso proprietario di Twitch?
2: Sì.
1: Lo sapevi, no?
2: Sì.
1: Soltanto che Kick è più orientato verso il gioco d'azzardo, perché il suo main content è quello.
2: Sì, però non è un tema che io porto, però magari
1: Sì,
2: potrei
1: no,
2: essere uno
1: sì.
2: dei primi streamer su Kick a portare gaming. Ed essere famoso, famosetto su quella piattaforma, chi può dirlo?
1: No, beh, ci sono streamer italiani su Kick,
2: Sì, assolutamente, l'ho
1: però a
2: visti.
1: differenza di Twitch, dove non è visto di buon occhio parlare di gioco d'azzardo, Kick è praticamente l'antitesi, dove il gioco d'azzardo è ben visto, tant'è che la società proprietaria di Twitch e di Kick ha come attività principale proprio il gioco d'azzardo. Soltanto che Twitch ha una sua impronta che è quella che ha sempre avuto e non vede di buon occhio il gioco d'azzardo, mentre Kick, essendo nata dopo, non ha questo vincolo di storico e quindi non ha problemi col gioco d'azzardo e molti non dico che lo portano, ma ne parlano tranquillamente senza nessuna remora. Infatti, la differenza sostanziale tra le due piattaforme è questa, poi il resto è tutto uguale, è tutto identico.
2: Ed un'altra difficoltà che si può dire è che facendo multi-streaming su diverse piattaforme tu devi stare attento a mantenere le linee guida di tutte le piattaforme insieme. Quindi
1: Esattamente.
2: se paradossalmente io dovessi fare live su TikTok e su Kick, adesso ti ho messo i due opposti estremi, i due estremi opposti, nonostante su Kick tu puoi parlare di gioco d'azzardo, cosa che io non faccio perché non è una roba che mi interessa fare, su TikTok non potrei farlo, quindi rischierei il ban su TikTok. Anche se su Kick è permesso farlo, quindi bisogna sempre mantenere, devi essere sempre nel mezzo, capito?
1: Sì, più social network, su più social. Oh, Madonna, scusate, mi sto impinando. Più social network porti, nel senso più live fai su social network contemporaneamente, naturalmente. Se stai facendo live su TikTok, su Twitch, su Kick, hai una finestra più stretta di possibilità di vocaboli che puoi utilizzare, di argomenti che puoi utilizzare, perché un social network ti vieta determinati argomenti, un altro te ne vieta altri, quindi se tu hai 10 argomenti e hai 3 social network che ti stai portando, te ne rimangono soltanto due degli argomenti di cui par puoi parlare. Alla fine, perché uno vieta una cosa, uno vieta l'altra, non ti rimane più niente da dire.
2: Speriamo che non aggiungano altre piattaforme, se no passo le live a stare zitto.
1: Bastava portare
2: Non posso
1: le
2: dire
1: live
2: più
1: su
2: niente.
1: quelle piattaforme se sei a posto. Ad esempio, te non stai portando Kick, quindi vedi che non ti stai ponendo problema.
2: Ma alla fine è quello che limita tantissimo. Cioè, io ho notato questa roba qua. La piattaforma che ti vincola maggiormente è TikTok. Cioè, TikTok ha veramente delle linee guida molto.

0: Devi stare molto attento a cosa dici su
1: Lo so
0: TikTok.
1: perché ti faccio l'esempio che hai portato prima di Marta. Lei ogni tanto si trova il canale bannato per 2 o 3 giorni perché non, e non sa neanche il perché.
0: Mia sorella. Abbiamo lo stesso tipo di problema, vedi?
1: Vedi? Ma è che questo sia il problema di tutti. Tutti
0: Però
1: gli
0: io penso
1: streamer
0: anche
1: hanno
0: che
1: questo
0: sia
1: problema.
0: il motivo sia il chi usa quel tipo di social. Cioè, se c'è il ragazzino, determinati argomenti forse è meglio che
1: Beh
0: non li
1: sì, TikTok
0: affronta.
1: è
0: Magari qui.
1: visto per lo più da bambini, cosa che non è di Twitch che è visto da ragazzi, YouTube è visto dagli adulti, probabilmente questa è la differenza. Come
0: Esatto.
1: Facebook è il social network dei nostri tempi, parlo
0: Dei
1: per
0: boomer,
1: me,
0: dei boomer.
1: per me esatto, non sono un boomer perché dalla definizione delle varie categorie di età. Io sono fuori dalla categoria boomer. La categoria boomer viene prima della mia età. Quindi non sono un
0: Millennial, millennial.
1: boomer. No, non mi ricordo più adesso. Non farmi andare a riprendere
0: Tutte
1: perché
0: queste
1: non ho la.
0: frasi, lasciamo perdere,
1: Esatto.
0: lasciamo perdere.
1: Boomer viene prima di me, insomma, ecco. No, quindi. che è quella che utilizzava Facebook, che è praticamente il social network che ha dato il via ai social. Adesso invece i giovani che utilizzano più Instagram che neanche Facebook. Facebook ormai non lo usano più i giovani. Ecco, quindi a seconda dell'età che ha una persona utilizza un social piuttosto che un altro e quindi è corretto che questi social abbiano delle linee guida più o meno restrittive perché hanno a che fare con persone di età diverse che sanno scindere da quello che è. Diciamo, uso un termine forte, scindere intelligentemente, che a volte non succede quello, però dagli argomenti che vengono trattati, le parole che vengono usate, da quello che è la vita quotidiana tutti i giorni. Ecco. Se fai una cosa su YouTube, che è visto da persone di una certa età, dagli adulti, puoi anche permetterti argomenti un po' più seri, un po' più pesanti. Su TikTok invece. E infatti viene visto come il social network dei balletti, si trattano più cose più leggere perché è visto dai ragazzini, ecco, questo è
0: Promesso,
1: il
0: clan, non mi vedrai mai fare balletti su TikTok, te lo prometto.
1: come no, io speravo quello, volevo proprio
0: Invece.
1: un tuo balletto su TikTok,
0: E invece.
1: vabbè. Va bene. Siamo arrivati in conclusione, i riferimenti tuoi li hai dati, hai chiesto anche che vengano a vederti tranquillamente in live, cercate El Chiringuito, scritto EL, Chiringuito, mi raccomando, perché lo storpio in tutti i modi possibili.
0: Con la CH, non con la K, non K strane, esattamente
1: Esatto,
0: così come l'abbiamo detto. El
1: esatto.
0: Kirghito, CH.
1: Come lo vedrete nel titolo del podcast che verrà lasciato sul nostro sito della radio che è radioner.it, alla pagina della trasmissione socialmente, naturalmente. Lascio anche i riferimenti della radio per avere un quadro completo. Facebook è Radioner, Instagram è Radio Radioner, la mail a cui potete scrivere redoner@redoner.it oppure se volete scrivere direttamente a me socialmente @redoner.it WhatsApp per chi volesse scrivere direttamente alla radio su WhatsApp o telefonare nel qual caso ci sia una diretta il numero è 351 459 3144 Claudio e Simo, è il Chiringuito, vi auguro una buona giornata, la trasmissione finisce qua, grazie mille per aver accettato di essere intervistato dal sottoscritto, Simo,
0: Grazie a te per lo spazio, Clay, è stato un piacere.
1: in bocca al lupo per il tuo canale.
0: Crepi il lupo.

Quando hanno aperto la cella, era già tardi perché, con una corda sul collo, freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar, penserò a quella notte in prigione, quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che ha

canto per te. Vent'anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

Ciao a tutti, ben ritrovati nella quindicesima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta del ruolo che avevano e che hanno i proiezionisti nei cinema e poi parleremo di un attore amato in tutto il mondo, ma lo andremo a scoprire dopo. Per ora parliamo della prima parte della puntata. Dunque, come già detto negli episodi precedenti, una volta c'erano i proiettori a pellicola con le famose pizze e quindi il ruolo che aveva il proiezionista era molto più complicato di quello che è adesso. Prima di tutto ci servivano almeno due proiezionisti per cinema, perché comunque cambiare le pellicole, sistemare la macchina e così via, non era per niente facile, era un lavoro anche fisicamente impegnativo. Infatti non sempre due per cabina di proiezione. Mentre quest'oggi con il digitale, con il controllo remoto e così via, è molto più semplice, sempre molto molto importante, però molto più pratico, tant'è che c'è un proiezionista addirittura a cinema, anche nel multisala ce n'è soltanto uno, perché comunque la possibilità di controllare tutto tramite il computer è molto molto più pratico. Di sicuro il funzionamento che avevano le macchine a pellicola era molto anche più affascinante, molto più tecnico di quello che è adesso. Adesso, come dico sempre io, serve molto imparare a usare un computer e programmi per poter fare la proiezionista, perché poi ci sono programmi molto molto intuitivi e parlo per esperienza soprattutto. Il ruolo che hanno in più i proiezionisti, che avevano e che hanno, perché comunque questo ruolo è rimasto invariato, è quello della sicurezza, ovvero che il proiezionista è anche responsabile di ciò che accade in sala, tant'è che deve esserci sempre più una persona che controlla che tutto vada bene, sia le porte di sicurezza, quindi controllare che si aprano correttamente, che non abbiano danni, che tutti i sistemi delle luci di sicurezza, luci di emergenza siano tutte in regola, in modo tale che qualora dovesse esserci un problema, dovesse succedere qualcosa, tutti i sistemi siano pronti e funzionanti per l'eventuale, non so, evacuazione della sala, per un incendio, per fare giusto un esempio. E soprattutto un ruolo in più che hanno i proiezionisti oggi è un po' fare da jolly. Nel senso che oggi il proiezionista, facendo soltanto parti del film, programmare cose varie, fa un po' da jolly, diciamo, fa un po' da bar, un po' da master, dove serve fa, per esempio anche a me è capitato più volte di fare più cose in un tour, nel senso prima magari servo al bar, poi controllo la sala, faccio parte del film, perché comunque essendo un pochino più liberi prima che il film parta possiamo dare una mano agli altri ruoli. Bene, direi di fare un piccolo stacco musicale per poi andare a scoprire di chi parleremo quest'oggi. A tra poco.

0: Quest'oggi andiamo a parlare di Dwayne Johnson, o altrimenti detto The Rock, figlio di nipote d'arte, dato che è rispettivamente figlio di Rocky Johnson e Peter Maivia, entrambi wrestler professionisti. Sceglie di portare avanti la tradizione lavorativa di famiglia. Diventa anche lui un wrestler mestiere che ha in comune anche con i suoi cugini, Surf Fatu, Eddie Fatu e Rodney Ayoya. Da adolescente si impegna nel football, iniziando a giocare nel ruolo di difensore e poi successivamente reclutato dalla University of Miami, che deve abbandonare la sua carriera nello sport per fare un grave infortunio. Decide di tentare con il wrestling e nell'estate del 1996 debutta sul ring con il nome di Rocky Maivia, fondendo il nome del padre e quello del nonno. La sua popolarità imbizzarrisce improvvisamente i dirigenti WWF, la Lega del Wrestling, puntando tutto su di lui, e colui che è semplicemente The Rock diventa una star. Sposa Danielle Garcia e da questa una figlia di nome Simone Alexander Johnson, anche se i due poi divorzeranno nel 2007. La popolarità televisiva lo porta ad essere invitato in alcuni telefilm come guest star, per esempio in un episodio diretto da David Trainer di That 70s Show del 1999 con Topher Grace, Ashton Kutcher e Deborah Jo Rapp, o in una puntata di The Net, sempre del 99, diretto da Peter Lewis con Tim Curry. Gli incontri tuttavia non finiscono e The Rock alterna il ring alle riprese del suo primo film Long Shot del 2000 di Lionel C. Martin con Paul Sorvino e Antonio Sabato Jr., nel quale interpreta la parte dell'aggressore, seguito da una piccola partecipazione nel tubo catodico grazie al telefilm Star Trek Voyager del 2000. The Rock insomma regge il confronto con la cinepresa e nel 2002 diventa niente meno che protagonista di Il Re Scorpione di Kirk Russell, accanto a Michael Clark Duncan Peter Facinelli, nel quale interpreta il guerriero del 3000 a.C., Matthias. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: In tempi oscuri, di fronte al male,
2: con lo stregone al suo fianco nessun mortale potrà sconfiggere Memnone.
1: Un uomo solo osò accettare la sfida.
3: Gli Accadi credevo fossero stati spazzati via tempo fa.
4: Sono gli ultimi della loro razza, maestri di arti mortali.
3: Ti ergerai da solo dinanzi alla furia delle loro armate?
1: Sì. Con la sua forza.
5: Vivi libero.
6: Muori da eroe.
1: Sfidò un impero.
4: Prendete gli uomini migliori. Trovatelo.
6: E uccidetelo.
1: Con il suo potere unì un popolo. E il suo coraggio fece di lui una leggenda.
4: Sono venuto per quella donna e per la tua testa.
1: La Universal Pictures presenta The Rock in Il Re Scorpione.
0: La strada del cinema è stata spalancata, da lì in poi prenderà parte anche a Il tesoro dell'Amazzone, nel film del 2003, con Christopher Walken, candidandosi al MTV Award per il miglior combattimento. Il flop Doom del 2005, che si ispirava a un videogame che gli valse una nomination ai Razzie Award per il peggior attore. Be Cool del 2005 con John Travolta, Harvey Keitel e Danny DeVito, e sempre con DeVito, Reno 9-11. Miami del 2007, senza contare Agente Smart del 2008, accanto a Terence Stamp, ma nella parte di se stesso, e Cambio Gioco. Nel 2009 dona la voce a Kirk nel film d'animazione Planet 51, insieme a Jessica Biel, Justin Long e Sean Scott. Nel 2011 si inserisce all'interno della saga di Fast and Furious, scritta da Chris Morgan e Gary Scott Thompson, grazie a Fast and Furious 5 del 2013 e al personaggio di Luke Hobbs, inflessibile, muscolare e determinato agente federale, incaricato inizialmente di catturare Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, e la sua squadra, ma diventato col tempo e coi vari titoli che seguiranno, Fast and Furious 6, 7, 8 e Fast and Furious 10, uno dei loro alleati più fidati. Ora andiamo ad ascoltarci il trailer della saga di Fast and Furious.

0: stiamo rubando?
1: Stiamo dando la caccia a dei piloti professionisti. Li troviamo, li prendiamo e li riportiamo indietro. Ma soprattutto non dobbiamo mai, mai lasciarli entrare in una macchina.
0: L'ambiente giusto per un uomo.
2: Siamo passati da missione impossibile a missione impensabile.
0: Il piano non cambia. Se vuoi sopravvivere, non pensare da poliziotto. Sei nel mio mondo adesso. Facciamo un ultimo lavoro e poi spariremo per sempre.

0: un criminale internazionale in pensione. Mi serve il tuo aiuto, Dom. La settimana scorsa una banda super organizzata ha sparagliato un intero convoglio militare. Con il loro ultimo colpo hanno fatto un bel salto di qualità. Mi aiuterai a distruggere la banda che lo ha fatto.
1: Perché dovrei, Hobbs?
0: Questa è di una settimana fa.
2: È un giochetto schifoso per confonderti le idee.
3: Letty è morta, Dom.
1: Io devo esserne sicuro.
3: Allora vengo con te.
4: È molto meglio di quel cesso di Rio.
5: Molto meglio.
6: Quindi lavoriamo per Hulk.
1: È cambiato tutto.
0: L'obiettivo è Owen Shaw, ex maggiore della SAS, operazioni speciali.
2: Portaci da Letty, noi ti diamo Shaw. E tu fai avere l'amnistia a tutti.
1: E macchine. Assicurati che siano veloci.
7: Parliamo di veicoli da guerra.
2: Mai visto niente di simile.
8: Ci credi ai fantasmi?
1: Non si voltano le spalle alla famiglia, anche quando è lei a farlo.

0: Voi pensate di aver vinto, ma il vostro codice si basa sulla famiglia. Per questo con me perderete sempre. Merda.
1: Qualcuno faccia qualcosa! Ho un carro armato sulle chiappe!

0: La cosa più importante della vita sarà sempre la famiglia, le persone che sono qui, adesso. Ecco cosa è reale. Pronto?
1: Dominic Toretto.
2: Tu non mi conosci.
1: Ma mi conoscerai.
0: Chi è stato?
3: Ricordi Owen Shaw? Questo è suo fratello. È un killer delle forze speciali. Hanno creato un mostro.
0: I peccati di Londra ci hanno seguito fino a casa.
4: Ci danno la caccia.
2: Shaw vive in un mondo che non gioca secondo le vostre regole. E che ti piaccia o no, tu e i tuoi amici ora ne fate parte.
0: Io non ho amici. Ho una famiglia. Questa volta il punto non è solo essere veloci.
5: Qualcuno mi può dire che cosa dovremmo fare?
6: Ehi, Roman, una boccata d'aria fresca?
7: Pensavi che non ci fosse niente di meglio, eh?
6: Abbiamo dei mercenari alle costole così pieni di armi da distruggere una nazione.
5: E con questo la follia passa a tutt'altro livello.
8: Qual è il piano, Dom?
0: Un'ultima corsa.
5: Oh, io non guardo.
9: What's up now? What's up now? What's up now?

0: Ascoltatemi, squadra. Questo gruppo è una famiglia, ma il gioco è cambiato ora. Dominic Toretto ci ha tradito.
1: Vuoi voltare le spalle alla famiglia? Lo so che ne esce male, ma non lo giudicate.
0: Abbiamo una sola possibilità, di far tornare questa famiglia unita.
1: Non farlo, Dom.
2: Sei pronta?
1: Una cosa te la garantisco. Nessuno è pronto per questo.
3: Lei è la definizione in persona di terrorismo high-tech.
1: Ci sono migliaia di auto in questa città e ora sono tutte mie.
4: Ora so che effetto fa essere i poliziotti che ci danno la caccia! Aspetta, aspetta! Oh, cavolo!
1: Londra. Abu Dhabi. Cuba. Le nostre vite si sono incrociate. Solo che non lo sapevi. Credo di doverti ricordare perché hai scelto di stare qui.
2: Io non l'ho scelto!
3: Se dovete catturare Dom, avrete bisogno d'aiuto.
0: Mi hai messo nella stessa stanza con questo delinquente mangiatè e pasticcini, perché?
5: Quella canotta così stretta ti blocca la circolazione al cervello. Non c'era una taglia più grande?
3: Voi due lavorerete insieme.
5: Volentieri.
6: Non vedevo l'ora, abbiamo un carro armato.
7: Ora tocca a me.
6: Boom, baby! Ah!
1: Non si arrendono mai.
2: Pensavi che sarebbe stata una rissa di strada?
8: Quello è un missile!
6: Prendi il volante!
8: Cosa? Ma è da pazzi! No!
1: Prendi punti in stile per quella! Non so perché lo stai facendo, ma una cosa la so. Tu mi ami. Fuoco!
6: Tenetevi forte!
1: Dom!
9: Passando da minaccia ad intrattenitore, capace di leggere anche le scene più assurde e cartoonistiche della serie, Johnson interpreta Hobbs con una miscela di sarcasmo, forza brutta e autoironia, diventando una sorta di catalizzatore dell'azione più estrema e spettacolare, come dimostra la celebre scena sul ghiaccio in cui sposta un missile con le mani, un gesto che sfida ogni verosimiglianza, ma che proprio per questo incarna lo spirito ludico e forsennato del franchise. Tanto apprezzato dal pubblico da creare con Jason Statham, che interpreta Deckard Shaw, una coppia esplosiva meritevole di uno spin-off di successo in Fast and Furious Hobbs e Shaw del 2019, che espande il franchise con una dose extra di adrenalina e umorismo. Parallelamente viene diretto da Michael Bay in Pain e Gain, Muscoli e Denaro del 2013, e appare in Empire State del 2013 ed Hercules il Guerriero del 2014 di un redivivo Brett Ratner, nel quale veste panni del mitico eroe della mitologia greca. Accanto tra l'altro anche a John Hart, Lanne McShane, Russell Sewell, Joseph Fiennes, Peter Mullan. Ma parliamo di un film molto iconico e importante, Muscoli e Denaro. Nel 1995 il bodybuilder Daniel Lugo viene rilasciato dalla prigione di Miami e contatta John Mears, proprietario della palestra Sun Gym, per convincerlo ad assumerlo. Ottenuto il lavoro, Lugo riesce ad attirare molti clienti e stringe amicizia con il personal trainer Adrian Dorbal, ossessionato dai muscoli dipendenti dagli steroidi. bramoso di migliorare il suo stile di vita, Lugo decide di punire lo snob e arrogante magnate Victor Kershaw, nuovo cliente della palestra, rapendolo e costringendolo a cedere tutti i suoi averi. Per assicurarsi che il piano vada a buon fine, Lugo coinvolge Dorbal e l'ex detenuto Paul Doyle, formando la San Jim Gang. Indossati i bizzarri travestimenti, i tre palestrati rapiscono Kershaw e lo imprigionano in uno dei magazzini in suo possesso. Sebbene abbiano usato le migliori accortezze, il particolare profumo del dopobarba di Lugo tradisce l'anonimato della gang e Kershaw riconosce i suoi aguzzini. Dopo aver sopportato una serie di torture, il magante è costretto ad assecondare le richieste di Lugo e cede tutto il suo patrimonio alla San Jim Gang, grazie alla complicità di Mirsk, il regista, l'atto notarile per conto di Kershaw. Così Lugo, Dorbal e Doyle si ritrovano a possedere una fortuna che sperperano in droga e chirurgia estetica. L'unico a mantenere uno stile di vita più assennato è Lugo, che vuole tenersi lontano dalla prigione. Dal momento che Kershaw conosce le loro identità, l'uomo deve essere ucciso, ma l'impresa sarà più difficile del previsto. Mentre la gang si abitua alla nuova vita di lusso, Kershaw sopravvive miracolosamente ai molteplici tentativi di omicidio e contatta Mears per assicurarsi che i suoi aguzzini siano consegnati alla giustizia. Con le spalle al muro, i tre amici dovranno tentare l'impossibile. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
7: Mi chiamo Daniel Lugo e voglio rendere il mondo un posto migliore.
10: Voi lavorate sodo e la vita che cosa vi offre? Un panino alla vergogna con contorno di merda. Non siate dei perdenti, siate dei vincenti. Avevo una moglie, due bellissime figlie. Grazie a Dio l'ho lasciata. Ora vivo con sette zuccherini e posso scegliere tra loro.
7: Oh mio Dio, questo qui mi capisce.
11: Non credi che ci meritiamo di meglio? Io lo credo.
12: Signor Dorbal, ora fa uso di steroidi?
13: Credo mi abbiano fatto male.
12: Certo ha avuto palle a venire qui.
13: Più che palle, noccioline.
12: Noccioline ricoperte di cioccolato, almeno, eh? Oddio, scusi.
11: Siamo oppressi da gente che ha barato per ottenere ciò che ha. Possiamo cambiare tutto.
14: Non puoi rapire un tizio e prenderti le sue cose?
11: Sì, certo, è un criminale.
15: Cerchiamo attrezzature per stordire, mettere fuori combattimento e immobilizzare il prossimo.
16: Colpiscimi! Colpiscimi!
17: Aquila in arrivo.
11: L'avete preso?
18: Dove è andato? Eccolo!
11: Hai puntato la BMW sbagliata!
18: Credevamo fosse la sua! È identica a quell'altra!
19: Quei tizi si sono impossessati di tutto quello che avevi.
11: Grazie, amico.
19: È tutto legale e vincolante. E se la spassano...
12: Ti manderò in estasi, in stile ninja.
11: Cosa diavolo volete? Afferra quel bambolotto pigmeo!
14: Se non la smetti piccoletto ti do una testata e ti metto KO.
11: Hai combinato un guaio?
14: Forse sì. Mi hanno beccato l'allo, cioè c'è l'osso che spunta.
20: Ehi, piccolo, hai fame?
11: Che diavolo ci fai lì a terra?
12: Fa male.
11: Deve fare male. Si chiama soffri e cresci, non fare la femminuccia.
21: Non fissarmi così, ragazzo. Ho visto tua madre fare avanti e indietro sulla strada. Sarò il tuo patrigno fra una settimana.
9: Si accosta poi alle pellicole catastrofiche con San Andreas del 2015, con Paul Giamatti, dove viene stroncato dalla critica per una recitazione monoespressiva, e Skyscraper del 2018. L'agente dell'FBI Will Sawyer rimane gravemente ferito nel corso di una delicata missione. Dopo aver perso una gamba sostituita con una protesi che non gli permette di tornare alle sue mansioni, Will si trasferisce ad Hong Kong nel grattacielo più alto del mondo, soprannominato The Pearl. Con lui la sua moglie Sara e figli Harry e Georgia, Will inizia a lavorare con l'amico Ben e il nuovo capo Zhao Rongji, che nutre un sincero rispetto per le sue doti, tanto da affidargli un prezioso tablet che controlla i sistemi di sicurezza dell'intero grattacielo. Un giorno l'enorme complesso residenziale è preso di mira da un gruppo di terroristi, guidati da Cores Bota, crudele mercenario dell'Europa dell'Est. Will si trova a dover difendere il tablet da questi uomini senza scrupoli, ma non può abbandonare la sua famiglia che è rimasta intrappolata nel grattacielo. Mentre Ben si sacrifica per salvare l'amico, Will riesce a fuggire grazie all'intervento della polizia, ma torna indietro non appena si accorge che l'evacuazione ordinata da Zhao non sta andando a buon fine. Riunitosi con sua moglie e i suoi figli, l'ex agente dovrà tentare l'impossibile per sventare la minaccia e salvare le preziose informazioni che il suo capo gli ha affidato. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
0: FBI, mare in vista!
4: Stai bene?
0: Sì, sono solo un po' nervoso.
4: Beh, sei molto affascinante.
0: Non voglio mandare tutto all'aria.
4: Ti stai preparando a questo incontro da mesi. Ce la farai.
0: Vi faccio una domanda. Papà chi ama?
22: Me.
0: Papà chi ama?
22: Me.
0: Esatto. Papà va a guadagnarsi il pane.
22: Che schifo.
23: Signor Sawyer, la sua famiglia si gode il soggiorno?
0: Molto. Sono sorpresi che ci abbia dato l'intero piano.
23: Dopo la sua ispezione, cosa pensa dell'edificio?
24: Con il dovuto rispetto, lui è poco più di una guardia giurata.
23: La prego.
0: Il Pearl è l'edificio più alto e più sofisticato del mondo. Lei ha costruito una città verticale. Ma così facendo, lo ha esposto a ogni sfida alla sicurezza che possa venirmi in mente.
25: Credevo che il piano fosse vuoto.
4: Anche io.
0: E come se non bastasse, queste sfide le ha distribuite su 240 piani di altezza. Nessuno sa che può succedere se qualcosa va storto. Io sono solo poco più di una guardia giurata, quindi che posso saperne? Che succede?
23: Il 96esimo piano è in fiamme.
4: Andrà tutto bene, te lo prometto.
0: No!
22: Papà!
26: Dimmi, quanto ami la tua famiglia?
0: Se usciremo da qui, dovrà dirmi la verità.
23: C'è una ragione. Si hanno scelto questo edificio.

Chiaramente non mancano le commedie, Gemme e Hologram, una spia e mezzo, nel quale tra l'altro è la perfetta antitesi di Kevin Hart, Baywatch, dove pulizza Zac Efron, Jungle Cruise di June Collette Serra, dove il capitano Frank è una guida fluviale truffaldina ma dal cuore d'oro, coinvolto in un'avventura esotica con Emily Blunt, Red Notice del 2021 e Uno Rosso 2024, film natalizio. Quando Babbo Natale nome, codice Uno Rosso, viene rapito. Il capo della sicurezza, interpretato da Dwayne Johnson del Polo Nord, deve partire col cacciatore di taglie più famigerato del mondo per una missione itinerante e piena d'azione per salvare il Natale. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: trial deck.
1: Fico il posto.
0: Benvenuto al Polo Nord.
1: Come prego?
0: Ieri notte uno rosso, anche chiamato San Nicola di Mira, è stato rapito.
1: Stai dicendo che Babbo Natale è stato rapito?
0: Sei il miglior segugio del mondo. Ci aiuterai a trovarlo.
1: Lavoro da solo.
2: Una volta.
1: Non andremo d'accordo. Lo sento a pelle. Tra tutti voi, tu proprio non mi piaci.
2: Garcia?
1: Quello chi è?
3: Facciamo la cosa?
2: Temo proprio che dovremo.
0: Sei mio finché non lo troviamo.
1: Oh, oddio!
0: Ti consiglio di muoverti.
1: Quegli artigli!
4: Prendiamo i regali dell'ultimo minuto?
2: Giocattolerie.
1: Giocattolerie cosa?
2: I magazzini sono stazioni portali del sistema di transito del Polo Nord. Prendi una macchina. Ci equipaggiamo.
1: Come?
2: L'ho adattata alla realtà.
1: E questo...
2: No, non funziona su tutto. No, non puoi provare. No, non puoi guidare. Basta con le domande. Entra. Chiunque abbia preso Nick è estremamente pericoloso.
1: Se non hai bisogno di me, posso anche tornare alla macchina.
0: Mancano 24 ore al Natale.
2: Dobbiamo trovarlo. Salviamo il Natale. Dillo.
1: Mi rifiuto di dirlo.
2: Il gioco sta per farsi duro. Copriteci.

0: arrivano i pupazzi!
1: Beh, è stato un piacere conoscerti, Cal. Buona fortuna.
2: Intanto Johnson si inserisce in altre storie cinematografiche come quella di Jumanji, in Jumanji Benvenuti nella giungla del 2017 e Jumanji The Next Level del 2019, entrambi di Jake Kasdan, dove veste i panni del Dr. Smolder, un avatar videoludico che incarna forza, sicurezza e comicità involontaria, giocando con la propria immagine, offrendo una performance che alterna eroismo e goffaggine con grande efficacia. In ultimo, arricchisce la sua filmografia con monster movie come Rampage, Furia Animale. Uomo schivo, Davis condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un rischioso esperimento genetico e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un'enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati allo stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il proprio cammino, Ok farà squadra con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendo strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale, ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
3: Ho salvato George quando aveva 2 anni. Non è solo un amico. È di famiglia. Non muovere un muscolo.
4: Sei impazzito.
5: No, non muoverti!
3: Ok, molto divertente. Noi due ridiamo del tuo scherzo, ma il nuovo, lui non ride. Lui piange. Puoi alzarti ora.
5: Te la sei fatta sotto, dai, andiamo.
3: Ho avuto il messaggio su George, sta bene?
5: Non lo so.
3: George, tranquillo.
5: Sbaglio o è un po' più grosso?
3: No, è molto più grosso. Dobbiamo trovare qualcuno che sappia esattamente che cos'è questa roba.
5: L'ho trovata! No, bugia, in realtà lei ha trovato noi.
3: Che succede al mio amico?
6: Sai cos'è l'editing genetico? I cambiamenti saranno assolutamente imprevedibili. Aumento di forza.
5: George!
6: Velocità. Agilità.
5: No!
3: Dov'è George? Devo vederlo.
7: Ma è pericoloso.
6: Stiamo per morire!
5: È probabile!
6: Abbiamo scritto il prossimo capitolo della selezione naturale. Il progetto Rampage funziona.
7: C'è un altro dei suoi piccoli esperimenti che se ne va in giro.
3: Come sarebbe un altro? Certo, il lupo vola.
5: È ora di usare ogni arma contro quelle creature e portare via la popolazione dalla città.
3: Andiamo a salvare il mondo. Ho un braccio enorme, non ho porti.
6: Ci sono altri modi di affrontare le persone, lo sai?
3: Sì che lo so, ma non è divertente. George? Stai bene? Sei pronto, bello?
2: Altro genere è il superhero movie con Black Adam. Il film vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell'antieroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C.C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Ted Adam o Theo Adam, è un uomo dell'antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Adesso a Black Adam, questo è il nome del supereroe, sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti il suo cuore non è puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e dovrà confrontarsi con i supereroi in vita. vita, per capire che non solo un grande potere, ma anche nobili azioni di sacrificio fanno di un uomo un eroe. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film. Black Adam.

0: Dio. Mio figlio ha sacrificato la sua vita per salvarmi.
1: Aprite il fuoco!
0: Ora non mi inginocchio davanti a nessuno.
2: In questo mondo ci sono gli eroi. E ci sono i malvagi. Gli eroi non uccidono le persone.
0: Io sì, invece.
3: La mia visione mi ha mostrato il futuro. Hai due possibilità. Puoi essere il distruttore di questo mondo. Oppure il suo salvatore. Sta a te decidere.
4: Dietro di te! Ha afferrato un razzo con la mano.
5: Ha afferrato un razzo.

Cambiando totalmente registro, va incontro a una svolta radicale della sua carriera quando viene scelto da Benny Safdie per il biopic sul leggendario lottatore di arti marziali miste Mike Kerr. Noto per la sua forza devastante in The Smashing Machine del 2025. Abbandonando l'immagine del superuomo invincibile, Johnson incarna un personaggio vulnerabile segnato da cadute e risalite, in una performance definita intensa e sorprendente, tanto da essere considerata a prova di Oscar. Anche attore televisivo, a partire dal 2015 fino al 2019, Dwayne Johnson è stato il protagonista della serie Ballers, nella quale ha impersonato Spencer Strathmore, un ex campione della NFL che, dopo un infortunio, si reinventa come consulente finanziario per i giovani giocatori, cercando di restare rilevante nel mondo dello sport e aiutando altri a non scommettere sui suoi stessi errori. La serie ha avuto un discreto successo, avendo il merito di aver mostrato un lato più complesso dell'attore, lontano dai suoi ruoli d'azione e di affrontare un realismo su temi attuali come la salute mentale, la dipendenza, il lusso e le pressioni dell'ambiente sportivo. Il tutto ambientato nella Glamour Miami e sostenuto da un cast affiatato e da una produzione di alto livello che includeva Mark Wahlberg e lo stesso Johnson, offrendo una narrazione che univa dramma umano, critica sociale e intrattenimento. Dwayne Johnson ha fondato la casa di produzione cinematografica Sever Banks Production nel 2012 insieme al suo manager Danny Garcia. Il nome deriva dal momento in cui, dopo essere stato tagliato dalla NFL, Johnson aveva solo $7 in tasca, un simbolo della sua resilienza e della sua ascesa. La Seven Banks Production è responsabile di numerosi film e serie TV nei quali Johnson è stato protagonista e di un gruppo di docu-serie sociali e motivazionali come Finding Justice del 2019 contro le ingiustizie nei confronti della comunità afroamericane. Doppiatore videoludico e di cartoni animati, Dwayne Johnson ha prestato la sua voce a vari personaggi di cartoni animati, tra i quali Maui, il vanesio semidio polinesiano della saga di Oceania del 2017, potente e comico dotato di un magico amo da pesca e capace di trasformarsi in vari animali. Il personaggio ispirato alla mitologia del Pacifico accompagna la protagonista Vaiana in un viaggio epico per salvare il suo popolo. Adesso un piccolo pezzo della sua vita privata. Dwayne Johnson è stato dal 97 al 2008 il marito della produttrice e manager Danny Garcia, dalla quale ha avuto una figlia, la wrestler Ava Rain. Dopo il divorzio da quest'ultima ha sposato Lauren Ashan, cantautrice e produttrice musicale. I due si sono uniti in matrimonio nel 2019 in una

0: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra quindicesima tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta delle arene estive e poi chissà di chi andremo a parlare. Vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci al numero 351-459-3144 www.redonair.it, la radio mai d'oro e mai di moda. Chiaramente ringrazio il nostro Franco alla regia e grazie mille a voi per essere stati con me. E ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla. Buona continuazione a tutti. Ciao!
1: Credi nell'amore per il cinema?

radio, my dog.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di tu e di bellezza. Ti ho incrociato alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo.

ci sarà il vento dove vivi tu. Copriti gli occhi, avrai la pelle dura.

and started a slow descent down the streams to work.

Ciao a tutti. Mi piace raccontare i grandi appuntamenti della storia, storia musicale in particolare per la nostra trasmissione. Tempo fa, per esempio, ho raccontato del grande appuntamento che è stato il concerto dei Pink Floyd a Venezia e poi ancora altri. Oggi in realtà voglio raccontare di un incontro mancato alla fine, purtroppo. È stato un incontro epocale, Garibaldi il re ateano per intenderci, ma alla fine questo incontro però non è andato proprio a buon fine. In parte sì, nella parte iniziale sì, ma poi dopo non si è sviluppato come in fondo doveva svilupparsi. È un po' come quelle storie che vengono raccontate quando Paul McCartney e John Lennon sono stati lì lì per riformare i Beatles o provare a fare almeno un solo concerto insieme, e poi alla fine non se ne è fatto niente. Beh, oddio, questa appartiene un po' alla leggenda del pop, del rock internazionale. Invece questa storia qui è una storia vera, e purtroppo è vero pure il fatto che non sono riusciti a portare fino in fondo quello che avevano in mente di fare. E provate a immaginare la più grande cantante italiana, provate a immaginare un attimo, mettetevi lì, concentratevi, e provate a immaginare quello che, vabbè, è un po' riduttivo chiamarlo il più grande cantautore italiano, perché in realtà è stato sì un autore di musiche sicuramente, meno un autore di testi, perché i testi glieli scriveva un'altra persona. Viene annoverato fra i cantautori, ma non è veramente un cantautore, è un grande autore, è un grande interprete, però il più grande forse che c'è stato in Italia. Voi provate a immaginare questi nomi e vedete se poi alla fine avete indovinato quali sono i due personaggi che oggi vi vado a raccontare. Però prima di tutto questo bisogna mettere la sigla.

Salve a tutti gli ornitoritmiani. Noi naturalmente, questo è l'ornitoritmo, io sono Max Figuretti e naturalmente siamo in Redonair. Stiamo raccontando tutto questo, quello che andremo a raccontare, attraverso Redonair, che è la radio mai doma e mai di moda. Il telefono è il 351 459 3144, e se volete scrivere una mail, redone@redone.it, alla console il mitico Franco. E niente, oggi andiamo a raccontare, vediamo se avete un po' indovinato i due nomi che io intendevo. Naturalmente una non può essere altro che Mina, probabilmente la più grande cantante italiana, e l'altro è ovviamente Lucio Battisti, quindi due nomi importantissimi per la musica italiana. Beh, dovete sapere che a un certo punto della loro carriera, un po' diciamo quasi all'inizio della loro carriera, avevano deciso, perché si studiavano già da tempo, avevano deciso di collaborare insieme, di creare qualcosa insieme. In realtà non si sapeva bene cosa insieme, ovviamente delle canzoni, cioè un po' il ruolo era: Battisti scriveva insieme con Mogol, scriveva delle canzoni e Mina le cantava, presso a poco era questo. Però poi tutto questo non si sa dove sarebbe sfociato, magari un mega concerto, magari con un concerto con dentro Battisti insieme con Mina che cantavano, oppure un disco cantato insieme, non lo so. Però insomma c'era un progetto sotto e intanto si era partiti, e si era partiti molto bene. Voi immaginate l'Italia all'inizio degli anni 70, tipo le automobili sono più piccole, le televisioni sono ancora in bianco e nero, le radio, come tipo la nostra, trasmettono canzoni che tutta la famiglia ascolta insieme, bei tempi. È un paese che sta però cambiando velocemente. Nelle piazze si discute di politica, nelle università si protesta, nelle fabbriche si sciopera, insomma, e nella musica sta succedendo qualcosa di altrettanto rivoluzionario. Perché? Perché da una parte c'è Mina, la voce più importante della canzone italiana, una cantante che ha già cambiato le regole del gioco, è una donna libera, indipendente, capace di passare da jazz alla canzone d'autore, dal pop alla televisione. Quando Mina, lo sapete, la conoscete, interpreta un brano, quel brano diventa suo. E poi dall'altra parte c'è Lucio Battisti, un po' più giovane, schivo, Mina aveva iniziato un po' prima, apparentemente timido, apparentemente. Non possiede la presenza scenica di Mina e nemmeno la potenza vocale, anzi, ma ha qualcosa che nessuno aveva mai sentito prima: melodie nuove, armonie nuove, un modo diverso di raccontare i sentimenti. Accanto a lui c'è Mogol, che non possiamo non parlarne, il paroliere che riesce a tradurre in parole quelle emozioni quotidiane che milioni di italiani vivono senza riuscire a raccontarle. Quando questi due mondi si incontrano, nasce una delle collaborazioni più importanti della storia della musica italiana. Però purtroppo durerà, come vi dicevo, pochissimo, appena però il tempo di lasciare un segno indelebile. Quindi questa storia inizia alla fine degli anni 60. Battisti sta diventando una star, ha già scritto canzoni per altri interpreti, i suoi dischi cominciano a scalare le classifiche. Mina invece è già arrivata in cima da un bel po' di tempo, potrebbe tranquillamente continuare a cantare i grandi autori che l'hanno accompagnata negli anni precedenti, ma Mina ha un talento raro, riesce a riconoscere il futuro, capisce immediatamente che in quel ragazzo riservato c'è qualcosa di straordinario. Molti artisti affermati avrebbero guardato con diffidenza un giovane autore destinato a cambiare gli equilibri del mercato. Lei no, lei no, lei lo ascolta, lo studia e decide di affidargli la propria voce. Tra il 1970 e il 1971 Mina pubblica quattro brani inediti firmati Battisti e Mogol. Il primo viene creato e poi inciso nel maggio del 1970, è intitolato Insieme, e guarda caso si intitola così, Insieme, Mogol è un furbetto, e poi la volta di Io e te da soli, anche in questo caso potremmo dire del titolo ma guarda caso, e quindi c'è quasi la certezza che Mogol ci gioca un po' con questa storia qui. Comunque, e poi la stupenda, per me eccezionale, meravigliosa Amor mio e La mente torna, che uscirà però nell'autunno del 1971. Sono canzoni che segnano un punto di svolta.
Non si tratta semplicemente di successi discografici, che poi lo sono stati. È come se due linguaggi differenti trovassero finalmente un punto di incontro. Lucio segue da vicino la realizzazione di questi brani e quindi ci suona dentro la chitarra o il piano e tra l'altro anche i musicisti impegnati nella registrazione di questi brani sono i suoi soliti accompagnatori. Poi c'è Detto Mariano, che è l'arrangiatore di Battisti, di molti brani, ma non solo di Battisti, anche Celentano, che arrangia insieme, e mentre Giampiero Reverberi, altro grande arrangiatore, affianca Battisti per le altre canzoni. Allora, noi adesso intanto per andare a capire l'aria che tira, per sentire che cosa stavano creando questi due mostri, in senso buono naturalmente, ci andiamo a sentire subito due di questi brani. I primi due che hanno scritto, anzi che hanno scritto, cioè intendevo che hanno scritto Battisti Mogol, insieme e io e te da soli, ovviamente cantati da Mina.

0: Sentito che roba, queste erano le premesse del lavoro che stavano facendo. Due hit, cioè tac, i primi due brani praticamente hanno già scalato le classifiche e sono diventati due brani importantissimi, non solo per la discografia di Mina e di Battisti, ma in generale diciamo nella musica italiana. Perché? Perché la scrittura di Battisti è innovativa e la voce di Mina è immensa, cioè questo è il risultato. E insieme creano qualcosa che nessuno dei due avrebbe potuto realizzare però da solo, attenzione. Poi, ascoltando per esempio oggi il brano Amor Mio, non vi preoccupate, poi dopo con calma ce lo sentiamo, ce lo godiamo tutto perché secondo me è uno dei brani più belli che hanno scritto. Si ha quasi l'impressione che la canzone sia stata scritta direttamente per lei, per Mina. E forse è proprio questo il miracolo della collaborazione. Battisti non prova ad imitare la tradizione melodica italiana. Mina non cerca di addomesticare le novità portate dal compositore. Entrambi si mettono al servizio della canzone. Il risultato è sorprendente. Mentre altri interpreti cantano Battisti, Mina sembra abitare già quelle melodie lì, le trasforma, le amplia, le porta in territori emotivi nuovi. In quel periodo si sviluppa anche una sincera amicizia professionale, anche qualcosa che va anche al di là del professionale. Infatti non esistono testimonianze di litigi o di rivalità. Al contrario, i racconti successivi parlano di una grande stima reciproca. Mina comprende il valore artistico di Battisti prima ancora che il grande pubblico ne colga pienamente la portata. E poi arriva il momento clou, perché arriva il 23 aprile del 1972. Che cosa arriva? Arriva una data che diventerà leggendaria. Siamo negli studi Rai di Teatro 10, si chiamava così la trasmissione. La televisione italiana a quei tempi era ancora un rito collettivo, le famiglie cenavano davanti allo schermo rigorosamente in bianco e nero. Non esistono internet, streaming, social network, lo so che per molti ragazzi oggi sembra qualcosa di strano, qualcosa che rappresenta quasi una fiaba, però era così. Le famiglie cenano davanti allo schermo, quello che accade in televisione diventa immediatamente patrimonio nazionale. Quella sera Mina e Battisti condividono il palco. Il risultato sono poco meno di 9 minuti, che però sono entrati nella storia della televisione italiana. Perché Mina e Battisti cantano insieme, si alternano, sorridono, c'è quella complicità, no? Si rincorrono musicalmente, passano da insieme, che abbiamo sentito prima, a mi ritorni in mente, a penso a te. Fino ad arrivare ad emozioni, cioè brani che Battisti aveva scritto per Mina, che poi ha cantato anche lui, e brani che ha cantato solo lui praticamente, o quasi. Per molti italiani è la prima occasione per vedere così da vicino Lucio Battisti accanto a una star assoluta come Mina. E poi, e per noi, questi 9 minuti di godimento puro, adesso ce li andiamo a sentire tutti, tutti. Sono tratti da Teatro 10, programma della Rai, appunto, andato in onda nel 1972. Non me ne voglia Franco, perché so che dice: ma come 10 minuti mi fai mettere questa musica? Vabbè, dai, possiamo fare uno strappo alla regola, in fondo sono solo 9 minuti di arte e bellezza. Allora ci andiamo a sentire questo medley di Battisti e Mina, o Mina e Battisti, e risentiamo un pezzettino di Insieme che abbiamo già sentito, poi mi ritorni in mente Il tempo di morire e Pensa a te e Io e te da soli, che abbiamo già pure quello già sentito, però insomma vale la pena risentirli tutti incastrati insieme. Vai.
1: Mina. Bella, molto bella questa canzone. Come si chiama?
2: Si chiama I giardini di marzo.
1: Molto carina. Senti, Lucio, volevo dire una cosa. Tu di solito canti le tue canzoni, cioè canti soltanto quelle proprio. Io molto spesso canto le tue canzoni. Cosa dici per una volta? Le cantiamo insieme queste canzoni?
2: Io sarei anche d'accordo,
1: Ah, grazie.
2: visto che no, anzi sono d'accordo perché tra l'altro mi hanno accompagnato 5 amici da Milano
1: Apposta per
2: proprio per
1: questo.
2: questa cosa qui.
1: Bene.

E naturalmente applausi scroscianti, ovviamente. Io al 99% sicuramente questo concerto live in TV, l'ho visto perché avevo l'età per vederlo e poi a quei tempi era difficile che dice no, ma in quel momento avevamo girato su un altro canale perché esistevano praticamente solo due canali, quindi e poi anche se c'era canale 1 e canale 2, anche se il canale 2 trasmetteva altre cose, di solito quando c'erano grandi spettacoli, non so, su Rai 1, mandavano delle cose che non vedeva nessuno perché si faceva, poi mandavano il triangolino per far capire che dall'altra parte era iniziato il programma bello, insomma, funzionava così, quelli un po' anziani come me se lo ricorderanno questo. Quindi sicuramente io l'ho visto quello spettacolo lì, però purtroppo, ragazzi, non me lo ricordo. E la cosa assurda è che ho questa cosa di dire: mannaggia, al di là del fatto che sicuramente l'ho visto in TV in diretta, diciamo in diretta, però mi sarebbe piaciuto stare proprio lì nello studio a vedere, nello studio 10, a vedere questo concerto. Tra l'altro c'erano altre due canzoni che non ho citato, che erano Eppur mi sono scordato di te alla fine e Emozioni, Eppur mi sono scordato di te, che era un brano che poi Battisti Mogol in realtà avevano scritto per lanciare e per portare al successo la Formula 3, che poi naturalmente poi Battisti ha ricantato. Però riguardando oggi quelle immagini, perché poi dopo le ho riviste su YouTube, si nota una cosa particolare. Mina domina la scena come sempre, Battisti invece sembra quasi voler sparire. È già evidente quella tensione che negli anni successivi lo porterà ad allontanarsi progressivamente dalla televisione, ma poi alla fine da tutto. Lui ama la musica, sempre meno il mondo dello spettacolo, sempre meno la fama, sempre meno l'esposizione pubblica. Negli anni successivi accade qualcosa di curioso. La collaborazione diretta tra Mina e Battisti praticamente si interrompe. Si interrompe per motivi mai completamente chiariti. Forse la collocazione di La mente torna sul lato B di un singolo, qualcuno ha detto, oppure il rifiuto di Battisti di concedere a Mina il mio canto libero che lei voleva tanto cantare, chi lo sa. Ma non si interrompe però il loro rapporto artistico, anzi, Mina continua a cantare Battisti con una fedeltà impressionante. Inserisce continuamente sue canzoni sia nei dischi che farà dopo, sia nei concerti che farà. Comunque spariscono tutte e due dalle scene, poco dopo entrambi, ma questa però vabbè è un'altra storia. Nel 1975 Mina pubblica addirittura un disco intitolato Mina Cantalucio, tutto attaccato così, un album interamente dedicato al repertorio di Battisti Mogol. Non è un'operazione nostalgia, attenzione, Battisti è vivo, attivo e nel pieno del successo. È piuttosto un atto di riconoscimento artistico. Mina sta dicendo al pubblico italiano che quelle canzoni meritano di essere considerate patrimonio culturale nazionale. Allora, ricordo che Lucio venne ad ascoltare il disco finito e rimase estasiato del risultato. Così diceva, il batterista Tullio De Piscopo, ricordando la reazione di Battisti nello scoprire i bellissimi arrangiamenti che tra l'altro il musicista libanese Gabriel Yared aveva creato per appunto questo album, per Mina Cantalucio. 10 canzoni tratte dal già corposo repertorio di Lucio, arrangiamenti veramente originali, esecuzioni si può dire impeccabili. Oltre a De Piscopo suona praticamente la crema dei musicisti italiani, eppure neanche questo sentito omaggio convince Battisti a scrivere nuove canzoni per la cantante. E sembra addirittura che su Ancora tu ha negato a Mina di volerlo incidere. E quindi questo fatto si è consumato un peggioramento in fondo dei rapporti tra di due, un peggioramento dei rapporti professionali. Ma la musica di Battisti è sempre più immortale e Mina non può e non vuole ignorarla, così sceglie di inserire nella sua ultima serie di concerti, nell'estate del 1978, un medley con alcune canzoni del cantautore reatino. Stiamo parlando di Lucio Battisti, naturalmente, perché anche se molti dicono che è romano, in realtà lui è nato a Rieti. È regolarmente inserito nel doppio album che documenta quegli indimenticabili spettacoli. E allora torniamo un attimo indietro. Allora, perché la loro collaborazione diretta finisce? Vabbè,
vabbè, poi dopo sono uscite fuori altre ricostruzioni, altre leggende, molte ricostruzioni fantasiose, molti racconti poi nati negli anni dopo. In realtà, molte fonti raccontano una storia molto meno drammatica. Non risultano, intanto, come dicevamo, rotture personali, non risultano litigi clamorosi, non risultano tradimenti professionali. Semplicemente, come possiamo dire, forse le loro strade artistiche iniziano a seguire direzioni differenti. In fondo, Mina è un'interprete, forse la più grande interprete italiana del Novecento. La sua natura artistica consiste nel dare nuova vita alle canzoni. Battisti invece sta diventando qualcosa di diverso, vuole essere sempre più autore totale, sempre più protagonista del proprio percorso, sempre meno compositore per altri, pensa più a sé, ma non è egoismo, sempre più artista concentrato sulla propria produzione, perché infatti poi negli anni 70 la sua carriera esplode, ogni nuovo album diventa un evento, ogni nuova canzone cambia gli equilibri della musica italiana. Inoltre Battisti, come dicevamo, comincia a ritirarsi progressivamente dalla scena pubblica, riduce tutte le apparizioni televisive, le ultime le ha fatte sulla TV svizzera, concede sempre meno interviste, difende con crescente determinazione la propria privacy. È un processo lento ma inesorabile, quasi opposto alla natura stessa della televisione. E Mina, in quegli anni, continua invece a essere una figura centrale dello spettacolo italiano. Le loro traiettorie non si scontrano, semplicemente si allontanano. La cosa straordinaria è che l'ammirazione reciproca, come dicevamo, non viene mai meno. Mina continua a interpretare Battisti per tutta la vita artistica. Adesso, proprio per questo, ci andiamo a sentire la versione spagnola cantata da Mina del brano E penso a te, sempre di Battisti e Mogol, naturalmente, che in spagnolo si intitola Io penso en ti.

Va bene, ancora negli anni 90 Mina, dopo Mina Cantalucio, pubblicherà un altro disco che stavolta si intitola Mazzini canta Battisti, quindi Mina Cantalucio, Mazzini, che è il cognome di Mina, canta Battisti, insomma, poi alla fine il discorso è sempre quello, che è un'ulteriore testimonianza di un legame che appunto non si era mai spezzato. In maniera più completa, con l'uscita di Paradiso, Lucio Battisti son book, elegante doppia antologia in CD, che comprende anche due inediti, Vento nel vento e Il tempo di morire, e poi le varie versioni in lingua straniera realizzate per i mercati spagnoli e latini in generale e per il mercato francese. Quindi si tratta anche di appunto di queste versioni spagnole di tutte e quattro le canzoni scritte appositamente da Battisti per Mina, quella che vi ho citato prima, a cui si aggiunge la stesura iberica, in lingua iberica, di E penso a te e della versione francese di Io e te da soli. Queste canzoni erano già state incluse in antologie distribuite nel nostro paese, ma per la prima volta si possono trovare in un'unica confezione, che è quella che vi ho detto prima. Chissà se negli anni ci sono stati altri tentativi di collaborazione tra Battisti e Mina, noi non lo sappiamo. Vabbè, lasciamo perdere fantascientifici progetti a tre con Celentano, si è parlato anche di questo, vabbè. Chissà se negli archivi della PDU, che poi è la casa discografica di Mina, oltre ai provini che Battisti oltre ai provini di Battisti in via Flaminia, ci sono registrazioni inedite che in qualche modo legano i due grandi artisti. Questo non lo sappiamo, chi lo sa, questo, magari. Allora, anche dopo la morte di Battisti, avvenuta nel 1998, purtroppo, Mina continuerà a custodirne il repertorio, come pochi altri artisti hanno saputo fare. Anzi, volevo leggervi una cosa molto bella, molto tenera, mi ha colpito molto, perché dopo pochi giorni la morte di Lucio Battisti, lei gli scrisse una lettera che poi ha deciso di rendere pubblica, e io, appunto, proprio perché lei ha deciso di renderla pubblica, ve la leggo, perché magari a qualcuno era sfuggita. Mina scrive: questa è una lettera che volevo scriverti da tanto, tanto tempo. Ogni volta che sentivo un tuo pezzo, ogni volta che qualcuno per strada fischiettava qualcosa di tuo, mi veniva voglia di mettermi in contatto con te, ma ho preferito rispettare, figurati se proprio io non lo dovevo fare, il tuo desiderio di essere lasciato in pace. E forse ho fatto male, sai, perché adesso non so come fare per restituirti, almeno in parte, la gioia, la tenerezza, il senso di invincibilità, la coscienza di fare qualcosa di perfetto che mi dava il cantare i tuoi pezzi. Era come il più inattaccabile meccanismo, come l'arma più efficace, come una corazza lucentissima, come una seconda pelle ancora più aderente della prima. Erano costruiti con quella apparente semplicità, con quel naturale e delizioso totale mood cosmico che fa pensare alla fluidità di Puccini, al prezioso andamento di certi canti gospel, e insieme così piantati nella tradizione della canzonetta italiana, da far cantare i garzoni mentre vanno in bicicletta a consegnare il pane, i bambini e tutte le madri d'Italia mentre preparano il pranzo per i propri cari. Che talento straordinario! Che dono raro quello che di essere capiti da tutti e da tutti essere amati proprio per quello che realmente si è. Sei stato il più grande nel realizzare il miracolo che ci fa sentire tutti figli della stessa materia, che ci fa cantare tutti insieme con le lacrime agli occhi. In questi giorni ho dovuto assistere a qualche intervento sgradevole e a tanti, tantissimi omaggi commossi e sinceri. Voglio ricordarmi soltanto questi. Voglio ricordarmi gli occhi lucidi di ragazzi giovanissimi e di uomini e donne anche più che adulti. Voglio ricordarmi i tuoi, che Dio li benedica. Ti hanno difeso con la forza dell'amore da tutto il caravanserraglio mass mediatico. Voglio ricordarmi quei piccoli mazzolini di fiori, quei bigliettini che ti hanno portato, anche loro, credo, per cercare di restituirti un pochino di quello che tu hai dato a tutti noi. Sai, avevo un sogno, era una pazzia, insieme con Moreno, che è un giovane corista molto bravo, che tu non hai conosciuto, ma che ti ama almeno quanto me, avevamo deciso che se tu mai avessi fatto di nuovo un concerto, saremmo venuti lì a farti il coro.
per il grande piacere di stare dietro di te e cantare insieme a te quelli che sono i nostri perfettissimi, storici, splendidi, adorati pezzi di vita. E nella nostra follia avevamo già pensato alla scaletta, a quale pezzi fare, alla formazione dell'orchestra, persino ai vestiti avevamo pensato. Ogni volta che ci incontravamo in sala di incisione, io e Moreno aggiungevamo qualche dettaglio al nostro progetto. Tutto era variabile, eh? Tranne la presenza di due soli coristi, noi due, per l'appunto. Non importa. Vuol dire che la cosa è soltanto rimandata. Tua Mina. Questa lettera l'ha scritta il 28 settembre del 1998, 19 giorni dopo la morte di Lucio Battisti. Anni dopo Mogol racconterà quanto fosse naturale associare quei tre nomi insieme: Mina, Battisti, Mogol. Una sorta di triangolo creativo che ha contribuito a ridefinire la canzone italiana. E forse la verità è proprio questa: la collaborazione non si interrompe davvero. Finisce soltanto la fase in cui Battisti scrive canzoni nuove per Mina, ma il dialogo artistico continua, continua nei dischi, continua nelle interpretazioni, continua nella memoria collettiva, perché alcune collaborazioni durano pochi mesi e poi vengono dimenticate, altre durano una vita. Quella tra Mina e Lucio Battisti appartiene a una categoria ancora più rara. È durata, scusate, poco come fatto professionale, ma non è mai finita come fatto artistico. Ancora oggi, quando ascoltiamo Mina cantare, per esempio, Amor mio, Io e te da soli, Emozioni, non sentiamo soltanto una cantante che interpreta un autore, sentiamo l'incontro di due giganti, una delle poche volte nella storia della musica italiana in cui due universi perfetti si sono incrociati esattamente nel momento giusto. E forse è proprio per questo che quella storia continua ad emozionare, perché non racconta una rottura, racconta qualcosa di più raro, racconta un'amicizia artistica che non ha mai avuto bisogno di continuare per diventare eterna. E adesso ci andiamo a sentire quella che io considero la più bella di tutte, Amor mio, per finire giustamente in bellezza.

Che dire, bellissima. Va bene, vi salutiamo io e Orni con la lacrimuccia di nostalgia. Lo so che ti sei commosso per tutto quello che poteva essere e non è stato. Vabbè, bravo che comunque hai salutato. E poi salutiamo Franco, grazie, ringraziamo Franco che è stato alla regia, come al solito puntuale, bravissimo. E grazie a Redoner, la radio mai doma e mai di moda. Telefonate, come dicevo, al 351 459 3144. Lasciate un vostro WhatsApp, telefonateci, fateci sapere che siete vivi, oppure scrivete a ornitoritmo@redonair.it oppure redonair@redonair.it. E niente, adesso basta, adesso andiamo, finiamo qui la puntata, ci sentiamo la prossima e sentiamo la sigla finale della Fattoria Legrenzi con Che Pasa Milano. Grazie a tutti che mi avete ascoltato, vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Ciao da Max.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattromori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattromori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

È un disco che ha come tema fondamentale quello della solitudine. Una solitudine che deriva da emarginazione, il più delle volte, a meno che uno non se la voglia scegliere volontariamente. Una emarginazione che trae origine da comportamenti desueti e diversi da quelli della maggioranza degli esseri umani. E ciò deriva dal fatto che certe persone nascono per curiosi casi del destino, in qualche misura si potrebbero addirittura chiamare scherzi della natura. Un individuo nasce maschio e ha dei sentimenti, e direi una spiritualità completamente femminile. Questo individuo vede iscritto all'anagrafe in quanto maschio e di lì comincia una slavina di difficoltà, di tormenti, di sensi di colpa, di dolori, infine, dei conti. È il caso di Princessa e delle molte princesse che convivono in mezzo a noi. Ma emarginazione dovute anche a comportamenti desueti diversi, dovute all'eredità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi. Diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo. Purtroppo i nostri storici, e non soltanto i nostri, preferiscono considerare i popoli non soltanto in quanto tali, ma in quanto organizzati in nazioni, se non addirittura in Stato. E si sa che i Rom, non possedendo territorio, non possono considerarsi né una nazione né uno Stato. Mi si dirà che gli zingari rubano, è vero, hanno rubato anche in casa mia. Si accontentano però dell'oro e delle palanche. L'argento, per esempio, non lo toccano perché secondo loro porta male, lascia il nero. Quindi vi accorgete subito se siete stati derubati da degli zingari. D'altra parte si difendono come possono. Si sa bene che l'industria ha fatto chiudere diversi mercati artigianali. Buona parte dei Rom erano e sono ancora artigiani, lavoratori di metalli, in special modo del rame, addestratori di cavalli e giostrai, tutti i mestieri che purtroppo sono caduti in disuso. Gli zingari rubano, è vero, però io non ho mai sentito dire, non ho mai visto scritto da nessuna parte che gli zingari abbiano rubato tramite banca, e questo mi pare che sia un dato di fatto.

rabbia e voglia di mangiarla tutta. Stai attento amico, quelle frutte che scotta. Attento amico.

0: sì, vabbè, ma che faccio? Sposate, sposate, che quella te va da mangiare, te lava i bagni, quella non si lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela.
1: Vabbè, pure questa è buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta a raggiungerlo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pelle.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno.

puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno.

0: qualcuno.
1: Sentire qualcuno.
0: Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane.

0: cos'è stare a Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

come fuoco delle rante di amaro amor, zarzamora.

Penso il tuo cuore sul mio servo Job, è un uomo di perfetta purità, di un bastione.

parlava ancora e un altro arriva e dice: i figli tuoi sedevano e mangiavano, quando ecco dal deserto le bombe.

se cerchi Dio, se implori Shaddai, se rispondesse quando io grido, solo mi incoccia di pena amara. Dio stermina chi ha colpa e chi non ha colpa. La terra è data in mano a chi fa il male, la faccia dei suoi

cose uguali, come i denti di bocca di uno venuto dal centro in cerca di un dramma da annusare. Il cucciolo Alfredo avvilito e appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

radio mai doma e mai

banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai. Noi che invochiam pietà fummo traviate. Navigammo su fragili vascelli per affrontare del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli. Che la pietà non vi rimanga in tasca. Giudici eletti, uomini di legge, noi che danziam nei vostri sogni ancora, siamo l'umano desolato gregge di chi morì con il nodo alla gola. Quanti innocenti all'orrenda agonia votaste, decidendone la sorte, e quanto giusta pensate che sia una sentenza che decreta morte.

uomini, cui pietà non convien sempre, mal accettando il destino comune, andate nelle sere di novembre a spiar delle stelle al fioco lume la morte e il vento, in mezzo ai camposanti, muover le tombe e metterle vicine, come fossero tessere giganti di un domino che non avrà mai fine. Uomini, poiché all'ultimo minuto non vi assalga il rimorso, ormai tardivo, per non aver pietà giammai avuto e non diventi rantolo il respiro, sappiate che la morte vi sorveglia. Gioir nei prati o fra i muri di calcio, come crescere il gran guarda il villano, finché non sia maturo per la falce.

stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, e un giorno la prenderò

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio Maidoma e Maidoma.

ho ipotecato tutto, il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio, il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione, di prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio.

0: casi di emergenza.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
0: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
2: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
1: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
2: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica. Cioè, forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso, che viveva coi genitori, che però erano di origine napoletana ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano: fai Designe. E allora ho detto che Designe ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa, ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
0: Si presta, in effetti, molto versatile come nome.
1: Sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente. Guardi il nome, la prima cosa che pensi è: chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie, e non lo sapresti.
2: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Designé, che poi ho scoperto esistere come parola, era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Designé.
0: Quindi anche molto raffinata,
2: sì,
0: come cosa.
2: Però non è Designé, no, ci tengo a specificare, oppure appunto ne parlavamo prima, quando vado in giro con la band spesso dicono: ok, dove sono i Designe? Abbiamo anche vinto una serata di un contest e diciamo vincono i Designe, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Designe ma Designe, però comunque avendo un buon rapporto con la mia band non è un problema se ci scambiano per i Designe.
0: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
2: Sì, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano, però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
1: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
2: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Designe, diciamo, perché vengo da un background death metal, forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi può anche, uno può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso che okay, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi. E ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto. Ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà parla di solitudine, parla di tutt'altro. E il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui, era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, da un po' di vitalità, e quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' il riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
1: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non l'abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda
1: No,
0: che nelle ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarla, anche se ci chiamiamo casi di emergenza,
1: Sì,
0: comunque
1: allora...
0: è un termine che non usiamo.
2: Lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi. No, quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali. Quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle. Quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente, e far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, non ascoltandolo per un anno, poi riascoltandola dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il social, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va benissimo, però
2: così.
1: allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista, cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Crema, Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria, non si è neanche fatto vedere e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
2: Tu eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli, esatto. Con 200 bpm.
1: Esattamente, esattamente. Poi io non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, robe così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album.

0: le cinque canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento. Quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo. Quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco, il mio approccio è stato quello. Sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
1: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
0: Sì,
1: mi sembra anche
0: sensato, cioè.
2: Sì, soprattutto
0: Esatto.
2: per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso, 25 canzoni in 4 anni.
0: No, no, non 25, una ventina, facciamo una
2: Ok,
0: ventina. Tutte
2: comunque sono tante, poche non sono ancora
0: uscite, sì.
2: definite,
0: Posso
2: uscite
0: campare
2: tutte
0: un po' di
2: quante,
0: rendita,
2: però
0: come
2: nel
0: si
2: senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
0: Sì, beh, dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani, in un mese ci sono periodi di totale, come posso dire,
2: Fermo.
0: magese, e quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Michele e Fedez, però va bene. Sì.
2: Infatti
0: Possiamo.
2: mi stavo chiedendo chi fosse
0: No, no, no, ma
1: qualcuno. Ah, sapevo che era una citazione, non avrei
0: citazioni.
1: saputo dirti che era di Fedez,
0: Vado
1: sinceramente.
0: molto distante io con queste cose. E niente, e quindi appunto, poi sì, non sono mai stato fermo, e appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione. È stata buttata lì.
1: Va bene, allora ascoltiamo la prossima. Prima parliamone, poi
0: Ok.
1: la ascoltiamo. La prossima canzone è Comete.
0: Sì. Vabbè, comete per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad
1: Ma perché invece noi di solito
0: andare.
1: siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici,
0: Ah,
2: quindi va benissimo.
0: ok. A
2: Andiamo proprio a
0: posto.
2: braccetto, non preoccupate.
0: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa e l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca anche, cioè non è che mi metto a fare, mettere testi oscuri, un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito è il fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi che sono più o meno grandi, più o meno stupidi e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui non lo so. Come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo e dici, oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa, è un tantino peggio. Quindi, cioè, se riesci a fare un attimo uno zoom out, ti rendi conto che tutte le cose, viste nella prospettiva giusta, sono esigue, cioè non hanno così tanto peso. E se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la Terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci in una canzone bellissima e sottovalutata, dice: visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse,
1: Non capirebbe il perché neanche delle
0: ma non
1: guerre.
0: vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe

0: dinosauri, però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi, visti dalla prospettiva giusta, non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
1: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
0: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa un po'.
2: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.

0: chiamerò.
1: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che, ci hai già anticipato, che sei nato un po' come solista. Prepari tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band di quella famosa band, sì.
1: Però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista,
2: no, era la chitarra ritmica, infatti. Okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso, nel suo genere veramente braccio bionico fortissimo, è un chitarrista metal eccezionale, però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse ma guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole, facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo, poi dopo appunto... Per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, hanno un arrangiamento diverso, sì, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se okay. Vogliamo. Perché
1: quindi
2: abbiamo...
1: strizzi un occhio alle tue origini musicali.
2: Sì, sì, sì, sì, rock, come così, ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo
1: ora
2: di fare.
1: Ora sono molto incuriosito di sentire un live, però.
2: Sì, adesso a breve ne faremo uno, ai Donè il 19 dicembre, quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
3: No, troppo tardi.
2: Troppo tardi, no. E vabbè, si andrà all'anno prossimo.
3: Il 20 va in onda questa
2: porca
3: puntata.
2: Porca miseria. Ieri c'è stato un piacere. Mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie per l'accoglienza.
3: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: Nella descrizione.
3: Quella. Che sì. C'è anche un live allora la sera. Soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
3: mi sembra
1: esatto.
3: Il caso di sponsorizzare.
1: Visto che lavoriamo comunque con il quartiere, sul quartiere, ha senso
3: esatto.
1: Parlare un po' di quello che succede.
3: E tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video.
2: Pensavo di dirlo io, però mi avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto
3: ha visto l'ultimo
1: c'è la faccia conosciuta qua.
3: Ma questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu,
2: esattamente.
3: Carlo, che salutiamo.
2: Sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono, e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, perché abbiamo fatto qua il Druso in un contest, e lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato, e allora in quel momento dico oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti, così sapevo che aveva iniziato a studiare il basso, gli faccio ma ti andrebbe di suonare il basso, lui fa senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana, al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a
3: diventare bassista.
2: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvare, cioè entrambi veramente.
1: Adoro questi rimescolamenti.
2: Sì, qua. Sì, no, sono stati fantastici. E quindi appunto Carlo l'ho beccato così, e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy. E quindi niente, sì, è proprio lui, è non proprio è uno lui. Che ci assomiglia.
3: Esatto. Divertente.
1: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
2: Sì, assolutamente. Sì,
1: un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
2: Sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale se non avesse avuto delle batterie così arroganti, magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
1: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
2: No, assolutamente.
3: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
2: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, non evitare di inimicarci gente, però
3: vabbè, una trash, cioè la T di trap sta per esatto. Trash rap, per cui cioè, quindi... non è che si aspettavano che ci fosse la musica.
2: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi, cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella, poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti, quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi, infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura, e quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano, cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono, e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso, molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi una canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari doversi dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
1: Ti intriga come
2: sì.
1: Idea,
2: poi appunto anche con i Branco nel Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello ad esempio secondo me è una collaborazione che è bella.
3: Sì, carino.
1: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
2: La risposta ai live, cioè in che senso?
1: Come vi trovate voi?
3: Con il pubblico.
1: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
2: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fidelizzato. Anche
1: però il divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso, ovunque si va si trova un po' una popolazione diversa.
2: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live diventa poi anche un metro di paragone con, cioè nel senso, anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quello è una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono, siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici, e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere, e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici. Però è stata una bella serata in questo locale che si chiama, oddio, non mi ricordo, scusate, Bachelite. Mm-hmm. Molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, diciamo, non hanno proprio un palco, non posso fare concerti, molto strano, e c'avevo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto bello.
1: Conquistato.
2: Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, sì, alle volte capita di suonare in dei posti che è meglio sorvolare.
1: Vabbè.
2: Sì, è la cosiddetta gavetta.
3: Purtroppo è così.
1: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
2: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse, perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
1: Un saluto a tutte le prime relazioni.
2: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio di proprio a livello armonico, la canzone è tutta allegra nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più seriosa, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice, le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
1: Le esperienze rimangono. Sì.
3: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Red On Air, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351-4593-144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe alle
0: Esatto.
1: Dolomiti.
0: Potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelle di Designe con cui siamo qua stasera. Ho visto che Instagram, Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio,
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: penso lo
1: effettivamente è
0: sia.
1: necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fossero uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, il Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi. Per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso
2: No, ma
0: tantissimo.
2: infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo
1: Vabbè,
2: come un.
0: c'è
1: Poi ti ho tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come io Designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene, mio nome. Quindi se
0: Sì.
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono
0: sì, sì.
2: io
1: Sì, io
2: Designe.
1: ti ho trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto, questa
0: Esatto.
2: cosa è ottima perché purtroppo
1: Confermo
2: mi hanno
1: sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito. Quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì, Spotify.
0: Esatto, Spotify è il prossimo che stavo per dire, se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata a
2: Sì,
0: controllare.
2: do dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi come tutti gli indipendenti utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è ovunque.
1: Vabbè, voi tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no,
1: ma
2: è.
1: perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh sì,
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu. Però mi avevano mandato un contratto da firmare. Io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
1: Ma
2: perché
1: questo in generale nella
2: nella
1: vita.
2: vita, sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fine gli stai dando le tue canzoni, cioè, che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla. A meno che non dica: No, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto, loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi abbiamo fatto una roba illegalissima, perché è violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico: vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa gambe levate. Quando io poi, tra l'altro, ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare due volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo, levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi. Quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa, io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto, li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist. Sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto il...
1: Ti chiedono tutto il lavoro che
2: sì, fatto. E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
0: cambiare mail
2: e quindi è un bel problema, e quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome. Sinceramente a me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4 o 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
0: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
2: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi. Ci abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato due drink e poi come si dice, poi vabbè, un casino, perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo...
1: Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
2: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero. No, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Okay. Perché Carlo non c'era? No, Carlo c'era, ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto d'ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto d'ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi, almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco.
1: Vabbè, è un mondo complicato.
2: È un mondo complicato, assolutamente, sì. Cioè, meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco, questo
0: esatto, lì. Forse il sunto di tutta questa conversazione è... Parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
2: Sì, che, magari qualcuno ci è già incappato.
0: Esatto, scoprire le cose, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose, perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro... Come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come... come parti?
2: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente faccio un giro di accordi che non ho mai suonato, perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, roba così, e poi via dicendo, semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra, e dai versi che faccio diciamo che alle volte sento qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisce la frase intorno, che è molto poco poetico forse, non lo so, o forse molto poetico.
0: Invece no, invece secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene viene partorita.
2: È un po' come la scultura, no?
0: Sì,
2: che c'è,
0: esatto,
2: il blocco di marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola.
1: Vabbè, giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta che tu scolpisca partendo dalla musica.
2: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo, penso che ancora un po' di strada mi serva.
0: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo, anche quelli li fai da solo? Perché comunque ce ne sono, mi hai detto, due.
2: Sì.
0: Io ne ho visto uno, devo essere sincera e basta.
2: Quale?
0: Credo quello di Come il mare.
2: No, Come il mare non ha un video, che
0: allora
2: può essere Cartoline.
0: Sì, Cartoline.
2: Che ero al mare.
0: Ah, ecco, forse, okay. Ecco, forse qual è il punto.
2: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music management, e mi aveva detto guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare.
1: Ti capisco,
2: tutto.
1: Ti capisco.
2: Tant'è che poi dopo mi contatta, dopo qualche mese, una ragazza del corso che mi fa ciao, guarda, i link non ne andava nessuno, tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa, guarda, mi piace un sacco, proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa, guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta, e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna, tra l'altro poi dopo se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto no guarda vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua, perché lì poi tra l'altro soffia il Maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda. il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente, finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare e lui mi dice guarda Sare, perché io gli spiego le mie idee, dico guarda io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze, così facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio che è bellissimo. Lui mi fa ah tipo delle cartoline, aspetta un momento c'è una canzone che ho sentito da cartoline, e poi col senno di poi sia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola praticamente incontaminata, c'è cioè giusto il paesino ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea se non sai fare una cosa non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai, in quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto facciamo il paesaggio, e poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
1: Non lo so, però c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video si è riuscito ad includere tutto l'EP.
2: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso, quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che è più o meno la stessa cosa.
0: Tra l'altro in realtà, cioè io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che c'è, secondo me c'è un po' un fil rouge.
1: Sì, allora, dai, piove.
0: Le cartoline
1: piove
0: maestrali.
1: Okay.
0: Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, sì. Mi dici. Le comete comunque sono
1: San Lorenzo,
0: esatto.
1: Dai.
2: No.
0: È come il mare, vabbè.
2: Beh, okay.
0: Il mare
2: si dice da solo.
0: Esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare. A parte i venti comunque, certo. Sono una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui... Però comunque... Cioè, a Bergamo non lo tira il maestro.
2: No.
0: E,
2: fortuna,
0: e
2: perché già fa freddo.
0: E poi le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge.
1: Porca
0: che io me ne sono resa conto prima e mi ho detto secondo me le sbaglio, e infatti track sbagliate.
2: No, pazzesco, però non ci avevo pensato, bellissima questa cosa.
0: Quindi secondo me questo unirle anche,
2: certo.
0: Forse è stato propizio.
2: Sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello.
0: Magari anche una voglia di vacanze che sta
2: può
0: uscendo.
2: Essere,
1: quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto
0: Maestrale.
1: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
2: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola ero contentissimo perché nella mia testa cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo è un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo.
1: Bellissimo.
2: Okay. Che magari c'è la musica allo stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere,
1: un po' di abbiocco.
2: Esatto, la canzone è un po' quello. Poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare. Però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta come lavoro di un progetto accademico dove si doveva registrare una canzone, e io avevo scritto questa canzone appositamente, e scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza, ed era tipo primavera, e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori, e quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso sentendo una sporcizia che era finita nella traccia, ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
1: Bello,
0: è poetico.
2: È poi maestrale, sì.
0: Molto bene, allora ascoltiamo Maestrale di Designe.

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designe e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, ma questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designe del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All the Way Down, credo, spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento di fare più o meno una data al mese e se si riuscisse anche di più. Quest'anno, proprio con l'ultima data di dicembre, sono 12 date. Se riuscissi a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci,
0: possibilmente evitando Torino, ma non perché sia
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente, e mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore,
2: sì, poi appunto
0: bello. Prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì,
0: un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, appunto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto, per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero, a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve, questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che
1: possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline, io è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto, che è stata durata 4 anni e che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine, quando la cosa finisce, comunque vai avanti e ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis, e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte e che, come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto dei ricordi che ti rimangono di una persona di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita
2: ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. Assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Cioè, pa, pa, pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa, pa, pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo pigra. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene, quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan e... numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre. Cioè... non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira è sempre merito suo.
0: No dai, no, non tutto dai.
2: No beh, tanto merito suo anche, che comunque si sostiene il progetto, quindi se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, ci crede forse anche più di me.
1: Non è da poco. Delle madri,
2: non è da poco.
0: Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta. Questa è Cartoline di Designe.

lieve sul pri tedesco. E se poco e tu dopo al 2000 ancora attacca sta storia

Figlio, figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio. Quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio, figlio, unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi nell'orgoglio.

come ci affogano sti muri. Curri e corsi fanno molle in un muri e prete che non può carino. Muovete voi come ci affogano sti muri. A gente a caso posti per isso veramente per isso. Ora è minuto che non muove prete non ti capo capo e mura. Capa non c'è capo niente più.

Ehi amico, dove vai? Se sei sulla strada, a casa, in compagnia o ti stai annoiando? Alzati e cammina! Questa cosa vi ricorda certamente che siete sintonizzati con il vostro DJ qui dai microfoni di Radio Lazzaro. So già che da Alpe alla piramidi state morendo dalla curiosity for the Hour Super Classifica Show! Madonna.